0: profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Il mondo in da club lo trovi anche su 105.net.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 in the club. La notte dance con i set dei top DJ italiani e internazionali. Benvenuti nel nostro club on air.

0: Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Detox. Detox Radio 105.
3: Sit back, relax. Detox. Detox. Detox.
2: We have a license.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax, detox.
2: We have a license

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è un...

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: a Radio 105 sono le 6 esatte. Sasa Kato!
1: Внимание, внимание! 22 to

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Come riconoscere i bugiardi cronici? Ci sarebbero tutta una serie di meccanismi, Boris, ma scientifici, logici, razionali?
4: Magari sì, entriamo prima nei dettagli delle bugie, di come si scoprono le bugie tra uomini e donne. La dottoressa Floriana Pagliano, psicologa e psicoterapeuta comportamentale, è tutta esaurita con noi. Dottoressa, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno dottoressa, benvenuta.
4: Allora, grazie. Dottoressa, le bugie, c'è un modo per scovarle? Anzitutto, tra uomo e donna ci sono differenze?
5: Sì, assolutamente, le donne sono molto più brave a mentire.
3: Lei è di parte, dottoressa, non si può presentare così.
5: E vi posso anche spiegare il motivo.
6: Sì.
5: Perché bocca, voce e corpo sono collegate e le donne riescono a controllare, a tenere sotto controllo molti più fattori, molte più variabili rispetto a quanto non facciano gli uomini. E me ne do una giusto così spicciola al volo. Provate a dire una bugia, vedrete che dopo pochissimo vi arriverà un fortissimo prurito al naso, perché il leggero stress indotto dalla bugia crea una circolazione di sangue accelerato nel naso e quindi si tende a toccarsi la punta del naso. La differenza è che le donne riescono a essere più in guardia, quindi evitano, proprio perché si controllano di più, riescono a tenere lo sguardo fisso, mentre il controllo all'uomo viene un po' più difficile.
3: Qual è il jolly per scoprire dalla parte maschile e dalla parte femminile la bugia più eclatante, quindi quella del naso? E poi
5: quella del naso sicuramente, distogliere lo sguardo e abbassare il tono di voce.
4: Floriana Pagliano, dottoressa psicoterapeuta, è stata tutta esaurita con noi. Buon lavoro, dottoressa.
6: Grazie.
3: Grazie, grazie mille.
5: Grazie.
0: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, è vero che le donne sono un po' più attrici, sanno mentire e irretire un po' meglio, l'uomo è un po' più fessacchiotto, no, ma soprattutto la maggior parte delle volte non ci sbatta di collegare due neuroni e fare 2 più 2, la maggior parte delle volte è proprio pigrizia, non hanno voglia, pensano ad altro.
8: Ciao ragazzi, ciao a tutti esauriti. Probabilmente pochi di voi hanno avuto a che fare con dei commerciali, io li affianco spesso e vi garantisco che ho visto di quelle cose diventare credibili che non avete idea. Un salutone, Michele da Tezze.
7: Allora, io la settimana scorsa ho comprato una borsa di Louis Vuitton e niente, il mio compagno, come me l'ha vista addosso, mi fa: beh, ma ascolta, quella borsa lì da dove viene? Io ho detto: ma quale borsa? Fa: ma quella lì. Io ho detto: ma scusa, ma non l'hai mai vista? Ce l'ho dal 2021, l'ho presa usata su Vinted. Nel 2021 quel modello non era neanche uscito, quindi non è neanche detta benissimo questa bugia, è che proprio non hanno neanche gli strumenti per cercare le cose giuste, per informarsi in modo adeguato.
9: Buongiorno ragazzi, la mia ex moglie è passata in un mese da sciatta casalinga di Voghera che non aveva cura di se stessa perché aveva 2 figli e si lamentava sempre del fatto che doveva correre dietro la famiglia, a super figa del venerdì sera quotidianamente, trucco, parrucco, messa in piega e abbigliamento nuovo praticamente 2 volte al giorno. E lì ho cominciato a sospettare qualcosa e infatti dopo poco, tana! Ciao ragazzi!
10: Ragazzi, vi consiglio di vedere Lie to Me, è una serie TV e lui è un collaboratore della polizia perché lui sa scoprire appunto quando una persona mente e aiuta tutti questi casi. Ve lo consiglio. Ciao Lanci da Lucca!
11: Buongiorno ciurma, comunque Lie to Me è basato su una storia vera, su un personaggio vero. Nella serie si chiama Cal Lightman, ma nella realtà lo psicologo che studia la mimica facciale, i segni del corpo, sarebbe Paul Ekman.
12: Consiglio anche la trasmissione Faking It, che studia non soltanto i movimenti del viso, del corpo, ma anche il tono della voce, cioè fantastico ragazzi.
13: Ciao ragazzi, io sono 25 anni che sono sposato, mia moglie è più di un anno che ha una relazione con un altro uomo e mi racconta un sacco di stronzate, un sacco di cazzate, io fingo di crederci, ma solamente perché la vendetta è un piatto che va gustato, non freddo, ma ghiacciato. Ciao!
6: Ciao capitano, buongiorno ciurma. Manco a farla apposta l'altra sera, sotto consiglio, ho visto un film spettacolare, si chiama The Inventions of Lies. In italiano sarebbe Il primo dei bugiardi. È divertentissimo e parla appunto della prima bugia che è stata inventata. Come è stata inventata è qualcosa di eccezionale, bellissimo. E consiglio a tutti di guardarlo. Buona giornata, Matteo da Imperia.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Lo fai tu. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Burma!
4: Ciao. Ciao.
3: Approfitto di questa calma per salutare Davide e dirgli che mi piace tantissimo e che sì, penso che dovremmo proprio stare insieme.
5: Che bello. Ciao,
3: ma
4: che bel messaggio. Come possiamo chiamarla sta ragazza?
6: Certo, sono qua. Stella da Nichedino.
4: Ascolta Stella, si è aperto un caso. Ma chi è questo Davide?
6: Davide è il mio pseudo fidanzato.
5: Pseudo? In che senso?
4: Come pseudo?
6: Nel senso che ci frequentiamo da 5 mesi. Mi ha fatto capire che si potrebbe passare allo step successivo, insomma.
4: Ascolta Stella, ma lui, c'è stato...
6: Lui diciamo che ha più una cotta per la mia coinquilina. Io ho una coinquilina a casa.
4: Ma come
6: c'è
4: una coinquilina? Ma cosa vuol dire?
7: Ho capito tutto, ho capito.
6: Ma cioè... è il mio alter ego, sono sempre io.
5: Come?
4: Mamma mia, io sto male, aiuto, non ci sto capendo. Cioè, tu ti spacci per la tua coinquilina?
6: È un gioco. Io ho creato questo personaggio che si chiama Solin.
5: Solin?
6: E ho detto che è la mia coinquilina, che è la ragazza alla pari, che arriva dalle Filippine e quindi lo fa impazzire.
8: Ma che giochetto!
4: Lui è il fidanzato di Solin o è il tuo di fidanzato? Stella?
6: A tratti.
4: Ma come a tratti?
6: Un po' mio, un po' di Solin. Sono sempre io.
5: Ma quindi Stella, ogni tanto ti travesti da Solin?
4: Sì, lei ogni tanto diventa Solin. Ascolta, ma in questo momento, mentre sei al telefono con noi, sei Solin o sei Stella?
6: No, sono Stella, anche perché sono a lavoro, devo comunque mantenere un certo contegno, dignità.
4: Contegno, perché mica Solin fa i numeri, cioè Solin è una che quando arriva
6: Solin è quella pazzerella.
5: Capitano, attenzione, Massimo ci scrive: Davide non esiste, è sempre lei.
9: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Oggi il protagonista sei tu.
10: Buongiorno, allora Solin, Stella, io ho appena smontato da un turno, lavoro in una comunità psichiatrica. Se vuole c'è posto sia per Solin che per Stella, dove lavoro io. Che gente, siete favolosi. Buongiorno a tutti, Francesco da Pistoia.
11: Capitano, anch'io quando arrivo a casa la sera non so mai se trovo mia moglie o Satana, dipende. A colazione!
12: Davide, dai retta a me che son donna di esperienza. Fuggi, fuggi!
13: In dialetto lodigiano, Solin è quello che fa i pavimenti, posa le piastrelle dei pavimenti. Quindi magari il suo fidanzato preferisce Solin perché posa i pavimenti.
14: Solin, ragazzo mio, è quella che quando sei in camera di intimità prende la frusta e ti incatena a letto. Poi sono cavoli tuoi, amico mio. Saluti Andrea d'Arezzo.
15: Ciao Giorma, sì, fantastico, tutto bene fin quando non arriva a casa e invece delle due coinquiline si trova le due suocere.
16: Marco, io non ci ho capito niente, vado a lavorare. Finita la puntata, fatto un riassunto così lo sento nella replica.
17: Stella, ti do un consiglio, continua così, è il modo più bello per mantenere acceso un rapporto, anche se tu è solo all'inizio, creare queste belle variazioni. Un abbraccio a tutti.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
19: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai.
0: A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
20: Sì.
8: E questo?
20: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
22: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
25: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
26: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
27: Puoi dirlo forte.
26: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
27: Sì.
28: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
26: Scegli ora ING Business Banking.
28: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
29: Amore, quanto di anticipo?
30: Zero.
29: E di interessi?
30: Zero.
29: E quanto ci pensi ancora?
30: Zero. La prendo.
31: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
32: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
31: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Attenzione, il vostro smartphone, eh? Chi di voi lo spegne almeno una volta alla settimana?
3: Io mai.
2: O neanche.
4: Io
2: o
4: no.
2: Neanche uno.
4: Perché? No.
3: È un problema.
4: E andrebbe fatto.
2: Boris.
5: È necessario, lo consiglia la National Security Agency, dopo 168 ore, cioè una volta a settimana. Il motivo è molto semplice, perché alcuni spyware e malware, cioè stiamo parlando di virus,
4: certo,
5: che si annidano nei vostri cellulari, magari possono essere debellati in alcuni casi con un riavvio.
2: Chiamiamo Luigi, grazie. Sono professionista del settore, se volete posso darvi qualche consiglio. Luigi, benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Tu sei specializzato tecnico attacco e difesa alle comunicazioni, Luigi?
6: Esattamente, noi facciamo questo mestiere da quasi 20 anni e lavoriamo sia per privati che per le istituzioni. Consigliano di spegnere il cellulare perché molte modalità di attacco prevedono l'intrusione nel telefono cellulare senza l'installazione di file. Tutto quello che viene inserito rimane nella memoria RAM, la memoria RAM è volatile, quando il telefono viene spento e riacceso viene cancellato il contenuto della memoria, compreso l'eventuale materiale di attacco. Quindi chi sta dall'altra parte e ha infettato il telefono è costretto a ripetere l'infezione. Questa è la ragione per cui l'NSA suggerisce di spegnere il telefono. Ovviamente questa cosa ne dice anche un'altra, cioè che tutti i telefoni, non importa quale sia il sistema operativo, Android o iOS, non cambia nulla sostanzialmente, sono vulnerabili.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Buongiorno esauriti, buongiorno capitano. Vabbè, io sono a posto allora, perché lo spengo regolarmente tutte le sere prima di andare a dormire, quindi la mia sicurezza è attiva al 100%.
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Pensate un po', la Apple ha fatturato milioni, forse miliardi negli anni con questa storia del iOS è impenetrabile, non potrà mai venire a essere colpito da niente, da nessuno. E poi pac! Grande.
10: Ciao Marco, ciao ciurma. Allora, io lo spengo tutte le sere e cerco in realtà anche di limitare l'uso durante il giorno. Il problema è che tra chat di mamme, le banche online, vuoi fare un pagamento, vai sulla banca, c'è lo speed e tutti i codici possibili e immaginabili. Puoi fare tutto dal telefono e sinceramente io cerco di non usarlo, però non è facile, anche perché qualsiasi cosa devi usare il telefono. Simona da Perugia.
11: Ciao Marco, io faccio di peggio, cioè nel senso io lo formatto una volta alla settimana.

0: settimana. Ciao Francesco da Fidenza.
1: Capitano, ma il problema non è il malware, il problema è se prende in mano il cellulare mia moglie.
2: Ragazzi, il cellulare bisogna spegnerlo tutte le sere, non solo per quello, ma anche perché fa male avere attaccato al comodino un campo elettromagnetico costante che ti ronzola sulla testa. Dunque, spegniamolo sempre la sera, almeno la sera, liberiamoci. Anch'io sono uno che il cellulare ci vive, però alla sera bisogna staccare. Saluti, Emanuele da Genova.
3: Ragazzi, buongiorno, ma ci pensate adesso quante migliaia di persone stanno spegnendo il telefono e poi lo riaccendono?
4: Capitano, non glielo dicono, ma meglio mettere anche un po' di stagnola, così gli alieni non ci spiano, bro.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi
7: il protagonista sei tu.
6: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Solo.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Io scommetto che noi faremo anche meglio. Allora, gli arriva sta notizia che dicono: oh, in Giappone! Oh, 38 ore senza pedaggi per un guasto.
3: Sì.
2: 38 ore. E attenzione, la notiziona sarebbe che oltre 24.000 automobilisti avrebbero pagato volontariamente online. Solo 24.000 noi italiani. Ma avremmo bloccato tutto pur di pagare.
3: Siete sicuri?
4: C'era la fila.
2: Ah no? Adesso no? Perché tu non avresti pagato, perché tu sei comunista col portafoglio degli altri.
5: È disonesta.
3: Non l'ho detto intanto.
2: No, Boris, quindi 24.000 giapponesi hanno pagato.
6: Senso civico e fiducia e questo l'elemento cardine, sono i due elementi cardini su cui si basa il sistema giapponese, e sulla base di questi, di queste riflessioni si è voluto dare spazio alla fiducia incondizionata. Quando i sistemi di controllo non erano disponibili, si è chiesto banalmente, con un foglio A4 poggiato all'esterno e poi con una nota inviata agli automobilisti che erano registrati nel sistema, di pagare volontariamente appena possibile. E 24.000 lo hanno fatto, mandando anche la mail con tanto di ricevuta di pagamento, ringraziando per la comunicazione e apprezzando la comunicazione stessa del disservizio.
2: Ma certo, adesso chiediglielo, Filippini, chiediglielo. Voi italiani
4: avreste pagato il pelaggio? Ma ditecelo.
7: Avateci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Devo dire la verità, io mi sono portato a casa una bicicletta perché non è passata alle casse, la cassiera non ci ha fatto caso, ma gli sono passato davanti con la bicicletta, non è che l'ho fatta apposta. E quando sono tornato a casa effettivamente un po' di rimorso ce l'avevo, ma poi amen.
9: Chiara da Modena, la mia onestà arriva al punto che una volta facendo la spesa ho comprato con la spesa al volo, con la pistola per intenderci, un fustino di detersivo che costava qualcosa come 15-16 euro, ma mi sono dimenticata di pistolarlo. Il giorno dopo sono tornata nell'ipermercato, ho preso un pacchetto di shaving gum, ho spistolato la confezione di detersivo, sono andata alla cassa e ho pagato. Era troppo il senso di colpa che sentivo. Ciao!
10: Tendenzialmente avrei pagato, però bisogna vedere il momento, magari avrei ceduto alle pressioni esterne di famiglia, moglie, figli, che dicevano: no, no, ma cosa fai, cosa fai?
11: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Una cosa che mi lascia sempre perplessa è che noi italiani facciamo questi ragionamenti qui, che non vogliamo pagare quando capitano queste cose qua, e poi però se c'è una corsa agli aiuti, che ne so, per terremotati, ma anche per altri paesi, siamo super generosi, siamo proprio strani. Un abbraccio, Alessandra da Modena.
12: Col cap che avrei pagato il pedaggio, gli do 250 euro al mese e boh, che facevo? Pagavo, anzi, quando passavo col braccio, te, per una volta che pagate voi.
13: Buongiorno esauriti, e lì è diverso, sono militarizzati nella testa, hanno un senso civico differente dagli italiani, però noi italiani avremmo fatto bene a non pagare, anche perché le nostre autostrade fanno cagare. Buongiorno esauriti.
14: Ciao Marco, senti un po', mi sono collegato adesso, ho sentito che c'è un casello che non funziona, dimmi un po' dov'è che vado subito a passarci con la macchina.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.

0: esaurito solo su Radio 105.
1: Ascolta, io ho un momento di fragilità, lasciatemi stare. Ogni tanto sono qua in diretta e sento bumble bumble bumble e sono sempre indeciso se sono false o sono vere. Dai, adesso è una roba umana quando a un certo punto magari, capito, c'è quella puzzetta, potrebbe essere. No, è allarme rosso, è una... No, non ti puoi fidare, è una situazione. Max, perché Max non capisce. Max,
2: ma come non capisce? Prende Max, anche lui, scusa.
1: No, Max sì, però ha vissuto questi momenti.
3: Ma li vivo ancora, Marco. Sì,
1: fa
3: parte della quotidianità.
1: Come, cioè, come si può percepire la differenza fra una fake mumble e una real mumble?
2: Hai detto che non ne parlavamo.
3: Tuttora non l'ho ancora capito, tant'è vero che a volte capita che mi addosso. Però voglio dire,
1: vedi, è povero difficile. Max, vive il mio dramma, ma è un momento di fragilità.
2: Ma che vita,
1: ma che ogni ascoltatore ha vissuto,
2: non
1: quella
2: vero,
1: che uno pensava fosse semplicemente un po' da rieta, un po' di...
3: Ma si rivela essere più pesante.
1: Esatto, invece è uno tsunami incontrollabile.
2: Ma non è una barzelletta,
1: per questa pastiglietta, il farmacista, me lo ricordo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: vada tranquillo, questo è omeopatico, sono cose naturali. Minchia, cose naturali. Allora apriamo una parte marketing, apriamo un'azione marketing. Volete essere partecipi con noi conduttori di Tutto Esaurito o volete un programma serio e professionale? No, perché basta dirlo, cioè
4: avanti avanti ci posto,
0: l'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Capitano, se volevo una radio convenzionale, ascoltavo le altre, invece io ho scelto voi, grazie di esistere.
6: Ma scusate, non si dice che gli amici si vedono nel momento del bisogno? E allora, eccoci qua, Alessio da Roma.
7: Capitano, io ho avuto la bella idea di prendere quella pastiglietta durante un viaggio perché era 3 giorni che non riuscivo proprio ad andare in bagno. Però l'indomani avevo una gita, non ti dico, ho battezzato tutti gli autogrill della Calabria. Ciao ciao, Maria da Ventimiglia.
8: Io mi ricordo i primi giorni del servizio militare, ambiente diverso, si faceva un po' fatica. Allora andavi dal tenente medico e ti dava il sale inglese, o il sale amaro lo chiamavano, da sciogliere nell'acqua. Beh, dovevi essere assolutamente nelle vicinanze del bagno quando lo bevevi, perché dopo pochi secondi faceva già effetto. Diego da Verona.
9: Marco, in Veneto si dice che sei una scuresa vestia. Quando succede mumble mumble, una scureda vestia, mamma mia, ciao da Chiara.
10: Il miglior prodotto omeopatico che prendo io è il kiwi giallo a colazione, insieme a dei frutti di bosco, te lo consiglio.
11: Figa, capitano, una volta un mio amico si è mangiato una scatoletta di prugne e sandwich, si è cagato addosso.
12: Ciao capitano, Luca da Milano, anche a me capita, soprattutto la mattina dopo il caffè della moca. Unico piccolo problema, mi incomincia il blu blu blu mezz'ora dopo che sono uscito di casa. Aiuto!
13: Attenzione, si avvisano gli ascoltatori di Tutto Esaurito che il capitano Marco Galli a breve farà una piccola pausa bumble bumble. Ci scusiamo per il disagio. Grazie.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105. 105. 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
4: E di interessi?
3: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a €99. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Lo vedo all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina.
17: Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: 105
2: Che storia.
8: Radio 105.
2: Che storia.

0: A Radio 105 sono le 6:58. Sasa, accato!
1: Tutto esaurito!
0: Replay!
2: Dallo

0: buongiorno amici dalla ciurma di Tutto Esaurito, ci siamo, buon sabato.
1: Ma buongiorno a te cara Elenia, diamo un bel buongiorno al nostro Micci.
2: Ma buongiorno pizza, ciao Elenia, ciao Fabio.
0: Siamo ancora senza il nostro Max Maddi, senza la nostra Betty, ma...
1: Attenzione.
0: Guarda lì.
1: Cosa?
2: C'è lui.
0: Sì, è un Gegao, chiamalo Gegao.
1: Gegao.
0: Gegao. Vedrai che ti risponde.
2: Ma non è un geco.
0: Gegao. No, quelli sono quelli piccolini.
1: Ah, geghini.
0: Sì, del capitano.
3: Sai che c'erano i gechini piccolini, sì, che si rincorrevano. Sul muro, Ile. Antonio li vuole ammazzare. No. Ma non può. Perché portano fortuna. Quando trovate un geco, sì, trovate un tesoro.
1: È vero.
3: Boris scrive: i gechi sono tra i pochi rettili a emettere suoni e praticare autotomia.
4: In effetti sono tra i pochissimi rettili che emettono suoni, addirittura sono squittii che gli consentono.
3: Ma come i topi!
4: Basse.
0: Senti, hai sentito? Gegao!
3: Questo fanno i gechi!
0: Sì.
4: Sì, questo è un geco, anche se può sembrare una porta che cigola.
3: Voi siete pazzi! Ma questo è come al Luna Park, quando l'orso fa che tu lo becchi, il geco si mette in piedi e poi va avanti a camminare e torna indietro. Tu col fucile, col tappo, pam, lo becchi e lui fa se lo becchi tre volte ti regalano il peluche.
5: Dai. E invece che cos'è l'autotomia?
3: Ah, cos'è Boris l'auto? Cioè, l'autotomia, una roba zozza?
4: No, assolutamente no. È una forma di difesa che hanno i gechi. Cioè, loro sono in grado, alla presenza di un predatore, di staccare autonomamente parte.
3: La coda!
4: Esatto.
3: Ma lo fanno già le lucertole!
4: Ma loro lo fanno in autonomia facendola cadere come se fosse un pendulo.
3: Pizza, vuoi dire che anche noi avevamo l'autotomia e non ce ne siamo accorti, abbiamo sbagliato il bottone ed è per quello che se lo troviamo
1: il pendolo.
6: Avanti ci posto,
7: l'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Capitano, io faccio il falegname, cambiamo serramenti, finestre, porte. Siamo andati a fare una casa a Desenzano del Garda e non hai idea di quanti gechi spuntavano fuori. Come da noi qua nel Mantovano spuntano fuori le lucertole, da ogni dove là erano i gechi. È diventato quasi un animale comune sul lago di Garda. Sono bellissimi. Ciao, Simone da Calvatone.
9: Un paio d'anni fa stavo studiando in veranda, sentivo dei rumori, non capivo cos'era, ci ho messo un sacco. Poi, man mano che mi avvicinavo, ho visto che era il geco, ho sentito che era il geco, ho cercato su internet per capire se era normale, perché per me era la prima volta.
10: Capitano, buongiorno, io abito in campagna, devi vedere la sera sulle pareti. Caimani sono, quanto sono grossi, però fanno bene alla natura, mangiano tutti gli insetti, comprese le zanzare. Ciao belli!
11: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, ve lo confermo, in Polinesia noi abbiamo dormito con un geco di 30 centimetri in stanza e a un certo punto della notte si sentiva un cigolio, io pensavo che ci stessero entrando in stanza e invece era il geco.
12: Ciao capitano, alle Seychelles i gechi sono animali sacri, non li puoi toccare, se gli fai male un geco ti arrestano. Ciao Edo da Crema.
13: Buongiorno, sono Sonia. Io ho Cicciottino che sta fuori casa, gli ho messo un faretto, Cicciottino perché è grasso come una vacca, e lui praticamente mangia davanti a casa tutte le zanzare.
10: Capitano, metti la canzone del geco, prendi la mosca, mangia la mosca.
14: Amico geco, è ora

0: ma ce la fate, capitano? C'è la gente che mi sta guardando e mi dice: ma questo qua è un folle, sto ridendo come un pazzo. A colazione!
1: Vai. 105 tutto esaurito.
2: No, non ci posso credere.
1: Con il capitano Marco Galli.
2: Dai, capitano.
3: Capitano, cuore mio.
1: Sempre con noi.
4: Radio 105.
1: Sempre con voi.
5: Cosa sogni?

0: invece sabato 10 ottobre la ciurma c'è, non c'è la nostra Betty.
1: Come?
0: Quindi niente agenda questa mattina.
2: No, c'è l'agenda,
3: ragazzi,
2: del Bettino.
3: Ma certo, ma buon sabato 10 ottobre 2026.

0: si festeggiano San Daniele con Boni e oggi anche la giornata.
1: Sì, no, sì. Scusa un attimo, hai detto nome e cognome?
0: Sì, San Daniele con Boni.
1: Ah, un santo che ha anche il cognome.
0: Ma certamente.
1: Non lo sapevo.
0: Che... giornata mondiale della salute mentale e anche la giornata mondiale contro la pena di morte, che è ancora presente in 55 stati.
1: Mamma mia.
0: Nel 1906 il premio Nobel ad un italiano, il famoso Giosuè Carducci per la letteratura.
2: Wow.
0: Nel 2006 Google acquista il sito di condivisione video YouTube.
1: Ah, oggi è il compleanno di YouTube.
2: Ma sostanzialmente, YouTube,
0: pagandolo $1.650 milioni. Ricini.
2: Ma adesso quanto vale?
0: Tanto. Per l'angolo musicale nel 78 Renato Zero con la sua etichetta Zerolandia pubblica il nuovo singolo Triangolo, che sentiamo la canzone.
2: Il triangolo no.
1: No, l'originale, sì, sì, sì. Sentiamo, amici.
0: Il triangolo no.
1: Benissimo, niente.
0: Andiamo all'oroscopo, i segni propizi sono Scorpione.
2: Wow. Il tuo.
0: Le stelle vi concedono un momento di vera e propria grazia.
1: Ma non è il suo, lui è Capricorno.
0: No. E anche i gemelli, è il mio.
2: Il tuo.
1: È di Max.
0: Consensi e apprezzamenti dai vostri colleghi di lavoro.
1: Ma non c'è Max in questi giorni.
0: Bravo Max. Invece il segno nefasto è Patatin.
1: Chi è?
0: È Patatone.
2: È il mio?
0: È il leone.
2: Ah, il tuo.
1: Io è Marchino.
0: Ah, sì, irritabile, nervosi fin dal primo risveglio.
1: Guarda, che me le fai scappare.
0: Attenzione. Ma stavamo giusto appunto parlando di gechi. Disse il geco al criceto con le realtà.
1: Ah, siamo al proverbio.
0: Se stai fermo, il gatto non ti vedrà.
1: E che vuol dire?
0: Che significa che dovremmo sempre accettare i consigli di chi ha più esperienza di noi. Voi non mi date mai retta.
1: No, io lo dico sempre, pizza insegnaci la vita.
0: Certo, e buon segno a tutti.
2: Quasi tutti.

0: Pronto? No, sì, sono in onda. Perché io adesso c'è? Però
1: Ilenia,
0: posso adesso, per piacere, ci sentiamo dopo.
2: Sempre al telefono, sempre al telefono, sempre al telefono.
1: Ma non lo so io. Ma
0: vabbè, la mamma, cosa fai alla mamma? Non rispondi alla mamma.
2: Una volta la mamma, una volta il parrucchiere, una volta il Torino.
0: Sì, sì,
2: volta...
0: poi le donne sono sempre al telefono. Guarda il tempo di utilizzo del tuo collega, va. Ma anche di Fabio Liuzzi.
2: Ed è ufficiale, le donne passerebbero più tempo sullo smartphone rispetto agli uomini. E vorrei vedere Boris.
3: Non è solo questione di minutaggio, ma anche di attaccamento psicologico. Cioè, toccatemi tutto, ma non il mio cellulare. Le donne navigano in media 2 ore e 50 minuti al giorno sul cellulare.
2: Al giorno?
3: Al giorno, sì. Internet, alias social, alias ricerche.
0: Sì, sì, c'è un po' tutto. Intelligenza artificiale, chatbot. Beh, ma perché, ragazzi, ci informiamo, ci facciamo una cultura, leggiamo.
4: Io aggiungerei anche lo shopping, i prodotti, tutto il resto.
0: Ti ricordi, capitano, quando facciamo la prova? Entravamo nel nostro cellulare impostazioni per verificare il tempo di utilizzo, quindi la media giornaliera.
2: Sì. Ma non è cambiata,
0: ma
2: secondo
0: me. Non lo so, Mici, tu che media hai?
4: Ma io ce l'avrò altissima, guarda, io non mi ricordo più come si fa.
0: La media di Mitch?
4: Quant'è?
0: 6 ore e 9 minuti.
2: Tu sei pazzo.
0: È la media giornaliera, attenzione.
2: Tu sei malato, sei.
5: Avanti, avanti, ci posto.
6: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, buongiorno. Ho appena guardato la mia media ed è di 6 ore e 39 e mi è pigliato un colpo. Dopo però ho visto che ho 5 ore e mezza solo di Google Maps, essendo sempre io in macchina per lavoro, e quindi già sto un po' meglio, ecco. Buona giornata, Elena da Padova.
8: Le donne stanno di più sul cellulare rispetto agli uomini perché devono nascondere le prove dei tradimenti.
9: La differenza grande è che l'uomo lo guarda per cazzeggiare e la donna lo guarda come strumento di accompagnamento, utilizzo e aiuto nella gestione quotidiana. Dalla strada da fare, alla ricetta da poter consultare, al medico, alla risoluzione dei problemi, alla gestione dei figli. A differenza, a questo punto, il vario è tanto, ma invertendo le parti.
10: Ragazzi, mio figlio vi batte a mani basse, fa mediamente 10/10 ore e mezza di utilizzo al giorno.
11: Buongiorno ciurba! Allora, mio marito, da quando è in pensione, praticamente la faccia è rivolta. Prima era sulle mie tette, adesso è sul cellulare. Ciao ciurba! Cinzia da Milano!
12: Mi faccio ridere, mia mamma a 90 anni che ogni tanto usa il telefono mi ha mandato un vocale di 41 minuti e in pratica era la puntata in TV della casa nella prateria. Sono Cristina, ma mia mamma a 90 anni è un pezzo forte e mi ha fatto morire da ridere.
13: Buongiorno ciurma, Vittorio, psicologo da Parma. Io lavoro con gli adolescenti e stiamo cercando di sviluppare una tecnica per far abbassare la media, perché la media di un adolescente medio nel 2026 trascorsa giornaliera è di 9 ore davanti al telefono. A coccio!
14: Ascolta 105 tutto esaurito.
15: Ormai la mattina è un rito. Ascolta Radio 105 tutto esaurito.
16: Io ascolto tutto esaurito.
14: E tu?
17: Siete mitici, io vi amo.
16: 105 tutto esaurito.
18: Dai, che oggi spacchiamo tutto.
14: 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
19: Un nome, una garanzia.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
22: Hai parcheggiato al primo colpo.
23: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
24: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
25: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
26: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
27: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
28: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
29: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
30: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
29: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
31: Messaggio promosso.

0: telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come

0: bella e brava, si chiama Baby Steps, Olivia Dean. Diglielo, pizzola bella patatina.
1: Patatona bella, il nostro 105 Selection.
0: Scusa un attimo. Cosa c'è? Pizza, guarda qua.
1: Cosa?
0: Guarda qua, eh.
1: Sì. Più forte glielo devi dare,
0: forte,
1: ma
0: dici,
1: certo.
0: Non voglio fargli proprio male, cioè il tentativo è quello di mandar via le rughe.
1: Ah, ancora più forte. Dagliene una.

0: altro.
1: Hai preso l'occhio però così.
2: Oh, scusami, ma funzionerà?
0: Ma certo che funziona.
1: Andata via la zampa di gallina, andata via anche l'iride qua, mi è strappato tutto.
3: Oh. Le rughe si possono togliere con gli schiaffi. Attenzione, attenzione, Boris, spiegaci.
4: Face slapping, in italiano schiaffoterapia. Il primo servizio estetico di questo tipo fu offerto a San Francisco, gestito da una tata che era una donna thailandese che si proclamava esperta in materia. Tutto nacque perché la donna stava accompagnando i bambini a scuola e la mamma dei bambini davanti allo specchio si lamentava del suo invecchiamento. La donna posò i bambini
3: Si è rotta le balle e l'ha gonfiata come una zampogna
4: e diede sei schiaffi alla signora, la quale rimase basita, pronta a licenziarla. Dopodiché la signora disse: questo è un metodo antico che proviene dai miei nonni e quotidianamente questi schiaffi hanno aiutato la signora in questione a ridurre le rughe. Nel caso specifico tutto questo è diventato mercato, per cui il costo di una sessione per reidratare la pelle a suon di sganassoni è di 350 dollari, circa 270 euro.
3: Capito? Senza crema. La faccia così, senza una crema, tu esci come Rocky Balboa alla sesta ripresa, gonfio come un pallone.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Il protagonista sei tu.
7: Fatemi capire, se lo facessi di lavoro sarei pagato per prendere a schiaffi qualcuno per almeno un anno? Vabbè, ora so che cosa voglio fare da grande, ho un nuovo lavoro. Ciao ciurma, Roberto da Cuneo.
8: Buongiorno capitano, sono Davide da Cesena. Questo metodo lo usava anche la mia mamma negli anni 70. Ha dato tante quelle sberle in faccia che c'ha una pelle liscia e neanche una ruga. A colazione!
9: Ma quindi quelle come sport si schiaffeggiano non hanno manco una ruga? Ciao Diana da Firenze!
10: Ciao!
7: Beh ciurma, trovate una ruga su Mike Tyson.
11: Capitano, anche mio padre l'adoperava, ma aveva sbagliato perché me li dava quando avevo 5 anni e le rughe non ce le avevo.
12: Capitano, ma quando si va dall'estetista e che ti mettono la crema sul viso, mica ti prendono a sberlettine e dicono così subentra la crema più bene nei pori? A schiaffi? A voglia come entra? Un saluto da Luca, provincia di Lecco.
13: Bene bene, oggi allora in riunione tolgo le rughe a tutti, mi saranno grati. Massimo da Brescia.
14: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Pensate un po' al trattamento per i glutei sodi. Andrea.

0: sito replay.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Radio 105, proud to be different.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: amici, è questo il momento, anzi era questo il momento, ma oggi non c'è la nostra betta Bettina Oroscopina.
1: Oroscopina.
2: Ma c'è l'oroscopando di pizza.
3: C'è l'oroscopone.
0: A posto stiamo,
2: ragazzi.
3: Grande.
2: Ariete.
3: È il nostro Fabio Liuzzi.
2: Ma certo, hai energia da vendere, il problema è che nessuno te l'ha chiesta.
0: Oh, no.
2: Rallenta.
4: Ma scusa, che oroscopo è?
2: Questo è bello. Toro, settimana all'insegna del piacere, cibo, divano, shopping, in pratica il tuo habitat naturale.
0: Bene.
2: Ma andiamo ai gemelli. Hai troppe idee e zero voglia di realizzarle, ma almeno sei creativo nel rimandarle.
0: Bravo Max, campione.
3: Positivo questo oroscopo.
2: Ma andiamo al segno della nostra Betty, il cancro.
0: Sì.
2: Sei permalosa. Questa settimana però qualcuno ti farà notare che lo sei e tu ti offenderai.
0: Ma no, ma
2: certo.
0: Betty.
2: Andiamo al tuo e quello del Marchino, il leone. Sì. Vuoi attenzione, come sempre.
0: Sì, mi piace.
2: La buona notizia arriva. La cattiva, non per te.
0: Nessuno mi cocco.
2: Ma amore.
0: Bene.
2: Andiamo alla Vergine, stai organizzando tutto nei minimi dettagli. Peccato che la vita non abbia letto il tuo programma.
0: Ok.
2: Ma andiamo alla Bilancia. Devi prendere una decisione. Una sola.
3: Il nostro Boris.
2: E possibilmente prima di Natale. Bravo Boris. Scorpione. Misteriosi, sì. Sexy, magnetici.
0: Wow.
2: Ma soprattutto incazzato sempre. Spiegare perché è incazzato. Ma tu dimmelo.
0: Quindi no positivo.
2: No,
0: no bueno.
2: Andiamo al Sagittario.
0: Sì.
2: Voglia di partire, cambiare vita, mollare tutto. Poi arriva lunedì e ti passa.
0: Certo, è già passato, certo, è già lunedì.
2: Ma andiamo al Capricorno, ragazzi, che va benissimo.
0: Questo è il tuo segno.
2: Ma certo, lavori troppo anche quando non serve. Rilassati, il mondo può sopravvivere senza di te per 24 ore.
3: Ma lo sa.
2: Andiamo all'acquario. Hai bisogno di novità. Taglio di capelli, nuovo amore, nuovo lavoro. O magari basta cambiare password.
0: Ok.
2: Ma andiamo ai pesci.
3: Il mio.
2: Sei romantico, sognatore, distratto. Questa settimana evita almeno di innamorarti del corriere. E buon segno a tutti.
0: Sì, quasi tutti. Io ci ho capito poco.
2: Come? Però... Anch'io? Vuoi dire?
5: Let's go.

0: amici, ritorna Big Smile, l'appuntamento con le vostre barzellette. Attenzione, perché stiamo per ascoltare le più divertenti della settimana. Ma tu, portati avanti, dai.
1: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp
2: Vocal.
3: Big Smile.
4: Ciao, sono Chiara da Massa, questa è la mia barzelletta. Allora, ci sono due amici che si trovano in piazza e si mettono un po' a chiacchierare, e dopo uno dice a quell'altro: stasera ho voglia di bere, ma ho proprio voglia di bere. E l'altro: anch'io avrei voglia di bere, il problema è che non ho soldi. Anch'io non ho soldi, però ho un'idea pazzesca. Vado a casa, prendo un Wurstel, noi andiamo nell'osteria, beviamo 3 o 4 bicchieri di roba. A un certo punto io metto il Wurstel, te me lo ciuccio e loro ci mandano fuori. Proviamo. Quindi i due amici vanno a casa, prendono il Wurstel e vanno alla prima osteria. Vanno alla prima osteria, bevi un ciuppito di qua, bevi un bicchiere di là, no? A un certo punto l'amico dice a quell'altro: via dai, ora è il momento. Si mette il Wurstel e l'amico glielo ciuccia. Arriva l'oste: ma cosa state combinando? Brutti depravati, uscite fuori dalla mia osteria, non le voglio vedere queste cose. Vanno fuori e dicono: vai, meno male, ha funzionato, via, andiamo alla prossima osteria. Vanno alla seconda osteria e riniziano: bevi, bevi che ti ribevi. A un certo punto di nuovo si rimettono lì e gli ciuccia il Wurstel, e l'oster lo rivede e gli dice: cosa fate, brutti maschioni depravati, andate via, non vi voglio vedere più qui dentro. Alla terza osteria stessa cosa, ne fanno 8, 9, 10. Arrivano all'undicesima osteria, l'amico a quell'altro dice: oddio, come sono ubriaco, non ce la faccio più, non mi reggo in piedi. E l'altro: oddio, me lo dici proprio a me, oltre tutto c'ho un dolore alla mandibola a forza di ciucciare quel Wurstel, non ce la faccio più. E l'amico dice: il Wurstel l'ho perso alla prima osteria.
3: Due.
5: Ciao, sono Davide da Forlì e
6: ciao Davide.
5: La mia barzelletta: educazione sessuale a scuola. Paolo, dimmi quali precauzioni si devono prendere in caso di rapporti sessuali con delle sconosciute. Ah, nome e indirizzo falsi, signor professore.
3: Carina. Tre.
7: C'è un orto, una mattina un grappolo di uva si sveglia, scende dalla vite, passa nell'orto e comincia a salutarle: ciao ciao pomodorini, ciao ciao fagiolini, ciao ciao zucchine, ciao ciao melanzanine. Arriva un figo sotto una pianta di figo, il figo lo fa: alto là, dove vai? E il grappolino d'uva: faccio un giro nell'orto. Dice: no, di qua non si passa. Ma come? Di qua non si passa. E il povero grappolino di uva, sconsolato, se ne torna indietro. La mattina dopo, raggio di sole, colpisce il grappolino d'uva, si sveglia: ah, che bella giornata! Ricomincia il suo giro nell'orto: ciao ciao pomodorini, ciao ciao fagiolini, ciao ciao melanzanine, ciao ciao signor figo. Dove vai tu? Mi faccio un giro nell'orto, di qua non si passa. Ma come? Di qua non si passa. E il grappolino d'uva se ne torna indietro. Il giorno successivo, di nuovo, raggio di sole, colpisce il grappolino d'uva, scende dalla pianta, incazzato, convinto: ciao ciao pomodorini, ciao ciao fagiolini, ciao ciao melanzanine, ciao signor fico. E tu? Di qua non si passa, ti ho detto. Ah no? Tira fuori un fucile a pompa, pum, spara al fico. Morale della favola: fico secco, uva passa.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
3: 4.
8: Ciao, mi chiamo Arianna, ho 14 anni e vengo da Milano.
0: Ciao Arianna.
8: Allora, c'è una bambina ferma al semaforo con una bicicletta. A un certo punto gli si avvicina un carabiniere a cavallo. Il carabiniere si gira e le chiede: allora, te l'ha portata Babbo Natale sta bicicletta? La bambina risponde dicendo di sì. Il carabiniere tira fuori un foglietto, glielo dà ed è una multa da 15 fiorini. Le dice: la prossima volta dia Babbo Natale che ci mette la luce da posizione. La ragazzina rimane interdetta, non sa che cosa dire. Allora lo guarda, guarda la multa e gli dice: e a te, sto cavallo, te l'ha portato Babbo Natale? Il carabiniere gli fa: sì, perché? E la prossima volta di che i testicoli vanno sotto e non sopra.
0: Big smile. Ci siamo e leggiamo la barzelletta più divertente di tutta quanta la settimana. Vai Fabio!
9: Inizializzazione sistema. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
0: È il grappolo d'uva. Ciao ciao.
2: Big Smile
6: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Bologna-Ancona, perdita di carico segnalata tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Sulla 1 Firenze-Roma invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Fabbro e Chiusi-Chianciano in direzione di Firenze. Sulla 1 in direzione di Napoli per lavori, traffico rallentato tra Valsamoggia e il bivio dell'Autosole A14. Veicoli scortati invece tra Colleferro e Valmontone. Infine sulla statale 1 via Aurelia, a lavori di manutenzione all'incrocio Casello Celle Ligure A10 Genova Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
18: Così vicino.
19: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
18: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
23: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Dici che lo conosco?
25: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
24: Ah, quello naturale, senza additivi.
25: Bravo.
24: DOP, solo carne italiana.
25: Esatto.
24: Il crudo.
25: E allora non lo conosci.
24: Perché non è crudo, è Parma.
26: Piacere, prosciutto di Parma.
27: Finite le vacanze.

0: active.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: 105.
5: Che storia!
6: Radio 105.
7: Che storia!

0: A Radio 105 sono le 7:58. Sasakatu!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. La Casa Bianca sospende le sanzioni contro la Russia fino ad aprile. Nelle ultime ore l'atteso colloquio Trump-Putin. Il presidente USA annuncia l'accordo per il diesel russo agli americani. Il leader del Cremlino conferma. Ira dell'ucraino Zelensky. I regali a Mosca non portano la pace. A Miami l'incontro delle delegazioni. Varata dalla Camera in via definitiva, il capo dello Stato Mattarella promulga la legge elettorale. Il Campolargo si mobilita e prepara i ricorsi da presentare alla Consulta. Vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Un 14enne denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico sul web. Utilizzando l'alfabeto cirillico, il minorenne alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo a scuola. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, molti danni ma nessuna vittima per il momento, tanta la paura con la popolazione scesa in strada, nel canale le operazioni proseguono normalmente, la Farnesina segue la situazione. Ancora piogge e temporali oggi al sud, allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, gialla invece in altre 8 regioni. Nel territorio campano e calabro molte scuole chiuse, a Marsala si contano i danni della tromba marina. Calcio torna alla Serie A, oggi 3 match per la 6ª giornata del campionato, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, Verstappen guida le qualifiche per la sprint, è il più veloce, secondo Russell, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Tutto esaurito!
8: Replay!
9: Dallo studio!

0: forma di tutto esaurito.
1: Buongiorno.
0: Buon sabato, buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Buon weekend. Qui è tempo di pulizie.
1: Sì,
0: il sabato. Poi c'è il cambio di stagione da
1: vuoi
0: fare.
1: Dire?
0: Svuota l'armadio, riempi l'armadio.
1: Pulisci l'armadio.
0: Meglio farlo a ritmo di musica.
1: Ah, sì.
0: Sì, e che musica? Ritorna.
1: 70, 80, 90.
0: E chi vince se la canta?
2: 70, 80, 90. Chi vince se la canta?
0: Attenzione, entriamo nel mondo di 70, 80, 90. Anche oggi tre canzoni vanno in sfida. Tocca a voi scegliere e selezionare quello che vi piace di più, oppure scegliere la decade che preferite. A partire proprio da te, caro Pizza, e quindi dagli anni 70.
1: Cari amici e care amiche, soprattutto questa era nel 1976, la vero disco dance.
0: La vero disco dance.
1: Ma precisa. E chi non se le ricorda? Le grandi Richie Family con Best Disco in Town.
0: Facci ballare, Pizza, dai.
1: Yes.
0: Finalmente ce l'hai fatta, perché questa canzone è stata la sigla,
1: la sigla
0: della jukebox per tanto tempo.
3: Infatti lo stavo dicendo, è la sigla.
0: Esatto, lui ogni volta diceva, ma questa è bella, è la sigla. No, finalmente è un disco, Richie Family, Best Disco in Town. Allora, per una Betty che va, un Fabio Liuzzi che arriva. Signori, il disco 80 ce lo presenta Fabio Liuzzi.
4: Eccolo.
3: Aspetta, eccomi. È forse la loro canzone più iconica. Venne presentata al Festival di Sanremo nel 1981. In italiana. Pensa, alla scritta un grande artista, Enzo Ghinazzi.
0: Grande, sì. Certamente lo salutiamo.
3: Oggi si canta, si balla, si urla con i ricchi e i poveri.

0: già vinto, dai.
1: Cala l'asso di bastoni, Fabio, questa mattina i ricchi e poveri sarà perché ti amo i disco 80, ma secondo me vi darà del filo da torcere, amici, col disco 90.
2: Alziamo ancora di più il volume, torniamo a fine anni 90, quando bastavano tre parole.
1: Pensavo fosse Valeria Rossi, Sole, Cuore, Amore, no.
2: Preparatevi a cantarla, tutto si tinge di blu, arrivano gli FL.
3: 90!

0: sulla fine degli anni 90 blu. Allora Recapone, poi potete iniziare a votare. Disco 70 Richie Family, best disco in town. 80 Ricchi e poveri, sarà perché ti amo. 90 blu Eiffel 65.
1: Votate la dedica che vi piace di più al 342 41 15 105.
0: Allora sì,
2: d'autunno.
1: Questa è bella, ragazzi. Questa qua dovevo mettere.
0: Questa è la sigla, però, ah, sì. Inequivocabilmente. Che mi piace, Pi. E non la potrei neanche scegliere perché è millennio, ma. Sempre.
1: Oh,
0: che meraviglia! Jackson 5! È questa?
1: Ma certo!
0: Senti, mandiamo un bacio enorme, ragazzi. Tra l'altro, loro scrivono pizza ti amiamo, no, tutti
1: sì.
0: Sono i pazienti di oncologia.
1: Grande.
0: Che ci stanno ascoltando, votano 70 e ci scrivono: ci fate tanta compagnia e noi vi abbracciamo.
1: Grazie.
0: Fortissimo. Siamo felici di essere con voi.
1: Ciao,
0: love
1: fratelli
0: you.
3: Bacio grosso, forza. Ah.
0: 90 senza dubbi, blu, Flora da Melignano, 90 anche Fabrizio di Belluno.
1: Ciao. Tanti auguri a Samuel, nonché figlio di tutto esaurito. Mi sono spaventato a un certo punto.
0: Che sei figlio tuo?
1: No, tutto esaurito.
0: Certo.
1: A 9 anni, grande Max da Viareggio, auguri.
0: Perché è nato con noi e cresciuto con noi, auguri Samuel.
1: Mi sono spaventato.
0: Grande pizza disco 70, Domenico da Lissone, anni 80. Chi vince se la canta, oggi è il mio compleanno. Luisa da Gravina, auguri.
3: Auguri, auguri. Frank da Torino vota 90, come Lorenzo da Pavia, anni 90. E Ivan da Montalcino, anni 90.
1: Certo.
0: Allora, così la sensazione qua,
1: si capisce.
0: È un po' inizia a delinearsi, diciamo così, ma è solo l'inizio. Disco 70 Richie Family, best disco in town. Anni 80 scelti da Liuzzi oggi, ricchi e poveri, e sarà perché ti amo. Disco 90, Mitch Calla Lasso di Bassoni, blu, Eiffel 65.
1: Votate al 342 41 15 105.
0: Cinzia, Monica da Budrio, chiamateci. Noi vi chiamiamo, ragazze, ma voi poi dovete essere bravi, rispondete bene. Qui facciamo molti cori, sì.
3: Ma ti ho visto. Là dietro l'albero, là in fondo.
4: Per stare insieme a te.
3: Mimmo il Tardone da Marina di Reggio Calabria, vota anni 90.
0: 90 anche per Dimitri da Cuneo, 90, e che vince se la canta. Luisa da Albano Laziale a Colaccione, fate gli auguri al mio papà Salvatore, ne fa 74.
1: Auguri!
3: Ce lo scrive Andrea da Modena, altro che fare una goccia di sole, oggi facciamo un bagno d'acqua anni 90.
0: 80 Tina Arezzo, ciao!
4: Vieni con me, ti porterò lontano perché.
0: Mi hai visto?
3: Ti ho visto, ti ho visto.

0: Ciao Belluno, vota 90.
1: Oh.
0: 90 anche per Panda e Macaco.
1: Sì.
0: Ci scrivono genitori folli e innamorati da Roma. Un bacio a tutti gli esauriti. Siete grandi, Fabiana e Davide, nel traffico in questo momento. Forza ragazzi,
1: ciao,
0: vi accompagniamo. Un bacio. Perché?
2: Come Predisco Zarro del venerdì, direi azzeccato anni 90 per Ale da Crema.
0: Stare insieme a te. Oggi sono tutte belle, ma era
1: sì.
0: Ora amici, voto 90, Roby darò. E vedrai che troverò la strada
3: per stare insieme a te.
0: Oh oh.
1: Eccoci.
4: Attenzione.
0: Anche un viaggio. Io sono rimasta solo io. Vado.
4: Chiamiamo.
1: Vai.
0: La ruota gira.
1: Sapevo io, sapevo.
0: E la notte vola.
1: Sapevo.
4: 70.
0: Ed escono i 70.
2: No, che peccato.
1: Amici e amiche, mi raccomando, rispondete. Se tenta, chi vince se la chieta. Anche se siete al supermercato.
0: Eh sì, infatti, solo così andate a casa, sì, con i nostri regali e tenete le Richie Family in gara.
1: Ma certo.
5: Anni 70.
0: Bravissima. Brava, grande. La numero uno.
2: Complimenti.
0: Ma
1: ciao.
0: Chi sei e dove sei, soprattutto? Al supermercato?
5: Ai, ciao. Ciao
1: Giulia, ciao Giulia. Allora,
0: Giulia da Ferrara, abbiamo capito bene?
5: Carrara.
0: Basta Carrara. Giulia, dove sei in questo momento? Al super?
2: La cava di marmo.
5: No, sono in bagno a prepararmi, completamente nuda.
1: Oh, oh, sì. Oh cara.
2: Hai eccitato pizza, l'hai svegliato.
0: Giulia, oggi è stata una puntata difficile. Non so se ci stai ascoltando da questa mattina con il nostro capitano. Abbiamo parlato anche di, diciamo, poligamia, tradimento, hai capito?
1: Giulia.
0: Quindi è già partito l'ormone a pizza. Tu ci dici, sono in bagno, tutta
5: pizza,
0: nuda.
5: Viva pizza!
1: Ma sempre tesoro, grande Giulia. Mamma mia, oggi, oh.
0: Senti, Giulia, senti un po' che cosa ti porti a casa.
5: Ma è la prima volta che chiamo, ma subito.
1: Ma pensa, guarda Giulia, ci arriverà a casa un bel pizza al naturale.
0: Perché?
1: Bello vestito.
2: Un pizza gonfiabile.
1: Sì, vestito bello di classe, elegante, ti porterà fuori a cena. Anzi no, visto che sei già nuda in bagno e non ti porta a cena.
0: Benissimo.
1: Fuori, no?
0: Giulia, saluti qualcuno, ne approfitti?
5: Sì, saluto tutta Carrara e Francesco Gabani.
1: Grande!
0: Ah, grandissimo, ciao. Salutiamo anche noi. Ciao Bella.
1: Ciao Giulia.
0: E allora signori, è con immenso piacere che vi comunico ufficialmente che le Richie Family di Best Disco in Town sono ancora votabili. Sono i 70
1: al 342 41 15 105.
0: Assolutamente votabili anche i ricchi e poveri di Sara perché ti amo, disco 80. E i 90 Blue Eiffel 65.
1: Avanti coi voti.
0: Ah, ora sì.

0: casa mi aveva scritto: no, guarda che è una patata gigante.
1: Oh, è un tubero.
0: È un tuberone.
2: Anni 90 per Luana, da Monte San Savino, Arezzo.
0: Anni 80, chi vince se la canta, chiamatemi, io rispondo. Sono Massimo da Montoro, o Montoro.
1: Montoro, provincia di Alessandria.
0: Ah, che bello, non sono mai stata. Bella. Cosa c'è a Montoro? Di bello,
1: le castagne.
0: Il castello, le castagne. 80 anche per Roberto da Genova e 80 per Fabrizio. Ciao. Vai, fagiolone.
1: Sì.
0: Sulle mani.

0: Grazie Nago 90 anche per lui. Vorrei salutare Martina e aggiunge: mi manchi, sono uno scemo. E allora speriamo, Jacopo,
1: attenzione,
0: che tu possa risolvere. Con Martina facciamo il tifo per te, ma Achtung, secondo stop. Giro sempre io?
2: Chiamiamo.
0: Sì. Vai.
3: E uscirà 80.
0: Io ho una sensazione strana stamattina.
4: La mia, vabbè, due volte
0: ormai. Ancora? No,
4: ma sì, guarda cosa scrivono. E allora mi metto nuda pure io per pizza, anni 70.
0: Sì.
4: Grande, sei sempre super simpatico, Cati da
0: pizza.
4: Marcalone.
0: È già il primo squillo, però non
4: dire?
0: Perdiamo la concentrazione.
4: Sì, ma...
5: anni...
4: Una patatina.
0: No vabbè, ma ragazzi, ma oggi si vola.
4: Certo.
0: Alla grande, sei in nuda anche tu. Buongiorno.
3: Ragazzi, che bravi.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Andò?
5: Buongiorno.
4: Buongiorno. Patatina.
3: Come ti chiami?
5: Camelia.
4: Camelia, tu
0: Ciao.
4: Sei un fiore stupendo, patata.
3: E da dove ci ascolti?
5: Dal Torre dell'Orso.
4: Ah, Torre dell'Orso, ragazzi, posti stupendi, Lecce.
0: Giochiamo...
4: se non le sapete queste cose.
0: Giochiamo in casa pizza, sì. Insomma, siamo proprio nelle sue zone. Ma va che bello. Senti, che stai facendo in questo momento? Ci stai guardando in TV?
5: Vi sto guardando in TV, mi facevo la pedicure guardandovi.
0: Sei di pedicure,
4: sì,
0: sto adorando.
4: Oggi,
0: ma senti,
4: sono tutte in disabille oggi, care.
0: Che meraviglia,
5: pigiamino, pizza, sì,
4: amore.
5: Sì.
0: Ma senti, ma tesoro, a che punto siamo, allo smalto? No.
3: No.
4: No, aspetta, sta.
3: No, sta togliendo le pellicine, i capi.
4: No,
3: si sta sistemando lì, no?
5: Ma
3: no,
5: perché la pedicure, sì.
0: La pedicure, no, per lo smalto poi viene pizza, perché lui è preciso.
5: No, non lo metto, d'inverno non lo metto.
4: Brava.
0: Ah, va bene,
4: sì.
0: Va bene. Peccato perché lui veramente è pittore, mi è pittore.
4: Sì, ti soffiavo i piedi.
0: Dai. Va bene, allora brava, sei stata bravissima. I nostri regali per te, possiamo aggiungere anche un kit?
4: Ma certo!
0: Per la pedicure. Senti tesoro, chi saluti? Se vuoi.
5: Vi saluto voi tutti quanti,
4: sì.
5: Vi ascoltiamo tutte le mattine. Sono 21 anni che vi ascoltiamo.
4: Grazie.
5: E niente, l'amore mio, l'amore della mia vita, che lui mi ha fatto conoscere voi.
0: Ah! E come
5: così.
0: Si chiama?
5: Marco, è Marco. Francesco si chiama.
4: Sì. Lascia stare.
0: Francesco, un bacio a te.
3: Ciao. Tra un piede e un altro sei confuso.
4: Un piede Marco e un piede Francesco.
0: Per quello era la mano che lava l'altra, anche il piede, dice. Va bene, allora.
4: Bravi.
0: Signori.
4: Ma ho vinto?
0: No, ma che vinto?
4: Ancora.
0: Sono gli ultimissimi secondi.
4: Ah, sì.
0: Quelli che avete a disposizione, continuate a votare. Sono rimaste tutte tra le decadi. Quindi vuol dire che quella che piglia meno voti la eliminiamo noi.
4: Ma
0: proprio.
4: Certo.
0: Va a casa.
4: Tanto lo so.
0: Disco 70, Richie Family. Disco 80, Ricchi e Poveri. 90, F65.
4: Ma votate al 342 41 15 105.
0: Io adoro il tuo pubblico,
4: amore,
0: pizza.
4: Ma sì, hanno la mia stessa età.
3: Alla fanbase, le nonne di pizza.
4: Vabbè.
3: Sono belle.
4: No.
0: 90, chi dice se la canta? Luisa d'Albano Laziale, sì, rivota la nostra Luisa. Enrico d'Altamura 90, dice proprio per non far vincere pizza. Questo non è tuo pubblico.
4: No, è giovane, è giovane.
3: Anni 90 per Marco da Palermo e ancora andiamo a Lecco. Anni 90
0: sì.
3: Per Roberto e poi passiamo per la Calabria. La Calabria con Rino invece vota anni 90.

0: Roberto, poi ancora si continua. Anni 80, Monica da Milano.
1: Io becco 90, senza ombra di dubbio Fabio, il trattorista da Adorno. Siamo a via 80, Carmelo di Paleron. Dov'è Paleron?
2: Paleron è provincia di Veron.
1: Ma è di Veron, Paleron, mi piace. Andiamo, facemo, brighemo, dicemo. Allora, giustamente Cristiano dice, ma gli amici di Fumone e Canneto, che fine hanno fatto? Stamattina non pervenuti.
3: Piove. E quando piove.
1: Certo. È difficile, effettivamente. Hai ragione.
3: Aia.
4: Attenzione.
3: Ho vinto?
1: No.
3: Ah no.
1: Calmo.
5: I successi di sempre.
1: Allora, intanto recap finale. Noi aspettiamo naturalmente la cuenta dei voti che arriverà tra non molto. Eleonora sta facendo tutti i conteggi, quindi ci dirà tra poco qual è il disco che ci lascia, che ci abbandona. Voi avete ancora proprio una manciata così buttata in faccia di secondi per continuare a votare, proprio il tempo del recapone a partire dai 70.
5: 70!
1: Best disco in town. La proposta invece per la decade 80 di oggi è questa.
5: 80!
0: Sarà perché ti amo.
1: I ricchi e poveri di Sarà perché ti amo. E dai 90 arrivano loro.
5: 90!
1: Blue Wave 65. Ok, basta, non c'è più tempo. Abbiamo chiuso tutto.
4: Non ci credo.
1: Non si può più votare.
4: Allora ho vinto.
1: Ho vinto, ragazzi. Resta fuori, amici. Chi è dentro, riman dentro.
4: Ma io ho avuto due conferme di telefonate.
1: Ma che c'entra? Quello è il protocollo, diciamo, per mantenerti in gara.
0: Hai avuto anche due voti, se per questo.
1: Totali, dici, non è vero, dai. Allora, attenzione, è arrivato il conteggio finale, il definitivo. Ad abbandonare la gara oggi tra 70, 80 e 90 non ce la fa purtroppo.
4: Ma io vi offro tutte donne.
1: Best disco in town, Ricci Family, pizza i 70, oggi soffrono, vanno a casa. Ciao ragazze.
4: Io vi saluto, care ragazze in disabilie, vi adoro, grazie. Che peccato.

0: anni 90.
1: Certo. Certo.
2: È un uomo, è un eroe. Che... Buongiorno.
3: Amici, così vi vogliamo. Sì. Pronti sul pezzo. Chi sei?
0: Buongiorno, sono Christian. Uè, da Piacenza.
3: Christian. Ciao. Da Piacenza o Vicenza?
0: Piacenza. Vicino a voi.
3: Ma certo. Vicini. Ma Christian, che fai in questo momento? Sei a casa, al lavoro, al supermercato?
0: Sono a casa, devo andare a lavorare fra poco, verso mezzogiorno. E poi niente, sono qua che lo ascolto adesso.
3: Sì.
0: Io l'ho sempre ascoltato, ma è la prima volta.
3: Che bello, è la prima volta che sei al telefono con noi?
1: Sì. Amore, sì.
0: È una grande emozione.
3: Passatino. Christian, ma ti vogliamo abbracciare?
1: Grande, ma certo.
3: Scusami, ma passa di qui che non siamo lontani, che ci abbracciamo forte, sì, dai.
0: Sì. Va bene. Faremo... Quando c'è tempo vi chiamo e passo.
1: Faremo di più, verremo noi da te, Christian.
3: E noi da lui è già più difficile, però no, ma lo sto dicendo seriamente, Christian. Se vuoi, quando vuoi, mi casa è stu casa, noi sotto la radio possiamo anche andarci a prendere un caffè offerto da WhatsApp.
0: Vi mando un messaggio e passo.
1: Va bene.
3: Christian, intanto ti mandiamo un sacco di regali e tu, se vuoi, da Piacenza, tutti i saluti del mondo li puoi fare, vai libero.
0: Va bene. Grazie, vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te, fratello.
3: Bello.
1: Ciao.
3: Che carino.
2: E una è andata.
1: A una? Hai già vinto, Mitch, dai.
2: No,
1: ma
2: fammi toccare, ma
3: io non lo dico.
2: Mi scongiuri, bro.
1: Richiama Christian di nuovo.
3: Primo squillo.
2: Anni 90,
0: hanno risposto.
1: No. Sì, pronto, buongiorno. No. Per ritirare il pacco cucù.
3: Cucù. Niente da fare.
2: Ma no.
3: Chi sei?
2: Ma perché hai sbagliato?
3: No.
0: Che pirla.
1: No, io ti adoro, fratello.
3: E chi sei, ce lo dici? Come ti chiami?
0: Sauro da Finestrano.
3: Ciao, Sauro.
2: Sauro.
3: Ma perché hai risposto sì pronto?
1: Ma sì, perché è un dinosauro.
3: Naggia, Sauro, naggia. Sauro, butti fuori gli Eiffel 65. Dai, purtroppo questa mattina una delusione a tutti i sostenitori dei 90. Però è successo. Pazienza, Sauro, vuoi fare dei saluti?
0: Sì, saluto tutta la mia famiglia e voi ci tenete compagnia tutto il giorno fantasticamente.
3: Grazie Sauro, ci abbracciamo. Allora, rimangono solo gli 80 a questo punto, Fabio.
4: Mi amiamo.
3: Li hai fatti fuori tutti.
5: Ho detto che si cantava oggi.
3: Certo.
1: Allora.
4: 80!
3: E certamente 80 perché sono rimasti solo i ricchi e poveri.
1: O ricchi o poveri.
2: Lui in silenzio, senza che si è fatto notare.
3: Hai capito? Zitto, quanto. Tac.
2: È arrivato
3: primo
2: in finale.
3: Squillo.
1: Bravo. Secondo.
2: Bravo.
0: Oh, tanto!
3: Così che vi vogliamo. Ma ciao, ma benvenuto.
2: Complimenti.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Chi sei? Come ti chiami?
0: Gianluca da Bologna. Cristo, sono tutto nudo.
3: Oh, anche tu.
1: Aspettami.
3: Gianlu.
1: Giangi.
3: Che fai a Bologna, Gianluca?
0: Sono un autista.
3: Stai guidando nudo, qui stai attento che ti arrestano.
0: Lascia che facciano.
1: Bravo, fratello.
3: Senti, Gianluca, ti mandiamo tantissimi regali, tantissimi premi. Sei stato bravo. Vuoi salutare qualcuno da Bologna? Puoi farlo.
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono e la mia famiglia.
3: Grazie, ciao, bello.
1: Ciao. Hai vinto, no?
3: Allora, aspetta, dai, ne è manca l'ultima. Una, la va la spacca.
1: Come ne manca una?
3: Una.
2: Sì, ha finito, dai, ha vinto.
3: È il primo squillo.
1: Ho vinto io?
2: No.
3: Secondo, non hai capito il gioco.
1: No, non ho vinto.
6: 80!
3: Adesso lo possiamo dire!
2: Complimenti!
3: E sei tu l'eroina del giorno, benvenuta! È una donna che risolve proprio totalmente la partita, brava!
2: Come ti chiami?
6: Cinzia.
3: Ciao Cinzia, di dove sei?
6: Sono di medicina, ma lavoro a Budrio, adesso sono a Budrio con la mia collega Monica.
3: Sì, che salutiamo, ci sta ascoltando anche lei, immagino.
6: Sì, però adesso è andata un attimo.
3: Ah, vabbè. E noi le mandiamo comunque un bacio. Sì. Cinzia.
6: Tutti i giorni mi scrivi.

0: Siamo.
1: Ma sei una grande. Grazie. Senti, prima di te un ascoltatore di Bologna, adesso arrivi tu. Ecco, rimaniamo in zona. Allora, ti posso chiedere come mai hai votato i ricchi e poveri?
2: Come mai?
1: Gli anni 80?
0: Perché è un po' del mio anno, ecco, sono nata nell'80 e
2: è una bambina.
1: E quindi siamo pronti, Cinzetta. Ecco,
0: proprio.
1: Grazie a te.
0: Io sono vestita, però.
2: Che peccato!
1: Oh, è vestita! È una maglia vestita, non è una maglia desnuda. Cinzetta, noi siamo pronti con te e con tutti gli amici che hanno votato gli 80 ad alzare il volume tra poco, perché questa ce la cantiamo.
3: Sì.
1: È un po' disco karaoke. Cinzia, i nostri regali per te. Ti abbracciamo forte.
3: Ciao,
1: e ti ringraziamo.
2: Ciao,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao, ciao. E allora, signori, tra poco arrivano loro.
4: 80.
2: Ah, ma non avevo vinto io.
3: No.
1: Lui è rimasto in ferma immagine.
3: C'è confusione.
2: Ah, sì.
4: 80.
2: Che peccato.
1: Domani. Lo fa sempre domani.

0: Stop Replay!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
13: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
14: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Finite le vacanze!

0: diretto su fitactive.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 80.

0: ciurma, la ciurma di tutto esaurito. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. In realtà non ci sono né Max Maddi né la nostra Betty quest'oggi. Allora mandiamo un bacio enorme
1: a tutti loro.
0: Eh sì.
1: Tu, come mai?
0: Tu hai saputo?
1: Cosa?
0: Ah, non avete saputo?
1: No, non abbiamo saputo.
0: Non ci sono, non perché stiano male.
1: Ah no.
0: Ma perché hanno subito
1: un furto?
0: Eh sì.
2: Ah sì?
1: Mi hanno zanzato qualcosa. Non ci credo.
0: Sono rimaste solo le ruote.
2: Le auto dici? E chi ha avuto quel coraggio di rubare le auto?
1: Hanno lasciato le ruote.
0: Dici bene, dici molto bene. No, ma sapete quali sono i modelli di auto più zanzati ultimamente?
1: Quali?
0: Sentite un po', sono proprio le loro macchine.
1: No.
3: Furti d'auto in Italia. È in costante crescita. È una cosa pazzesca, ma non solo. Poi ti sciolano la macchina, te la smontano.
0: I pezzi.
3: Ti rubano le robe. E abbiamo addirittura, se non sbaglio, Boris, confermami, la classifica dei modelli più rubati.
0: No.
3: Perché ci sarebbero delle auto più nel mirino.
4: Sì, è corretto. Nella top 5, partendo dal quinto modello, Smart Fortwo.
3: È quella di Ilenia.
0: Sì,
3: è quella di
0: Ilenia. Non ce l'ho più, me l'hanno già rubata.
4: Allora, al quarto posto.
3: Sì. Sei al numero 5, Ile. Sei al numero 5, al quarto posto, Boris.
4: Lancia Y.
3: Terzo posto.
4: Citroen C3.
3: Numero 2.
0: Sì.
4: Fiat 500. Un grande classico.
3: È un classico. Aiuto, qual è la prima?
4: Per la gioia anche della nostra ciurma che ne ha acquistate più di una, la Fiat Panda.
5: Vedi, avanti ci posto.
6: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno ragazzi, a me non hanno fatto distinzioni, hanno direttamente rubato tutta l'auto. E sul fatto che non gli fanno niente è vero, soprattutto nei paesi mettono le telecamere ma non le accendono. E sull'altra auto per 3 volte mi hanno rubato l'antennina, quella che si smonta. La 4ª volta l'ho attaccata con l'ata che non l'hanno più presa. A colazione.
8: Ragazzi, voglio darvi una dritta. Sono Marco da Torino e guido carattrezzi. A me è capitato di caricare una Panda che è stata rubata, completamente smontata. Al posto del sedile gli hanno messo una sedia di plastica. Vi dico solo questo.
9: Ai nostri amici a Nizza, tanti anni fa, hanno rubato di notte il vetro della Golf. Se ne sono accorti quando siamo tornati, che fumavano e davanti usciva tutto il fumo. Uno spettacolo. Ciao, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, a me a Genova hanno rubato le spazzole dei targicristalli di una 500 che ha 26 anni e io adesso mi chiedo come farò a tenere sul vetro.
11: Buongiorno ragazzi, modestamente ho 40 anni di esperienza nel mercato dei ricambi e vi posso dire che quello che avete detto non è una cavolata, nel senso che da studi fatti certi, se uno avesse la voglia di comprare un veicolo, smontarlo completamente e vendere tutti i ricambi, sicuramente guadagnerebbe 8 volte quello che è il valore iniziale dell'auto, compreso il costo di smontaggio. Mario da Modena.
12: Buongiorno, a me su un X3 BMW hanno rubato tutto l'impianto di aria condizionata, compreso il cambio automatico. Solo 10.000 euro di danni, così.
13: Sì, ma siamo in Italia, ragazzi. Attenzione che molti la macchina se la fanno rubare, pigliano i soldi dell'assicurazione e poi vengono messi sulle bisarche in accordo, prendono i soldi 2 volte.
14: Ciao Marco, a me hanno ciulato la Y10 con i cerchi in lega nel parcheggio della polizia, pensa te. Ciao, abita a Milano.
15: Ragazzi, per forza, non ci rendiamo conto di quanto costa un'auto nuova adesso, anche la più piccola, sono 20.000 euro.
16: Radio 105, siete la nostra famiglia!
17: Senti, hai il piano di 105 tutto esaurito, eh?
18: Ciao, tutto esaurito!
19: L'importante è che ci siete voi.
1: Marco Galli, tutto esaurito, provare!

0: Again.
1: Oh, presa.
0: Ma ancora ci sono.
1: Presa. Basta, pungimi, dai, così la facciamo finire.
2: Sì, dai. Secondo me non è questo il rimedio giusto.
0: Ah no, qual è?
2: No, ce ne sono altri più efficaci della mazzata.
0: Ah, il bicarbonato.
2: Può
0: no.
2: darsi, può
1: ti
2: darsi.
1: Sei vestito da pipistrello.
0: Perché me le mangio io le zanzare.
2: Magari questo funziona.
1: Sei Batman.
3: Attenzione, la notizia è calda. La notizia fa scalpore. C'è. Gli italiani ancora tormentati da mosche e zanzare.
0: Mamma mia.
3: La stagione sembra non finire mai. Ma ora il nostro Boris Mantova ci dirà come fare per averne meno.
4: Con l'arrivo dell'autunno non significa salutare le zanzare, anzi.
3: Ma perché questo?
4: Per una serie di fattori di clima e soprattutto per magari qualche nostra superficialità. Se per esempio annaffiate le piante e lasciate il ristagno dell'acqua, non potete lamentarvi che ci sono le zanzare. No. E dunque non potete pensare di debellarle del tutto. Di conseguenza, i consigli: il sottovaso vuoto può essere pieno di uova.
0: Ma non vale più mettere un pezzo di rame o
3: ma
0: un
3: che
0: centesimo.
3: Questo è il rame, se lo vendono le zanzare ormai. Chi è Betty? Chi è?
5: Marco, so io la soluzione. Ti devi comprare le superga, te le metti per 3 giorni di seguito, ci vai anche a dormire, possibilmente le fai bagnare dalla prima pioggia, te le lasci asciugare sui piedi, poi prendi il calzino e ci pulisci il sottovaso.
3: Questo è malato, dai, questo è penso peggio di noi, dai.
6: Capitano, io faccio un calcolo veloce con tutte le piante che mia moglie ha in casa. Io dovrei mettere 1550 euro di monete da 5 centesimi nei sottovasi. Ma vaffanculo, meglio la zanzara.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
8: Il protagonista sei tu.
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Io settimana scorsa, dopo 3-4 giorni che non pulivo la macchinetta del caffè, ho trovato letteralmente girini, cioè sembravano girini, e abbiamo scoperto che in realtà erano le uova che si stavano schiudendo di una zanzara che era rimasta dentro la macchinetta del caffè. Abbiamo scoperto che con il calore dell'acqua rimasta possono tranquillamente deporre le uova lì. Faceva assolutamente schifo. Ciao a tutti, Desiree da Vicenza.
10: Ti dico solo che lavoro in un ingrosso di fiori dove abbiamo le celle frigorifere e i primi che arrivano la mattina e le aprono sono a 5-6 gradi e ci sono le zanzare che ti accolgono. A colazione!
11: Buongiorno, ho notato che le zanzare, specialmente le tigre, sono attratte dai colori scuri. Per esempio, se metto i panni fuori nello stendino, noto che gironzolano, svolazzano intorno, ne so, una maglietta nera. Ed è per questo penso che anche nei paesi tropicali ci consigliano sempre di vestirsi bianco. Erika da Rete.
12: Capitano, io ho trovato la soluzione. Siccome nel giardinetto fuori è pieno di zanzare, io il pomeriggio ci mando la mia figliola con tutte le sue amiche. Almeno si fanno la scorpacciata col sangue loro e io la sera ci vado tranquillamente, sono belle satolle le zanzare e non mi rompano il cazzo.
13: Nonostante Autan a manetta, credo di essere diventata la donna Autan, riescono a trovare quel minima superficie della pelle dove l'Autan non ha attecchito e riescono a pungerti lì. È una cosa insostenibile. Erika d'Arezzo.
14: Capitano, le peggiori sono le zanzare da pedale dell'automobile, quelle che stanno dove tieni il piede per manovrare i pedali e non riesci a toglierle mentre guidi.
15: A proposito di piedi, ieri pomeriggio in uno studio medico di Lissone, povero dottore, è entrato un utente che aveva una puzza di piedi malgrado avesse le scarpe. Non oso immaginare se se le doveva togliere per una visita. Buongiorno.
16: Buongiorno, prendo la linea dalle colline teramane. Vi segnalo, oltre alla presenza di mosche e zanzare, anche l'arrivo delle tanto odiate cimici verdi. A voi la linea.
17: È la cosa più bella che ci sia.
3: Signori e signore,

0: 105 tutto esaurito è pura magia.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Salutare! Amici, siamo arrivati in fondo, alla fine.
2: Da mo.
1: Sì, da quella è la frutta. Però. Siamo... vabbè. Si torna prestissimo, già lunedì.
2: Ah, dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto. E dalle 7 sarà nuovamente con il nostro capitano Marco Galli.
3: Tutto esaurito.
1: E speriamo con la ciurma al completo, soprattutto.
2: Ma.
1: Arrivano gli amici di Tutto Bene a 105. Li salutiamo. Ciao. E ringraziamo Fabio Liuzzi, regia Milano.
2: Max Maddi a casa.
1: Sì, grazie pizza.
2: Grazie lei.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao amici.
3: Mi saluto da solo.
1: Ciao Betty, guarisci
2: ciao,
1: presto.
2: Ciao.

0: esaurito.
1: Replay.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Lungo la 14 Bologna-Ancona, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sempre lungo l'Adriatica, personale su strada per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla A24 Roma-Teramo, un veicolo in panne provoca code tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma. Infine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Verano-Brianza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
12: E di interessi?
9: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17.900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
20: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
21: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live.
21: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
20: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
23: 105
24: 105
23: 105 Che storia.
25: Radio 105.
23: Che storia. I love.

0: to find them.
1: Alice Martin, No Roots, che discone, ci sono... Si sono fatte, che ore sono? Stavo pensando.
2: Allora, intanto non ci sono radici, come ha cantato, ma che ore sono? Sono le 9.
1: Le 9 in punto, esatto. TG Com e poi arriviamo con Tutto Bene a 105.
3: Radio 105, TG Com 24, Breaking News.
0: Buona giornata da Federica De Boni. Colloquio Trump-Putin, la Casa Bianca toglie le sanzioni alla Russia. Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Zelensky, un regalo ai russi che non porterà alla pace. Secondo i media, l'intesa è stata raggiunta dopo che l'Ucraina ha ignorato le richieste degli Stati Uniti. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, criticato dagli USA. Trump attacca, macchia indelebile per la Norvegia. Non dimenticheremo, io ho risolto 8 guerre, hanno premiato una persona mai sentita. Il terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, il sisma ha colpito la zona di Pitalosa a Riba, paura tra la gente, molti palazzi gravemente danneggiati, diversi feriti. Non ci sono vittime al momento, segue la situazione la Farnesina, cessa l'allerta tsunami. Il presidente Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva della Camera e il campo largo prepara i ricorsi alla Consulta, i nodi dalla parità di genere al premio per il Senato. La doppia tromba marina che ha colpito il Trapanese, i danni maggiori a Marsala e a Mazara del Vallo, case distrutte, auto rovesciate, alberi e pali abbattuti, tra gli 11 feriti 2 gravi, oggi allerta arancione su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Riparte la Serie A di calcio con la sesta giornata di campionato. Oggi Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. La Formula 1 con il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole per la gara sprint delle 11 davanti a Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Edoardo Mecca e Dario Micolani
9: qui su 105.

0: 105. Oh yeah.
1: Ecco, questo è il nuovo modo di aprire il programma di Edoardo Mecca. 9:03, buongiorno, siamo arrivati noi sabato 10 ottobre, buongiorno.
2: Buongiorno, guarda, allora, guarda quanti fogli ho.
1: Sì.
2: Questo è per dire che...
1: mezzo.
2: No, questo è per dire che sarà un grande show.
1: Ah,
2: anche
1: subito lo vuoi dire, va bene. Buongiorno da parte mia, sono Dario Micolani, in regia ritroviamo qui nel nostro studio Davidino.
3: Buongiorno.
1: Come stai?
3: Bene, bene, abbastanza bene, dai.
1: Senti, stava cercando musica. La sua base, capito, certo. Per sentirsi a casa. Voi come state, ascoltatori? Tutto ok? Tempo dalle vostre parti? No, perché qua sembrano frasi fatte, ma è la verità, non si sa più come vestirsi.
2: Esatto, piovigina, ma fa comunque caldo perché è umido fuori. Quindi
1: ci sono già le lucine di Natale.
2: Ci sono già.
1: In alcuni bar vicino alla radio.
2: Insieme ai biscotti di Halloween.
1: Ma adesso, tanto tra poco con l'almanacco lo sentirete, no? Il profumo del Natale e del Capodanno.
2: Ah, credevo il tirare su col naso per l'allergia.
1: Anche, di tutto un po'.
2: Anche, devo dire, oggi grande puntata, ma non stiamo a spoilerare niente, se non...
1: Perché me lo dici con questo tono già saccente?
2: No, perché i nostri ascoltatori... I nostri ascoltatori, diciamo che sono molto ben abituati con noi.
1: Va bene, accendete anche il 66 della TV, se volete, fino a mezzogiorno vi accompagniamo. Faremo un po' di tutto, ha ragione Edoardo Mecca, perché abbiamo tante notizie, si parlerà anche del campionato che ritorna.
2: Sì,
1: finalmente
2: dopo tre settimane non se ne poteva più.
1: Impegnati.
2: Non se ne poteva più, allora
1: giocheremo, faremo dibattito e tanto altro. Se vi va, ci siete, facciamo subito l'appello al 342 41 15 105.
2: Ma fammi salutare Serena di Verona. Vai. Che oggi si avvicina al suo viaggio dei 50 anni a Zanzibar. Quindi andrà a farsi un aperitivino al bar sotto casa, al bar Zanzi. Allora andiamo, apriamo ufficialmente la puntata di quest'oggi.
1: Potremmo anche chiuderla qua se vuoi, fidati.
2: Allora, con il buongiornissimo caffè.
1: Anche perché qualcuno chiede, ragazzi, ma l'elfo quando arriverà? Ma per favore,
2: A dicembre. Perché siamo proprio nel clou, andremo a scoprire cosa sta facendo per Natale. Allora, in mezzo a ogni difficoltà si nasconde un'opportunità. Chi l'ha scritta?
3: Secondo me la direzione della radio.
2: Ah, beh, che salutiamo.
1: La stessa cosa.
2: E allora possiamo dirlo? Ci siete andati vicinissimi. Non è la direzione della radio, ma è Albert Einstein ad averla detta. La ripetiamo. In mezzo a ogni difficoltà si nasconde un'opportunità.
0: Tutto bene? A 105.

0: questa traccia firmata da Jovanotti e Samurai J. Tra l'altro leggevo che sarà tra le novità anche dell'edizione nuova di Amici, che arriverà presto.
1: Ah, benissimo, benissimo. Questa sarà una hit ovviamente che ci accompagnerà per l'autunno e forse anche oltre. Chi c'è?
2: Ciao a tutti, sono Alberto da Bergamo.
1: Ciao Alberto.
2: Vi ascolto oggi come ogni weekend fino alle 12. Fateci divertire, dai.
1: Benissimo, certo, grazie Alberto per ascoltarci.
0: Ho visto proprio un gesto, benissimo. Ha messo gli occhiali perché è arrivato quel momento lì. Contestualizziamo un po' questo weekend e la giornata di oggi.
1: L'almanacco, ovvero l'almamecca, quest'oggi.
0: Ecco, l'almanacco oppure l'almamecca, perché l'almamecca è farcito di minchiate, prego.
1: No, non è vero, non è vero. Allora, sabato 10 ottobre.
0: Sì.
1: Oggi giornata importantissima perché nel calendario gregoriano arriva la festa dell'autunno. Oggi tutte le persone gregoriane raccolgono le prime foglie che cadono, fanno dei grandi sacchi.
0: Grande stagione, la
1: grande stagione, fanno dei grandi sacchi di foglie e le raccolgono tutte intorno al vin brûlé. Questo è la festa dell'autunno gregoriano.
0: Tu scherzi, a parte il vin brûlé, anche all'asilo di mio figlio stanno organizzando una festa d'autunno. Sono molto curioso di capire che cosa succederà.
1: Perché sono gregoriani. Allora, adesso i santi del giorno.
0: Sì.
1: I santi del giorno quali sono? San Daniele e compagni, così perché magari andavano a fare una gita. San Giovanni Leonardi, San Daniele Comboni, San Cerbonio di Populonia, San Gereone e compagni, Santi Eulampio ed Eulampia, Sant'Alderigo e il proverbio di ottobre di quest'oggi, sapete qual è? Se di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buona. Sta scrosciando e sta tuonando?
0: Mica tanto.
3: Scusa, ma invece quanti giorni mancano?
0: Ecco.
1: Sapevo che me l'avresti chiesto.
0: Hai sbatti i fogli per la gag.
1: Perché
0: per
1: manca sempre meno, mancano... 81 giorni! Manca davvero poco!
0: A Capodanno?
1: Sì!
0: 81 giorni?
1: 81 giorni, manca davvero poco! Che cosa... Beh, grazie, bellissimo. Abbiamo già festeggiato, siamo già nel nuovo anno. Allora, che cosa accadde oggi, 10 ottobre, nel 1903? Il 10 ottobre viene fondata a Manchester la Women's Schools and Political Union, un'organizzazione militare per il suffragio alle donne nel Regno Unito, quindi... Data molto importante. Nel 2006 Google acquista YouTube il 10 ottobre, quindi...
0: È data importante, sì.
1: Esatto. E i compleanni, tanti auguri a Antonio Albanese. Beh,
4: cazzo,
1: grande.
4: Cazzo, io.
1: Eccolo qua. Francesco Motta, cantautore italiano. E beh, oggi nel 1813 nasceva Giuseppe Verdi.
0: È un giorno davvero molto, ma molto pregno.
1: Famosissimo per la canzone a lui dedicata, Montagne Verdi. Nel 1985, il 10 ottobre, scompare Orson Welles, uno dei più grandi registi cinematografici.
0: C'è qualcuno che mette in dubbio gli 81 giorni al Capodanno, quindi adesso...
1: Ne mancano 81.
0: Va bene.
1: Poi dipende se sei gregoriano. Allora, il segno più sfortunato di quest'oggi.
0: Oh!
1: Niente.
0: Ah, non ce l'hai?
1: L'Ariete! No, credevo il cancro, è il penultimo. L'Ariete, hai un'energia pazzesca. Il problema, vuoi fare troppe cose insieme, Ariete, devi fermarti. Fermati un po', Ariete, non sbattere la testa sempre contro le porte, Ariete. Invece il segno fortunato di quest'oggi, il Leone. Leone, con tutta questa luce che emani, essere generosi ti farà sembrare ancora più regale.
0: Dai che possiamo tuffarci in questo weekend. Tutto bene a 105 fino a mezzogiorno, come facciamo di solito il sabato e la domenica, con Edoardo Mecca, Dario Micolani in regia. È tornato il nostro Davidino.
1: Mi puoi spiegare perché Barry non può notare? Incredibile.
0: Dai che ce lo dice. Dance, dance.

0: cari miei, è vero che la cena è fuori moda? Tra poco ne parliamo. C'è qualcuno che vedo è pronto a entrare in questo programma.
1: Sì. Prego. No, ma perché? No, perché dicevi che la cena
0: no,
1: è fuori
0: perché
1: moda?
0: Hai fatto segno a Davidino. E quindi no, ormai svegliamo le cose.
1: No, per coordinare.
0: Diciamo le cose come stanno. Radio Verità.
2: Ah, sì. No, vuoi Vanna? Ok, te la puoi fare.
0: Buongiorno, 9:19, siete su 105, è iniziato tutto bene a 105. Primo appuntamento a colazione.
1: Addirittura.
0: La cena è fuori moda, il mondo degli appuntamenti sta cambiando, anche lì marcia nuova tendenza, si sposta l'orologio al mattino e ci si incontra davanti a un cappuccio e una brioche. Sembra essere
1: magari
0: la scelta preferita di chi deve vedersi anche per la prima volta. Vedi, niente le luci soffuse, sguardi impostati, davanti a un cappuccino, un caffè.
1: Sì, anche perché poi se devi pagare 80 euro a testa e poi magari la serata finisce
0: ci
1: lì.
0: Sono diversi motivi per cui sta prendendo piede questo trend. Tra poco ne parliamo, vi chiediamo se siete d'accordo o no, se l'avete sperimentato.
3: Non c'è un weekend in cui uno può alzarsi, far colazione tranquilla senza che senta le vostre voci che mi danno fastidio. Ma quando ve ne andate?
1: Alle 12.
3: Fatelo presto! D'accordo?
0: Ancora per poco, tra l'altro.
1: Infatti.
0: E tra l'altro state qui, che torniamo tra pochissimo.
4: Tutto bene a 105.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili,

0: spesa a un prezzo conveniente. O ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega. Amore, non rompere le uova.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
4: Mina.
2: Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: il disco 105 Selection.
1: Vai, classe, vai, vai, classe 99 come Linda Pani. Quindi,
0: è vero.
1: Pensa.
0: Sì, è 99.
1: No, le differenze. Allora, no, no, scherzo.
0: La salutiamo, l'abbracciamo.
1: La nostra Linda Pani, Olivia Dean, disco 105 Selection. Quel disco chiaramente evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta.
0: No, però lo devi dire come lo direbbe lui.
1: Bombetta.
0: Bombetta, questa è una bella bombetta. Ciao Mauri. Va bene, 9:30 del mattino. Buon sabato. Abbiamo contestualizzato questo weekend grazie all'Alma Mecca. Prima si parlava invece, per quelli che si sono collegati solo adesso in questo momento, dei primi appuntamenti.
1: Sì.
0: Per quelli che hanno l'ormone un po' impazzito in questo momento.
1: Beh, questa della colazione mi meraviglia
0: molto.
1: Cena
0: fuori moda e nuovo trend che riguarda proprio la colazione. Il successo di questa formula, dicono, sta nella praticità. L'atmosfera è informale, la pressione si abbassa e quindi diventa un po' anche più naturale parlare, conversare.
1: Poi hai appena accompagnato i figli a scuola? Quindi
0: anche
1: ma quindi gli amanti possono tranquillamente.
0: Tu che prima l'hai giocata sul caro vita, no? Perché dici adesso costa sempre di più andare fuori a mangiare a cena, intendevi?
1: Sì.
0: Però non è una questione solo di portafoglio, perché se l'intesa manca, sai che al primo appuntamento te la
1: sì,
0: giochi.
1: Sì, cioè lo vedi subito.
0: È un punto di domanda. C'è
1: caffè.
0: La scusa che devi andare a lavorare.
1: Beh, io credevo che il buon compromesso.
0: Ok, delle commissioni per salutarti al volo.
1: Sì.
0: Capito?
1: Io credevo che il buon compromesso fosse l'aperitivo. Dai, quello era un buon compromesso, pomeriggio.
0: Però effettivamente l'aperitivo, beh, di solito lo fai dopo le 18. Non hai la scusa se l'appuntamento sta andando male, no? Invece qua la mattina è più veloce, è più informale.
1: Sì.
0: Se ti accorgi subito che non c'è energia, no? Energia positiva.
1: Sì, e questo è vero.
0: Scappi via.
1: No, devo anche dire
0: e
1: che
0: spendi meno.
1: Molti magari ormai anticipano gli appuntamenti a colazione perché comunque è anche molto più alto il tasso di disoccupazione. Quindi
0: no, quella è una polemica continua.
1: No,
0: cioè,
1: per dire, magari hanno più tempo. Quindi vediamoci già direttamente a colazione, almeno esco di casa.
0: Amici all'ascolto, avete già sperimentato questo nuovo trend? Cosa ne pensate? Io ti dico la verità, da primo appuntamento non me lo immagino tanto.
1: Cioè, a parte che se parli ai ragazzi,
0: devi flirtare, intendo.
1: A parte che se parli ai ragazzi di oggi, alla gioventù dell'era digitale, diciamo che loro si incontrano a cena, ma ognuno a casa propria. Cioè, quindi poi si chattano.
0: Ormai è tutto così.
1: Ormai è tutto così.
0: Va bene, dai, 342 41 15 105. Un po' lo sapete nella prima parte di Tutto Bene a 105. Vogliamo sapere anche che cosa fate nel weekend. Quindi, a proposito di questo primo appuntamento a colazione, vogliamo sapere il vostro primo appuntamento del weekend. Qual è? Ed è un modo per capire un po' che cosa state facendo.
1: Beh,
0: fino a mezzogiorno insieme, eh?
1: Il nostro primo appuntamento è con Saif.
0: Vedi?
1: A parlare d'amore.

0: Ciao a tutti, siamo Brando,
1: Ciao.
0: Riccardo e Dario da
1: Ciao.
0: Torino e stiamo andando a girare sui kart. Mio padre saluta Edoardo Mecca e si chiama Dario Loligro.
1: Ah, grande! Ma un grande abbraccio a Dario!
2: Proprio così, parenti!
1: Ma sì, certo, lo conosco benissimo e mando un grande abbraccio. Bellissima la giornata in kart.
2: Sabato mattina andare sui kart, che figata, possiamo dire.
1: Sì. Ah, no, vanno... No, io credevo a giocare a kart in un bar con gli anziani. Ah... Tipo a scopa.
2: Guarda, non commento neanche più, grazie a Davidino
1: Briscola.
2: Per l'effettistica. 9.35, buon weekend, buon inizio di weekend per alcuni. Oh, ci sono quelli che invece sono svegli da tutta notte e quasi sono già pieni di questo sabato. Vogliamo sapere un po' quello che fate, 342 41 15 342 41 15 105, sì,
1: esatto.
2: Stavo pensando se era giusto il numero.
1: Salutiamo Massimo da Saronno, immagino che per lui sia un sabato amaro.
2: Mamma mia, ragazzi, fatica. Si parlava di primi appuntamenti a colazione, come dite,
1: sì,
2: a Torino.
3: Ma ragazzi, io primo appuntamento a colazione, appena sveglio penso di abbaiare.
2: cosa è successo?
1: Questo neanch'io arriverei a tanto. Cioè, tu... abbaiare appena sveglio.
2: Allora, sfruttiamo il fatto che è stato il tuo anniversario questa settimana,
1: sì,
2: per dire grande alla tua dolce metà, che sopporta tutte le tue prime colazioni.
1: Sì, però non è che abbaio.
2: Racconta la tua giornata. Adesso facciamo un po' di radio verità. Tu ti svegli al mattino,
1: molto presto, molto
2: le dai
1: presto
2: il buongiorno, buongiorno. Lei arriva in salotto,
1: no,
2: in
1: la
2: cucina.
1: Prima cosa che dice è zitto per favore, eh?
2: Lei dice zitto per
1: subito,
2: favore
1: subito.
2: Perché sa che tu parti con imitazioni,
1: no,
2: freddure.
1: Magari però potrei partire con Billie Jean, così già di prima mattina, perché devo già subito scatenarmi.
2: Lo rifai, scusa.
1: Billie Jean is not my love. Zitto, mi fa subito zitto.
2: Zitto.
1: Almeno per un'ora e mezza, due. Allora mi metto a guardare le notizie.
2: Ah, lei è una di quelle che tipo non vuole sentir parlare fino a una certa
1: ora.
2: Ma
1: giustamente.
2: Giustamente.
1: Però non abbaio come il nostro ascoltatore.
2: Oppure cosa fai? Mi fai un celentano per la cucina.
1: Sì, oppure faccio, sai, le provocazioncine
2: tipo?
1: Quelle che ti danno fastidio, non lo so. Però quelle che ti danno fastidio ti irritano. E già di prima mattina è troppo, me ne rendo conto.
2: Va bene, dai, il vostro primo appuntamento ancora per qualche minuto è un modo per salutarvi, per fare una sorta di appello per i fedelissimi di Tutto Bene a 105 342 41 15 105. You can...

0: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
2: Finite le vacanze.

0: radioactive.it. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!

0: casini anche al bar, però
1: sta
0: non per so tutto. Se hai sentito.
1: Dappertutto.
0: E noi stiamo dicendo che insomma il primo appuntamento diventa trend a colazione, se poi però Marrakesh e Guemi dicono che fanno casini al bar, diventa tutto più complicato.
1: Esatto.
0: Oggi festeggio 50 anni, saluto tutti quelli che mi conoscono in particolare però... L'ostetrica che ai tempi mi disse che perché sono nata di 6 mesi e 10 giorni
1: non ce l'avrebbe fatta.
0: Non ce l'avrebbe fatta.
1: No,
0: te sei sbagliata o...
1: Grande, grande, tanti auguroni, allora divertiti. Mi raccomando, fai una bella festa.
0: Bella pezzoli da bagno di Gavorran.
1: E a proposito di bambini che nascono, bambini che non nascono, ci colleghiamo a casa di Dario Micolani, prego. Ecco, ecco. Beh, c'è già un bel movimento,
0: Una volta dobbiamo farlo davvero il collegamento a casa.
1: Ed è così.
0: E potrebbe essere simile. Invece faccio gli auguri a un caro amico Rudy, direttamente da Maremma. Tanti
1: grande
0: auguri, Rudy.
1: Grande Rudy.
0: E all'ascolto è un grande 105ista. Quando è che ci ospiti lì da te?
1: Rudy detto Rodolfo. Immagino.
0: Sai che non lo so. Dovrei chiederglielo, però.
1: Non lo so. Ha dei modi un po' Rudy, però.
0: Rudy è, è il diminutivo di Rodolfo? Sempre?
1: Sì, credo di sì.
0: Ma secondo me è Rudy all'anagrafe.
1: No, a volte è anche diminutivo di Isabella. Però non, no, non credo.
0: Fatica, ragazzi. Qualcuno si è svegliato adesso, 9.46 di questo 10 ottobre. La stagione è partita da più di un mese. Ragazzi, ma Linda?
1: No, basta.
0: Dai, diciamolo per la prima.
1: Linda la troverete tutti i giorni.
0: No, anzi, state già trovando.
1: La state già trovando da 6 mesi.
0: Esatto.
1: Tutti i giorni dalle 18 alle 20 con Paolino
2: e Martin.
3: Con lo zione bello.
0: Esatto. Prego. Oh. Ogni tanto è comunque presente in Tutto Bene 105 con l'effettistica che abbiamo ancora.
4: A noi comunque non
0: archivio.
4: Ci portava il tiramisù.
1: Esatto.
0: Attenzione, polemica di Davidino.
1: Polemica, però è vero, di Davidino. È vero, assolutamente.
0: Ma è un modo per farsi volere bene, ragazzi. Sì, sì. Adesso si è trasferita
4: come
0: a Milano.
4: Come scatarava per attraversi.
0: Infatti, a proposito di Rudy, viene subito la citazione: due volte campione mondiale di Rutti. Citazione di Aldo Giovanni e Giacomo. E Linda scatarrava e si faceva notare peraltro, effettivamente, nel nostro programma, ma l'abbiamo apprezzata così.
1: Allora, visto che sta scivolando
0: la prima
1: un'ora, è la prima ora, e
0: tra
1: ci
0: un
1: chiedono
0: saluto e l'altro,
1: di fare gli auguri a dov'era? Sappiamo che all'inizio della seconda ora preparate per la ruffianata in cui raccoglieremo tutti gli auguri che avete da fare.
0: Esatto, visto che è un po' un appuntamento che si sta creando, non solo quello del gioco, che sarà ovviamente nella seconda ora, oggi anche sarà linea del tempo musicale, però
1: bellissimo.
0: La ruffianata, dove cerchiamo di concentrare tutte le vostre richieste.
1: Quindi iniziate già a mandarci i vostri auguri a chi dovete fare gli auguri, anniversari,
0: messaggi vocali, su
1: vocali,
0: piccole
1: esatto.
0: marchette, tutto concesso, dai, in questo grande contenitore, lo sapete. 342 41 15 105 il numero, salvatevelo, sennò meno più facile, ce l'avete lì. Vai con Sombra, pronto, sul volume.

0: dai, Didi.
1: Lo ammetto, il mio corpo non è pronto, come canta Sombre.
2: E non solo il corpo, anche la testa spesso non
1: la
2: è pronta.
1: La testa già da un po'.
2: Per i fan, per le bimbe di Sombre. L'avete segnata la data, 14 luglio 2027. Quella. Live, Ippodromo Snai San Siro, High Days.
1: Grande evento, grande concerto, perché Sombre è molto, molto, molto bravo.
2: Molto bravo. Allora, per quelli che non hanno capito bene come funziona la ruffianata, che è una grande opportunità per salutare chi magari non sentite da un po', per fargli auguri a un vostro parente, amico e tanto altro.
1: Ecco, mandateci un vocale in cui fate...
2: Esagerate
1: con le lodi al nostro programma.
2: Per poi...
1: E anche a noi, per poi arrivare con la marchetta, con potete fare gli auguri, facciamo un esempio.
2: Che poi nasce proprio da degli esempi concreti, perché spesso ci dite, ragazzi, siete i numeri uno, esatto. Potete salutare mio cugino.
1: Questo è un esempio perfetto della ruffianata. Chi è?
3: Ciao Cipollini!
1: Ciao Cipollini!
3: Allora, stamattina ho un appuntamento molto importante.
1: Dove?
3: Importantissimo! E non posso arrivare in ritardo, quindi datemi le notizie sul traffico, presto! Fate presto!
1: Facciamo prestissimo!
2: Con qualche bella fighetta?
1: Non lo so,
2: diamogli le news!
1: La colazione!
4: Tutto bene a 105! 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 Milano-Genova, code per lavori tra Genova-Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano. Sulla 14 Ancona-Pescara, attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Loreto Porto Recanati e Macerata verso Pescara. Sulla 1 Roma-Napoli, un veicolo fermo causa rallentamenti tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma-Sud viaggiando verso Firenze. Sulla 4 Milano-Brescia, altra perdita di carico viene segnalata tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia, mentre ci sono code in direzione di Padova tra Sirmione e Peschiera per lavori. Infine, lungo la statale 77 della Val di Chienti è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione all'incrocio Macerata Sud, verso l'incrocio Foligno, strada statale 3 Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
20: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
19: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
0: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
20: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
21: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
20: Basta un penny.
22: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fastin. Veloce da indossare. Geox. Respira.
23: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
24: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
25: Sì.
24: E questo?
25: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
26: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: Che storia!
28: Radio 105.
27: Che storia!

0: Che ore sono qua tra una roba e l'altra?
1: Qua è passata un'ora, si sono fatte le 10.
0: Giusto, vai, preciso.
2: Radio 105, proud to be different. Let's go.

0: Magari qualcuno è anche a casa, sta guardando il 66 della TV e sta provando a ballare come Miley Cyrus, che diventa automaticamente anche un po' una sorta di zumba, tra virgolette.
1: Diciamo che tu stai provando e stai ballando Miley. Allora,
0: molto Miley.
1: Esatto.
0: Questa
1: io voglio,
0: mi è piaciuta.
1: Voglio salutare intanto Andrea.
0: Intanto alle 10:04 posso dire hai fatto bene a venire.
1: Sì, esatto. Io voglio salutare Andrea perché scrive: il mio sabato è iniziato intorno alle 4 del mattino. Sono un autista messinese, dice, di autobus di linea a Roma e vi ascolto tutti i giorni. Un saluto a mia moglie Diamante, alle mie tre principesse, Greta, Rebecca e Nicole, e ovviamente a Messina. Quindi grande Andrea che si sveglia da...
0: E hai così dato un anticipo di ruffianata, semplicemente perché il nostro amico è sveglio davvero da troppo tempo.
1: Esatto, è vero, Andrea da Messina.
0: Scusate, ma Edoardo Bianca stava saltellando, io devo mantenere sempre un certo equilibrio, anche perché lui si disinteressa.
1: No,
0: perché... Fa due metri, si allontana dal microfono, inizia a saltellare e se non parlo io si
1: ma
0: sente
1: quando,
0: il buco radiofonico.
1: Quando sento il folklore della Sicilia, le tarantelle Sicilia, è bellissima, questa cosa mi viene da ballare subito.
0: Allora, per chi è arrivato all'ascolto in questo momento, seconda ora di Tutto Bene a 105 con Edoardo Mecca, Dario Micolani in regia, è pronto il nostro Davidino, 5 minuti dopo le 10, perché sta per arrivare la ruffianata. È semplicemente un modo che abbiamo cercato noi di inserire in questo grande contenitore per soddisfare tutte le vostre richieste, tutti i vostri saluti, tutto quello che insomma avete voglia di fare in questo weekend e di solito nel weekend.
1: Anche delle marchette,
0: anche,
1: se
0: anche.
1: Volete, ecco, abbiamo un esempio.
0: Un esempio di quello che potrà succedere tra poco, perché concentreremo tutti i vostri saluti, tutti i vostri interventi al 342 41 15 105.
2: Buongiorno a tutti, Radio 105, siete i migliori.
1: E,
2: dato che è mezz'ora che sono in auto, ecco, solo per aspettare di registrare questo messaggio, non è che fareste gli auguri a Federico, detto Fede, di Dovera? Grazie mille, via da Bologna.
0: Certo, Fede. Perché un esempio di ruffianata? Perché lei ci dice siete i migliori.
1: Certo, ma...
0: Un po' a caso, o magari lo pensa davvero.
1: Solo perché l'obiettivo era quello di avere gli auguri per Federico, detto Fede, di Dovera.
0: Adesso...
1: Ma Dovera? Dovera però. C'era? Non lo sappiamo.
0: Prego, come dicevano i latini, fate vobis. 342 41 15 105, vai con Hugo, David Guetta.

0: tutto bravi, perché se sentite la nostra voce vuol dire che avete scelto Radio 105 e tutto bene a 105 in questo momento.
1: Quindi siete in automatico i migliori, non solo i proud to be different.
0: C'era Justin Timberlake con The Other Side, ma adesso dobbiamo dare spazio, come abbiamo detto, insomma, noi manteniamo la parola,
1: esatto,
0: ai nostri ascoltatori che hanno fatto delle sviolinate.
1: E noi...
0: per poi richiedere o fare altre cose.
1: E noi li mettiamo in onda. Vai Davidino.
2: Ma ragazzi, tutto bene a 105 è il programma più bello
0: sì,
2: che ci sia.
1: È vero?
2: Con questi tre giovanotti simpatici.
0: Grazie.
2: Belli.
0: Grazie.
2: Che ci fanno ridere. Ma come? Come proteggere questi tre giovanotti?
0: Come?
2: Mettiamo delle belle inferriate. E dove le prendiamo? Le prendiamo da CF di Castano Alberto a Tortona. Alberto il fabbro di Tortona.
0: Grande.
2: Ciao, buon weekend.
0: 10 per la creatività.
1: No, ma se vuoi venirmi a mettere le inferriate a casa, comunque...
0: E poi...
3: può sempre servire.
1: Alberto.
0: Prego.
4: Nicolaus, ma quanto sei bravo quando sei sul palco, non nelle piazze. Quanta animazione fai.
0: Quanta animazione.
4: Sei
0: grazie,
4: fortissimo.
0: Grazie.
4: E tu, Edo? Mamma mia, quanto ridere quando fai l'imitazione di Del Neri.
1: Sì.
4: Che fatica raccontare tutte ste balle, sa. Fate per piacere gli auguri a mia nipotina che compie 7 anni e si chiama Camilla, grazie.
1: Ale, ma Camilla come Camillo il cane? Beh, che fantasia avete.
0: Creatività.
1: Sì.
0: Vabbè, però anche lui è stato bravo.
1: Sì, molto sincero. Bravo, beh, male.
0: Prego.
5: Hola raga, sono Mundaka.
0: Ciao.
5: Vi voglio bene, siete i migliori Radio 105.
0: Anche noi.
5: Salutatemi per cortesia la Catte con 3T e auguri di buon surf.

0: Vabbè, l'hai fatto già tu, l'hai già detto tu.
1: Insomma. Auguri alla Catte con tre T, eh?
0: Prego.
2: Oh, Radio 105, ciao. Mi saluti, sono Amelia.
1: Ciao Amelia. Ciao Amelia.
0: Ci siamo sciolti per un attimo.
1: Sai Amelia cosa sta facendo? La maglia. No.
0: Prego, stanno arrivando altri vocali, ma li teniamo buoni, insomma, anche per i prossimi fine settimana. Lo sapete che nella seconda ora all'inizio vi diamo questa opportunità, quindi sfruttatela anche le prossime volte. Ti ho chiamato.

0: E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora.
1: Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità.
0: Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
3: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un Penny.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
11: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
12: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 €. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 € e Speck Light da 90 grammi a 1,95 €.
17: Ci basta il nostro suono preferito.
16: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
1: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: un po' di Linda in questa traccia, oltre a Madonna.
1: Ma noi ce la portiamo sempre dietro, la nostra Linda Pani, a cui vogliamo molto bene.
0: 10:27, siete su Radio 105 all'interno di Tutto Bene a 105 nella seconda ora, dove sapete che si gioca anche.
1: E quindi lo diciamo, è arrivato quel momento lì, sì amici, il momento di giocare.
2: La linea del tempo.
3: Metti in ordine le idee, la testa, la casa, il tempo.

0: che cosa?
1: Tutto bene a 105 presenta
2: la linea del tempo.
3: Tema musicale.
4: Tema musicale.
0: Esatto, la linea del tempo musicale, uno dei giochi più amati dai nostri ascoltatori, tant'è che abbiamo riproposto in questo mese di ottobre. Allora, cosa dobbiamo fare? Praticamente funziona così. Adesso vi daremo tre canzoni.
4: Le sentirete anche.
0: Le sentirete. E voi dovrete collocarle nella linea del tempo dalla più vecchia alla più recente. Al 342 41 15 105, il più veloce a dare la linea nel tempo esatto entrerà in diretta con noi, riceverà gadget ufficiali di
4: Radio 105.
0: Diamo subito dei gadget a Dario Micolani perché ha indovinato. È stato bravo. Allora, sei pronto, Davidino? È tutto pronto? Possiamo andare con le canzoni?
4: Piccolo indizio, siamo negli anni 70.
0: Siamo negli anni 70, hai già dato un grande aiuto. Adesso ve le diremo in ordine sparso, chiaramente. E voi dovrete sistemare la linea del tempo. Andiamo con la prima canzone. A.

0: Una delle più grandi canzoni cantate anche all'estero, ti amo.
1: Cantautorato pazzesco.
0: Umberto Tozzi, ricantata anche da tantissimi artisti all'estero, ti amo. Quindi amore bello, ti amo e andiamo con la C.
1: Vabbè.
0: Lucione.

0: Libero, Lucio Battisti, quindi tre grandi veramente successi della musica italiana, storici. Amore bello di Claudio Baglioni, Ti amo di Umberto Tozzi, Il mio canto libero di Lucio Battisti. Qual è la linea del tempo esatta?
1: Salutiamo la nostra Ele al centralino, che è pronta a capire chi è il più veloce.
0: Lei lo sa già, lo sa già.
1: Eh beh, lei ha la soluzione,
0: eh
1: no?
0: Sì, certo.
1: Se deve controllare chi è più veloce, per forza.
0: 342 41 15 105, qual è la linea del tempo?

0: Dracula!
1: Eccolo, eccolo.
0: Scusate, ma per chi guarda 66, insomma, scusate,
1: e questo
0: è doveroso.
1: Questo è un po' il video della canzone, Dracula, eccomi qua. Buonasera, sono Dracula. Allora,
0: buonasera. È un Dracula delle 10.36 il tuo.
1: Allora, grazie intanto prima di sentire i più veloci, perché oggi sono due i più veloci.
0: Beh, sono insieme, credo.
1: Credo. E io devo veramente ringraziare tutti IEAEUFFGH87DL209. Perché siete stati in tantissimi, tantissimi, tantissimi, tantissimi IEAFGHUWZFY.
0: Senti come ti è uscita Torino.
1: Sì, ieri sera sono stato a Torino e ce l'ho sempre nel cuore. Allora,
0: dai, recap però, per chi è arrivato all'ascolto adesso, per chi ha giocato, per chi è stato il più veloce.
1: Rocco e Alessia.
0: Ciao Rocco, ciao Alessia.
2: Ciao, buongiorno Alessia e... in macchina, perché lei manda i messaggi ma dopo dice no, parla tu
0: col tuo telefono.
1: Quindi... ma Alessia è la tua fidanzata, tua figlia?
2: No, no, Alessia è la mia compagna. Ah. E in macchina c'è anche Nicolò.
1: Grande.
0: Grandi.
2: E niente, lei scrive mentre ascoltiamo 105 in macchina e poi dopo...
0: Bravi, bravi.
2: Quando...
1: ha fatto bene.
2: Tu.
0: Quando c'è da metterci la voce, certo.
1: Allora, voi certo, ci chiamate certo. Da Castelfidardo in provincia di Ancona.
2: Precisamente.
1: Allora, che cosa fate? Cosa fate in questo weekend? State partendo per andare da qualche parte oppure no?
2: Ma magari, soltanto che qui il tempo non promette per niente bene e quindi questa mattina andiamo a giocare con il piccolo in un parco.
0: Okay.
2: Se il tempo ce lo permette, e purtroppo viene anche da una settimana di febbre, quindi sta uscendo dopo un po'.
0: Ti capisco, amico mio.
1: Sì.
2: Quindi per noi genitori questi weekend spesi dietro a come dire, dietro a quello che il tempo ci permette, però quello è.
1: Allora, vediamo intanto se riusciamo a regalare i gadget ufficiali di Radio 105 al piccolo Nicolò. E allora, qual è la linea del tempo di quest'oggi? Vai Nicolò, qual è il primo
2: allora,
1: pezzo, il più lontano?
0: Vai Rocco.
2: C-A-B.
1: Ai, calma, calma.
0: Vediamo.
1: C-A-B, vediamo. Intanto col più lontano, vai.
2: Allora.
1: C.
0: Giusto.
1: Bravo.
0: Il mio canto libero. Lucio Battisti, il mio canto libero.
1: In che anno, lo sai?
2: Oddio, no, l'anno di questa credo che io ancora dovevo nascere, quindi siamo prima del 77.
1: Sì, 72. 72.
2: Sì.
1: Andiamo con la seconda che hai detto essere Amore Bello, vediamo.
3: Amore bello come il cielo bello come...
1: Che bella questa canzone, 1973.
2: 73? Sì. Sì.
1: E poi 77, amico mio. C'è proprio lui.
2: Certo. La...
0: Dedicagliela.
1: Vai,
0: ad Alessia.
2: Ricordi che
0: sono. Sì, cosa? Dedica, di qualcosa, no?
1: Allora, tra...
2: guarda, ieri sera ho fatto una dedica. Vai. Meravigliosa. Tra l'altro è stata una coincidenza nel dedichino di Linda,
1: sì.
2: Martin,
1: okay.
2: E vabbè, Paolino non c'era, proprio alla mia compagna e a mio figlio, quindi
0: fantastico.
2: Rinnovo.
1: Bravo, ma
2: vuoi salutare Nicolò?
1: Vuoi salutare Nicolò?
4: Ciao.
1: Beh, sembrava una mia imitazione.
5: Ciao Nicolò, diglielo.
4: Io sono Nicolò e lui il Latinello.
1: Ma che meraviglia. Ma che meraviglia.
2: Qui nel campo.
0: Fantastico. Ma i bambini quando vedono gli animali, ragazzi,
2: sì, certo.
0: Pazzisco.
2: Sì.
1: Grande, sì, sì. Grande Rocco, grande Alessia, grande Nicolò, vi siete aggiudicati i gadget ufficiali di Radio 105.
0: Rimanete sempre con noi, abbiamo capito che siete dei 105isti doc e vi abbracciamo, vi auguriamo il meglio.
2: Direi da circa 28 anni.
0: Fantastico.
1: Grande, grande. Un abbraccio fortissimo.
2: A voi.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
6: La linea del tempo. Del tempo. Del tempo.

0: Sai cosa ti dico? Sono molto contento, insomma, dei gadget che abbiamo regalato ai nostri amici Rocco, Alessio e Nicolò.
1: Vero, perché si sentiva proprio quanto fossero uniti, una bella famiglia e poi simpaticissimo.
0: Super fan della nostra radio, tra l'altro.
1: E poi simpaticissimo anche il piccolo Nicolò. E l'asinello. Che dice? Chi è qui l'asinello? Sai cosa risponde? Io. Quindi ha risposto. Allora,
0: spero solo che almeno Nicolò stia ridendo.
1: A proposito di contesti belli, ieri sera sono stato nella mia Torino.
0: Vai, volevi spendere due parole perché sei stato a un evento benefico.
1: Esatto.
0: Molto importante, con una tematica molto importante che riguarda il mese di ottobre.
1: Esatto,
0: anche, no?
1: Il mese di ottobre, perché è un mese importante per la prevenzione sui tumori al seno. E la prevenzione diventa veramente determinante in queste situazioni, soprattutto anche per informare. E molto spesso si riescono anche a salvare delle vite grazie alla prevenzione. E ho partecipato molto volentieri a questo evento del Women for Women Against Violence, ideato da Donatella Gimigliano, che ha fatto questa mostra fotografica che sarà disponibile fino al 16 ottobre alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino in Piazza Carlo Alberto. Tra l'altro,
0: wow,
1: è bellissima. Veramente una biblioteca favolosa. C'è questa mostra con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che si sono prestati, con delle vittime non solo di tumori ma anche di violenza di genere. Quindi è stata una serata molto forte in cui ci sono state anche delle storie veramente
0: delle
1: molto
0: testimonianze
1: di violenza e di rinascita dalla violenza, perché veramente tante donne riescono ad essere indistruttibili e molto molto forti. Quindi,
0: potremmo portare qualche testimonianza, qualche ospite per parlarne anche qua nel mese di ottobre.
1: Grazie anche a Valentina Caputo che ha presentato con me questa serata, quindi mi faceva molto piacere dirlo, perché è stata una manifestazione molto toccante.
0: Bravo.
1: Vedi? Ogni tanto
0: la tua sensibilità esce fuori, quindi è sempre bello partecipare
1: a
0: eventi di questo tipo e darsi, no, disponibili per delle
1: assolutamente
0: ottime
1: poi
0: cause.
1: Scopri anche veramente un lato umano veramente molto importante.
0: Va bene, vedo in scaletta il disco di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, quindi tra poco aggiornamento anche sul campionato. Un amore.

0: ci dividerà.
1: Grandi città, tra l'altro, sì, Genova e Napoli, bel gemellaggio. Alfa e Gigi D'Alessio qui su 105 alle 10.48.
2: Esatto, tra poco ci avvieremo verso la terza ora e parleremo anche
1: Solo in apertura. Poi dibattitone come facciamo di solito.
2: Poi dibattitone del campionato.
1: Però siamo stati senza campionato tre settimane. Concedeteci
2: un intervento su tre ore. Uno almeno per presentare la giornata.
1: Fantallenatori d'Italia. Torna anche il fantacalcio.
2: Eh sì, certo.
1: Prima le news sul traffico, vai.
3: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105. 105. Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, 5 km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova per lavori; sulla A7 code per cantieri tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano; sulla A14 Bologna Ancona un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Pesaro Urbino e l'allacciamento Fano raccordo per Fossombrone in direzione di Ancona; sulla A4 Venezia Trieste code al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste in direzione di Venezia; sempre in A4 ma sulla tratto Milano-Brescia un incidente provoca code allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Zara in direzione da Torino; infine lungo la statale 342 Briantea traffico rallentato per un altro incidente all'incrocio Pontida. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
11: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
12: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
12: 105.
13: 105.
14: 105.
12: Che storia.
15: Radio 105.
13: Che storia.

0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ciao amici, sono Topolino, vi sto ascoltando con la mia ciotola bella piena di formaggio. Sono passate già 2 ore, manca 1 minuto alle 11.
2: Radio 105.

0: sì, eh sì, eh sì, eh sì. Paparazzi. Che c'entrano un po', i paparazzi con la notizia che abbiamo pronta
1: tra
0: a svelare
1: poco.
0: Tra poco e a creare dibattito.
1: Tra poco, ma adesso...
0: C'era Cesare Cremonini, terza ora di Tutto Bene a 105, buon sabato, buon weekend, c'è l'aggiornamento, sì.
1: Dopo la sosta nazionale lunga 3 settimane, torna la Serie A, chi c'è?
2: Mi avete svegliato. Gattuso. Questa cosa non va bene, perché poi sapete che tutta la giornata sto incazzato.
0: Ma che noi? Sì.
2: Domani...
0: Calmo.
2: Domani al Monza di Dario Mikolani... Ci diamo gli schiaffi.
0: C'è questo rischio.
1: Che tracotanza anche. Lazio Monza.
3: Come direbbe Premier Conte, questo rischio c'è.
1: Sì. Purtroppo sì, però diamo ovviamente la panoramica sulle partite che inizieranno oggi alle 15 per la 6ª giornata di Serie A.
0: Quindi fanta allenatori, inserite la formazione.
1: Esatto, entro le 14:30 di quest'oggi. Si parte con un bel match Genoa-Fiorentina. Il Genoa che un po' a rischio traballa la panchina di De Rossi, però per il momento è rimasto. Io sono uno di quelli, io direi al Genoa.
0: Diamo tempo
1: a De Rossi, che è un bravo allenatore. Poi non è che il Genoa punta a vincere la Champions League, voglio dire. Poi alle 18 Inter-Parma, al ritorno dalle nazionali hanno sempre una partita difficile, effettivamente l'Inter, ho notato questo, Inter-Parma alle 18, stasera!
0: Non ci esponiamo con i risultati, dai, diamo tempo questa settimana,
1: questa sera va in gamba il Napoli che gioca contro il Frosinone! Questa sera. Poi domani alle 12:30 lunch match, come si suol dire, un grande match, Como-Roma. Como? Roma. Ah. Poi alle
0: bella partita, zone alte partita. Della classifica.
1: Alle 15 invece, doppio appuntamento, c'è un grande Lecce-Bologna e un imperdibile Lazio-Monza. Beh, per te sicuramente.
0: Che sfigato. Ma perché devi dire così?
1: E invece
0: c'è la sua Juve.
1: No, la domenica proseguirà alle 18 con Sassuolo-Milan. Si giocherà a Matera, chiaramente, famosa per il Sassuolo di Matera.
0: Per favore.
4: Come direbbe anche Simo, che se l'ascolto lo saluto. E Sassuolo è sempre una brutta bestia.
1: Ah, il Sassuolo, Simo, dici che è una brutta bestia?
0: Basta, andiamo avanti.
1: Alle 20:45 domani, big match della 6ª giornata con Cagliari-Juve.
0: Ma per favore, Davidino, ma allora va bene Spine che è juventino, va bene Criola che è juventino, adesso anche Davidino a supporto no.
1: Io ho promesso che non avrei sbandierato la mia fede calcistica fino alla fine di questa stagione.
0: Io dico solo attenti al Cagliari.
1: Sì, infatti, l'ho già detto mille volte. Questa settimana si chiuderà lunedì con il Monday Night Atalanta-Venezia alle 18:30 e l'imperdibile Torino-Udinese.
0: Allora, scegli una partita e giocati il pronostico. Vediamo se la azzecchi, dai. Scegli una partita, un match di cui sei sicuro.
1: No, voglio giocarne una difficile, dai. Perché sicuro posso dirti Inter-Parma 1.
0: Lo sapevo.
1: Como-Roma X.
0: Ti giochi Como-Roma X.
1: Dai.
0: Va bene, dai, questa era la panoramica, insomma, sul ritorno della Serie A.
1: Bello.

0: sì. Quando è vera, quando poi insomma si fidelizza al pubblico, sì, quando ci si conosce da un po' di anni, sì, è bello poi raccontare quello che succede anche a microfoni spenti.
1: Certo.
0: Voi su questa canzone, che è molto bella, molto ritmata, di Karol G, dovete sapere che per tutta la durata della canzone Edoardo Mecca fa così. Pensate, no? Da quanto tempo lo sopporto e supporto, nonostante tutto.
1: Quasi, quasi 7 anni?
0: Ecco.
1: Quasi 7 anni.
0: E scusa Karol G. Va bene, torniamo nella nostra terza ora, dove di solito di sabato buttiamo una notizia così, fum, sul tavolo.
1: È chiaro, noi la prendiamo dall'attualità.
0: Dall'attualità, di vario genere, perché non vogliamo essere monotematici.
1: Bravo, quindi oggi abbiamo questa notizia che
0: tra le tante, salutiamo la nostra validazione. L'avevamo già vista noi dai nostri smartphone, dai nostri,
1: sì,
0: social.
1: Dal gossip, diciamo.
0: Lei ce l'ha ributtata dentro nella rassegna stampa.
1: Perché ha fatto chiacchierare molto questa settimana.
0: Stiamo parlando di gossip.
1: E stiamo parlando
0: storia
1: di
0: storia d'amore tra Manuela Arcuri, sì, e il principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Esatto.
0: Lui 82 anni, lei ne ha 33 meno.
1: Beh, mi sembra che sia un colpo di fulmine, amore a prima
0: lei
1: vista.
0: Lei ne ha 49 e lui ne ha 82.
1: Chissà il primo falò di confronto.
0: Protagonisti appunto del gossip di questi ultimi giorni, l'attrice e il nobile genovese sono stati fotografati insieme prima a Monte Carlo e poi a Parigi, alimentando
1: due posti chiaramente molto sobri.
0: Le voci di una possibile relazione, anche se al momento però nessuno dei due ha confermato poi pubblicamente di essere una coppia.
1: Sì.
0: Ovviamente ha catturato l'attenzione la differenza d'età, cioè è inutile dirlo, e quindi cosa ne pensate a riguardo?
1: Ma io tra l'altro mi chiedo, al di là del dibattito che poi è nato, se possa essere amore vero o amore a prima vista, poi lui magari non è solo ricco ma è anche Rocco?
0: Questa parte, parola te l'hai riscritta, mamma mia.
1: No, a me interessa anche sapere, perché ovviamente noi non giudichiamo questa cosa.
0: Assolutamente no,
1: ci mancherebbe.
0: Se magari voi stessi siete una testimonianza di un amore con tanta differenza.
1: Esatto, cioè è quello, può durare un amore, magari anche nato un po' più in là.
0: Su cosa si basa, come è nata la storia.
1: Esatto, cioè,
0: cosa pensate?
1: Per rendere solido e duraturo un amore con tanta differenza di età.
0: E qua stiamo parlando di una differenza d'età dove lui ovviamente ne ha 82, lei ne ha 49 e siamo in là, no? Con
1: sì,
0: la vita. Però anche differenze d'età, non so, uno 20 e l'altro 50? Insomma, uno 20 e l'altro 40, anche meno.
1: Beh,
0: uno
1: per
0: 30
1: esempio,
0: e l'altro 50?
1: Per esempio in un podcast, proprio ieri o l'altro ieri, Peter Gomez, famosissima penna del Fatto Quotidiano, uno dei più famosi giornalisti in Italia, ha confessato di essere innamorato di una ragazza molto più giovane di lui. Quindi all'inizio aveva paura, però poi è un amore che sta durando. Quindi anche dall'altro lato c'è la differenza di età, in età diverse, ecco.
0: Come la gestite eventualmente, se siete voi protagonisti di una storia di questo tipo, o in generale se volete portarci anche il vostro punto di vista, perché avete un amico, un'amica, un parente che è dentro una relazione del genere. Dai, 342 41 15 105, ne parliamo un po'.
1: Per me è impossibile che durino. Te lo dico su, per me è impossibile che durino.
0: Noi l'abbiamo chiesto al pubblico, no?
1: Ma io ti ho detto la mia impressione.
0: Dai. 342 41 15 105.

0: bastato leggervi la notizia, sì. Ovviamente sapevamo che faceva venire Bruni.
1: Sì.
0: Manuela Arcuri, 49 anni, e Domenico Antonio Pallavicino, 82, protagonisti insomma del gossip di queste ultime settimane. Ma noi non è che vogliamo fare chiacchiericcio, vogliamo capire voi che cosa pensate a riguardo, soprattutto se c'è qualcuno tra il nostro pubblico, cioè tra i nostri ascoltatori, scusate, oggi sono un po' addormentato, se ha una prova vivente da darci di una storia con tanta differenza d'età.
1: Beh, la differenza di età è meno netta rispetto a questa qua dell'Arcuri e del nostro Pallavicino, e avremo in telefonica un ascoltatore tra poco
0: che ci dice qual è anche il segreto della
1: comunque
0: propria relazione.
1: C'è chi mette in dubbio che possa essere vero amore quello tra l'Arcuri e Pallavicino, perché dicevano sì, un pensionato a 700 euro al mese secondo me non si innamorava.
0: Invece tu dici
1: invece
0: vero.
1: No, è
0: tu
1: vero
0: ci
1: amore,
0: tu ci credi,
1: io ci credo.
0: Continuiamo tra poco.
2: Tutto bene, tutto bene a 105. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
5: Amore, non rompere le uova.
6: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
10: 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow.
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
12: Mm-hmm.
11: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
14: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
21: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
20: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.

0: Ogni venerdì cambia a rotazione la nostra traccia 105 Selection. In questa settimana Olivia Dean, Baby Steps, ritrovata alle 11.28.
1: 105 Selection è quella traccia evidenziata di colore giallo, color radio 105 e color bombetta.
0: Si parla di relazioni con tanta differenza
1: sì.
0: d'età. E abbiamo una testimonianza, un nostro ascoltatore da Verona, lui 55, lei 31.
1: Beh,
0: ciao
1: comunque.
0: Simo, in collegamento.
1: Ciao.
0: Ciao Simo.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Intanto grazie com'è? Perché siete in tanti a scrivere, ce ne sono tante a questo punto di relazioni con
1: sì,
0: differenza
1: certo.
0: d'età. Tu sei, raccontaci un po', fidanzato, sposato?
2: No, sono fidanzato, ero sposato quando ho conosciuto la mia attuale compagna, Giovanna.
0: Sì.
2: E ci siamo conosciuti in un corso di fotografia, perché siamo tutti e due appassionati fotografi.
0: Ok. Sì.
2: E
0: quanti anni fa?
2: Fu quel corso? 4 anni fa.
0: 4 anni fa, quindi fresca.
1: Quindi
0: diciamo.
1: Quando tu avevi
2: sì, sì,
1: 51
2: sì, sì.
1: anni e lei 27.
2: Esatto, bravissimo.
0: Quindi la fotografia vi ha unito come passione?
2: Certo, assolutamente sì. Ma al di là della fotografia comunque è stata proprio un'intesa al volo.
0: Senti, e lei invece arrivava da che tipo di situazione?
2: Era single. Lei era single in quel periodo lì. Stava comunque chiudendo col suo ex, ma ormai erano agli sgoccioli.
1: Scusa,
2: io invece ero proprio ancora lanciato.
1: Non se la ride non
0: aspetta, voglio sapere. Fotografi ai matrimoni?
2: No, fotografi per passione. Facciamo uscite nei vari paesi, cose così.
0: Okay.
1: Diciamo che non è stato amore, un colpo di fulmine, ma un flash, come si suol dire.
2: Sì, esatto, esattamente.
1: Tu,
2: bravo,
1: di la verità.

0: verità, hai tradito tua moglie. Di la verità. Just gonna stay. E il palò di confronto?
1: Eh beh, tanto. Ormai.
0: No, ma scusami, ma al
1: come
0: di là
1: gliel'hai
0: quindi
1: comunicato poi a tua moglie? Comunque, senti, come l'hai gestita?
2: Però, no, l'ho gestita nel senso che mi sono separato e ho comunicato più tardi che avevo un'altra persona. Certo. Però comunque il matrimonio era già finito. Okay. Dopo sicuramente Giovanna mi ha dato una spinta importante, perché comunque è una persona di un certo tipo, c'è stata un'intesa subito, è stato subito un rapporto fantastico e c'è stato praticamente amore fin quasi da subito, ecco.
1: No. E quindi nonostante la differenza d'età, insomma, siete felicemente innamorati?
2: Allora, diciamo che il problema non è la differenza d'età, magari possono essercene altri, però la differenza d'età è quella che sentiamo meno. Dopo, ovviamente, io sono quella parte fortunata, perché sono quello vecchio, quindi cioè, non posso dire, appunto, cioè, è ovvio che è tutto a mio vantaggio da questo punto di vista.
1: Sentilo il fringuellone.
2: Però, sei... no, beh.
0: Senti come sei vero, tutta vita. No, io avevo solo
1: testosterone.
0: Ma come avete...
2: No, ma allora questa è la parte, questa è un'altra parte, nel senso che è vero che io ho 55 anni, però sono ancora abbastanza dinamico. E beh, quindi, insomma, cioè...
0: Allora, mantenga intanto un profilo basso, per favore, perché si
1: adesso
0: sta...
1: chiamiamo lei.
0: Si sta vantando di delle doti soprannaturali. Allora, grande Simone, sei stato simpaticissimo, devo dire, io ho avuto solo paura che tua moglie l'avesse scoperto adesso, che l'avevi tradita, invece no.
2: Allora... Sì. Dai, va bene.
0: No, scusa, okay. Simone, ti voglio fare un'ultimissima domanda, ma
2: l'equilibrio,
0: l'equilibrio con questa differenza di età, proprio l'equilibrio quotidiano, come l'avete poi raggiunto, trovato?
1: Come l'avete impostato?
2: Allora, diciamo che il problema non è l'equilibrio di su, cioè nel senso bene naturale, perché stai bene comunque, se stai bene con una persona, cioè, allora, io dal canto mio, penso che lei, lo spero, sono innamoratissimo, quindi potenzialmente, cioè, non vai, nel senso, tu vieni tutto naturale, non ti rendi conto della differenza, cioè, dopo, ripeto, io non sono quello che alle 9 di sera si addormenta sul divano, che però magari lei è un po' più grande da quel punto di vista lì, perché
1: infatti volevo dire,
2: anche lei non
1: è molto più matura per la sua età, forse.
2: Esatto, hai capito, cioè
1: ci sono,
2: però è una cosa che viene naturale.
0: Simone, noi ti salutiamo, grazie per
2: moltissimo.
0: Grazie per la tua testimonianza.
1: È molto più matura, lui è molto più ragazzino, magari.
0: Tu non sei buono. Simone, tu non sei un uomo, sei un testosterone. Sei un testosterone vivente.
2: Ok, va bene, ok, ti ringrazio. No, un complimento.
1: Adesso al 342 41 15 105 ci scrivi il numero della tua lei e vediamo la versione sua.
0: Se conferma.
2: Va bene, dai, vediamo, può darsi.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille, volevo salutare comunque.
1: Vai, salutala.
2: Grazie mille,
1: salutala.
2: La saluto tanto e la ringrazio per tutto quello che mi dà e la amo da morire, come ti dicevo prima.
1: Grazie mille.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Simone.
2: Ciao.
3: Tutto bene? A 105.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 10:40 precise. Questo è anche a testimonianza del fatto che siamo live, spacchiamo anche i secondi.
1: E non solo i secondi.
0: E non solo. Spacchiamo anche delle coppie, no? Anzi,
1: no, assolutamente.
0: Stanno arrivando diverse testimonianze, per esempio. Buongiorno, io ho 61 anni, lei 28, Mark da Brescia, nome di fantasia, stiamo provando a contattarlo.
1: Ma è proprio lui, è Mark Altagirone.
0: Infatti ho pensato la stessa cosa. Per chi è arrivato all'ascolto in questo momento, abbiamo ancora una manciata di minuti per concentrarci e voi per dividervi sul dibattito di oggi. Relazioni con tanta differenza d'età.
1: Adesso con tutto il bene, ma 61 lui e 28 lei.
0: Vogliamo sentire lei.
1: Ma...
0: solo che c'è scritto lui.
1: E mancanza...
0: anche adesso abbiamo Simone, la versione di Simone, dobbiamo sentire lei.
1: E mancanza della figura paterna? Cioè, è la ricerca della figura paterna?
0: Dibattitone che dalle prossime settimane abbiamo deciso di pubblicare anche online.
1: Così può proseguire il dibattitone anche offline.
0: Quindi sui social, e intanto torniamo tra poco, state qua.
2: Tutto bene a 105. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!

0: Bello, ci ha catturato l'attenzione questo messaggio che dice un amore che va oltre ogni confine. La storia la facciamo raccontare a lui. Stiamo parlando di 26 anni di differenza, perché è arrivato l'ascolto adesso, insomma si parla di storie con tanta differenza d'età tra le due persone.
1: E allora salutiamo in diretta Gabriele.
0: Ciao Gabriele, buongiorno.
2: Ciao
1: Gabriele.
2: Buongiorno.
1: Da dove ci chiami?
2: Da Milano.
1: Ah, da Milano, quindi sei qua vicino, come si suol dire. Allora, ci racconti la tua storia, come è nato l'amore.
0: È una storia forte, eh?
1: Molto, molto forte, che va oltre ogni confine, come ci hai scritto.
0: Vai.
2: Sì, io, come vi ho scritto, sono malato di sclerosi multipla dal 91.
1: Sì.
2: E quindi sono in cura presso svariate cliniche, e in questa clinica in particolare...
0: È nato un
2: ci
0: amore.
2: Siamo conosciuti con questa dottoressa, ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, sposati, e questa storia va avanti da tanti anni e va oltre ogni confine, perché comunque la mia situazione è invalidante. Sì. Io sono sulla sedia a rotelle, nonostante questo, nonostante una differenza d'età notevole, ci siamo innamorati e questo potrebbe essere un presupposto anche per tanti altri malati. Che comunque la vita non si ferma, va avanti.
0: Infatti dai una grande forza, e il tuo messaggio ovviamente ci ha catturato subito la
2: attenzione. No, perché è più per lei, perché comunque le mie remore erano per lei, perché malato sono io. I sacrifici chiaramente li deve far lei, io li faccio quotidianamente, però lei chiaramente va incontro a tante privazioni. Però
0: come si chiama lei?
2: Questa cosa non le pesa.
0: Come si chiama lei?
2: Lei si chiama Marika.
1: Marika, la salutiamo. No, perché molto spesso, anzi quasi sempre, ci si mette nei panni dal punto di vista della persona che poi si mette con la persona malata, ma mai ci soffermiamo anche sul punto di vista, il pensiero del malato, anche come affronta, ecco, anche la possibilità di un rapporto con un'altra persona. Perché, come hai detto tu, ci sono sicuramente delle remore iniziali, poi è anche difficile per il malato lasciarsi andare all'amore.
2: No, ma certo, interfacciarsi con una persona, a prescindere dall'età, è tutto. Per noi malati, malati, per noi disabili, perché malato è una parola troppo forte,
0: hai
2: secondo
0: ragione,
2: me,
0: è, vero.
2: È molto difficile, perché chiaramente non ti puoi proporre come una persona sana, che la porti fuori a cena. Sì, puoi farlo, però chiaramente hai bisogno sempre di un aiuto.
0: Certo, è un'altra vita, rispetto a quella che tutti...
2: Sì, le vacanze, tutto deve essere tutto a misura d'uomo, cioè a misura di disabile. Quindi sono sacrifici che va incontro a lei. E chiaramente tu, se ami una persona, non vuoi che questa persona si sacrifichi così tanto per te.
0: E invece se lo fa è perché ti ama davvero, vedi? Questa è una cosa bella.
1: Bello. No,
0: vi auguriamo davvero il meglio e grazie per la tua testimonianza.
2: Grazie a voi,
0: davvero.
2: Grazie.
1: E per il vostro esempio, ciao Gabriele.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, buona fortuna per tutto. Grandi.
1: Beh, vedi, belle storie, l'amore che va oltre
0: ogni confine. Dice Radio Verità.
3: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore. Ero al bar ad aspettare comande dei cavalli.

Pancale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Finite le vacanze?

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
4: 105.
5: 105.
4: 105. Che storia.
6: Radio 105.
5: Che storia.

0: il 1986, firmato così il nostro disco 105 Che Storia, quando eri nei pensieri dei tuoi genitori, sì. Caro Edoardo Mecchia.
1: L'anno dopo sarei nato, e non di Monday, ma di giovedì io nasco. Vedi? Nasco di giovedì, il 25 giugno dell'87.
0: Tra poco saranno 40 anni, signora.
1: Ecco, benissimo.
0: Vabbè, giusto per dirlo, perché insomma sul disco Che Storia era giusto ricordarlo, no?
1: Esatto, a parte che mi sto guardando nello schermo e sembro un pilota di aerei. Adesso linea, passiamo il testimone a Berayan con il suo Open Club.
0: Giusto, noi torniamo domani mattina a partire dalle 9 con Tutto Bene a 105. Vi auguriamo un buon sabato.
1: Io devo ringraziare ovviamente Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
0: Io devo ringraziare Edoardo Mecca, soprattutto in regia Davidino che si ferma qui.
2: Grazie a voi, a domani.
1: Eleonora al centralino, alla redazione.
0: Grazie soprattutto a voi, perché in questa terza ora insomma ci avete messo anche la voce in storie importanti.
1: Esatto,
0: questo dibattito.
1: Siete i nostri grandi protagonisti e vi vogliamo bene.
0: Che leccata,
1: sì.
0: Che sviolinata finale,
1: sì.
0: Va bene, rimanete qua nell'Open Club. Noi vi auguriamo un buon weekend. Ci risentiamo domani mattina. Ciao!

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Il maltempo sferza il centro-sud, a Lipari arcipelago delle isole Eolie, decine di abitazioni allagate, esondati due torrenti, fango in strada, forti nubifragi in Calabria, nel Regino, situazione critica anche nel litorale a sud di Roma, chiesto lo stato di calamità. Nuovi attacchi russi in Ucraina, colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi. Droni di Kiev su una raffineria. Nelle ultime ore intesa Trump-Putin sul diesel russo. Stop alle sanzioni. Giusto governare fino ad autunno del 2027, lo ripete oggi il ministro Salvini, escludendo un election day unico per comunali e politiche. Prima si va a votare, meglio è, dichiara invece la segretaria del PD Schlein, promulgata dal capo dello Stato Mattarella, la nuova legge elettorale. Le indagini sul giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono morti avvelenati Antonella di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Più di 100 computer e IP di 3 scuole diverse saranno sottoposti a controlli. Arrestata la 59enne indagata dopo il decesso del marito di 70 anni, morto in ospedale il 18 settembre a causa di una emorragia. Era stato ferito con un coltello ad una gamba nella loro casa a Bibbiena, nell'Aretino, dopo una lite. Omicidio preterintenzionale aggravato, il reato contestato alla donna. Disastro azzurro all'ATP 1000 di Shanghai, eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto da Taylor Fritz ai 32esimi di finale. Il tennista di Imperia ha ceduto in due set per 7-5-6-4 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: ciao a tutti, benvenuti a 105 Open Club su Radio 105, il sabato di consueto in onda dalle 12 alle 14, chissà se questo orario cambierà, non si sa. No, ma poi magari vi anticipo qualcosina, non vi preoccupate. Io sono Brian e vi accompagno fino alle 14, come dicevo poco fa. Come sempre, belli carichi, ci proviamo perlomeno, anche se devo dire che oggi non lo so oggi dove arriverò, come arriverò alla fine di queste due ore. Lo scopriremo insieme sicuramente, lo scoprirò insieme a Davidino in regia. Ciao Davide!
1: Ma buongiorno!
0: A me sta cosa che tu mi ti metti la basettina per salutarti mi piace un sacco. Devo trovare una base per salutare me stesso anche. Cioè, anche se il programma è il mio, ma comunque, tipo, se dovessi scegliere una base per il mio saluto, quale potrebbe essere? Scegli, tranquillo, hai tempo.
1: Aspetta, non preoccup... che metti tutta la base.
0: Sì, tranquillo, vai, hai tempo. Sì, non preoccuparti, fai quello che ti pare.
1: Beh, parla,
0: Sto parlando, a parte che sento un po' di microfoni che rientrano, attenzione, ecco, sistemiamo.
1: Ah,
0: è la regia, bene, bene. Vabbè, tu non preoccuparti, nel frattempo salutiamo Eleonora al centralino. Ciao Ele, buongiorno, già mi ha scritto sul telefono, l'ho visto Ele, ma ti saluto qui. Ringraziamo e salutiamo la nostra Nadia in redazione, perché questa puntata è anche by la nostra Nadia. Ovviamente dobbiamo sapere qualcosa di notizie, no? Curiosare un po' in giro per il web e per il mondo. E poi c'è un ma, io vorrei essere concentrato, ma in questo momento sto sbirciando la gara sprint di Formula 1, che è iniziata un po' più tardi. In teoria doveva finire entro mezzogiorno, ma invece poi, no, tra la pioggia. Però non dico niente, non dico nulla, perché non è ancora finita. E so che ci sono tanti come me, appassionati tifosi, che non vogliono avere spoiler. E quindi non vi dirò come sta andando. Ecco, non lo faccio. Hai trovato la canzone o...
1: Sì, tu sei Brian, giusto?
0: Certo. Ma cosa? Ma perché? Ma scusa, tu ti metti la roba dance,
1: No, non è dance, è Jovanotti.
0: Vabbè, uguale, dai.
1: No, non è uguale.
0: Metti piripiri, cioè sei un po' sfigato, scusami.
1: Sai che ti voglio bene.
0: Ma meno male.
1: Domani
0: vabbè,
1: mattina
0: dai.
1: La cerco.
0: Bravo, domani mattina che saremo insieme. Perché questo programma va in onda a orari un po' particolari. Perché oggi 12:14, domani. Che tra due ore praticamente, dalle 6 alle 9 del mattino. Questa cosa però cambierà ancora tra un po', va bene? Mega spoiler, l'ho fatto, l'ho detto.
1: Che bello.
0: Saprete quando sarà il momento. Nel frattempo godetevi la mia presenza qui, ok? Dai, che scherzo. Il nostro numero, come sempre, 342 41 15 105. Devo farvi un appello. Davide, so che siamo già in ritardo, non mi interessa. Appello. L'appello è questo. Ripeto il numero. 342 41 15 105. Io vorrei dirvi che mi sono preparato per la puntata, ma al momento è un po' così. Quindi, sapete che adoro fare due chiacchiere con voi. Oggi apro proprio la segreteria telefonica della radio, nel senso che voi scrivetemi un messaggio, mandatemi un vocale. Ripeto di nuovo il numero: 342 41 15 105. E così scrivete quello che vi pare e noi vi chiamiamo. La nostra Eleonora è già pronta, già preallertata. Facciamo qualche telefonatina che ci passa. Nel frattempo, con quest'ansia sotto di noi, partiamo e... Beh, lì sto per dire, schiacciamo e clic. C'è proprio una roba pazzesca, una roba incredibile.

0: Ciao Michael Brian Jackson, ciao Davidino. Io sono pronto a seguire il 105 Open Club con sempre il prosecchino.
1: Lo sentiamo tutto il prosecchino di Ale Davinovo. Va bene, dai, è cominciato 105 Open Club qui a Radio 105. Io sono il vostro Brian di fiducia. E così ho detto che avrei fatto qualche telefonata. Oggi la voglio fare, quindi vi invito a partecipare se volete, se avete voglia di fare due chiacchiere con noi con 105. Anzi, oggi mi sento generoso. Attenzione! Però non vale da adesso con questa telefonata, quindi mi dispiace, chiunque sarà in linea non riceverà questo regalo. Il primo interessante, messaggio interessante che arriva: regalerò un kit della radio 342 41 15 105, tranne Roberto la cascina San Tommaso. Pronto? Rob! Roberto?
2: Mi senti?
1: Roberto, ma certo che ti sento, tu mi senti?
2: Adesso sì, non ti sentivo, Brian.
1: Come stai, Rob? Tutto bene?
2: Molto bene, grazie. Però potevi regalarlo anche a me, Kit.
1: No, niente. Te, purtroppo, perché l'ho inventata dopo questa cosa. Troppo tardi. Come stai? Tutto bene?
2: Me ne ricorderò.
1: Come procede la vita alla cascina San Tommaso?
2: Procede benissimo. Adesso sono andato a prendere mia figlia che è appena uscita da scuola e quindi torno a casa.
1: Senti, ma poi non ho capito, a livello, scusa, in cascina cos'è che fate? Non fate un po' di quelle cose che si fanno nelle cascine?
2: Certo che si fanno le cose che si fanno nelle cascine.
1: Tipo?
2: Oggi le mie mucche hanno già mangiato, nel senso che il mio lavoro per stamattina è terminato.
1: Sì.
2: E poi si procederà con la lavorazione nei campi per la semina dei cereali vernini e tutte le lavorazioni invernali che
1: servono. Certo, ma senti, qual è la tua specialità nella produzione? Qual è proprio, dici, guarda, io faccio tante cose, però questa è proprio la mia.
2: L'alimentazione degli animali. Io sono il cuoco dell'azienda.
1: Tu sei il cuoco.
2: Con le mie 700 mucche tutti i giorni che devono essere accudite e sfamate.
1: Pazzesco. Senti, ma le mucche poi le conosci tutte per nome, chiaramente, no? Cioè, una a una.
2: Certo. Certo, sicuramente. E ne abbiamo anche di star, cioè che hanno fatto un video con Olly, figurati.
1: In che senso avete fatto un video con Olly, scusa?
2: Abbiamo fatto, diciamo, per il lancio del suo ultimo disco l'anno scorso, abbiamo fatto dei videoclip con la nostra mucca.
1: Ma non lo sapevo! Una star,
2: sì,
1: quindi.
2: Certo. Una star.
1: Come si
2: la
1: chiama?
2: Duse.
1: Vabbè, sì. Nome,
2: la nostra star.
1: Nome ispirato chiaramente a.
2: No, a caso, sono molti, diciamo che sono quasi tutti a caso i nomi. C'è Nuvola, c'è Bianca, c'è Azzurra.
1: Senti, ma una mucca Davidino non l'hai chiamata?
2: No, guarda, no, possiamo chiamare il toro Davidino. Il prossimo.
3: Bravo,
2: che
3: invece l'asino come lo chiamiamo? Brian.
2: Lo chiamiamo Brian, bravissimo.
3: Bravo,
2: Davidino.
3: Bravo.
2: Così almeno mi vendico del fatto che non vuole mandarmi il kit.
1: Comunque posso dire, a me non pagano per divertirmi, devo smetterla. Roberto, allora facciamo così Roberto. Siccome sono buono e tu ti meriti tutto da parte nostra, ok Roberto? Ti voglio fare un regalo. Regalare il kit che vorrei dare a te al prossimo ascoltatore.
2: Sei proprio un burlone, guarda. Lo sapevo che saresti arrivato lì.
1: Vabbè.
2: Regalami uno di quelli di Paolino.
1: Ma io devo io devo farti soffrire un po', perché altrimenti poi una volta che ricevi il kit tu cambi radio. Io già ho capito come sei tu.
2: No. Non ti preoccupare,
1: va bene.
2: Io ti stalkerizzerò sempre.
1: Allora sarà un piacere, Roberto. Un saluto. Vuoi salutare qualcuno? Dai, già che sei qua, fai un po' quello che ti pare. Scusa,
2: certo. Saluto mia moglie Barbara, mia figlia Giorgia e Marianna, che è qua in fianco, che si vergogna come non so che cosa.
1: Perché si vergogna? Passamela, scusa.
2: È qui e ti sente, puoi anche parlare.
1: Marianna, pronto.
4: Ciao!
1: Come stai? Tutto bene?
4: Sì, dai, bene.
1: Sento grande entusiasmo. Beh, stare con Roberto tutto il tempo non deve essere semplice, lo capisco.
4: No.
1: Cosa fai di bello oggi?
4: Grazie, Brian. Non lo so, penso che devo studiare.
1: Adesso ho capito perché sei triste, ho capito, Vabbè, ma tu l'aiuti? L'aiuti con la cascina oppure no?
4: No, no.
1: Ah, va bene, meglio così, ma tu vai a fare i compiti.
4: Non è mia.
1: Esatto. Va bene, io vi saluto. Un grande abbraccio.
2: Ciao, Brian. Grazie.
1: Una cosa. Marianna, scusa. A te regalo un kit di Radio 105.
4: Grazie.
1: Buona giornata.
4: Ciao Roberto.
1: Ragazzi, cosa devo fare? Io non lo so, cioè io devo smettere di divertirmi, dovremmo lavorare, Davide, cioè un po' di serietà in sto programma, ok? Poi il toro Davidino adesso, non esageriamo.

My Body Isn't Ready, Somber, Radio 105. Io sono sempre Brian e sto ricevendo un sacco di messaggi al 342 41 15 105. Oggi regalo kit, cioè proprio oggi sono la maga Magò, veramente non me ne può fregare di meno. È così ragazzi, perché domani faccio 3 ore ma non regalo niente. Quindi oggi regalo, se vi va 342 41 15 105, ci sentiamo tra poco.

0: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet,
1: convenienza nostra. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
4: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
11: Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fa

0: 27. Ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

Midnight Sky, Miley Cyrus, Radio 105. Qua proseguiamo col 105 Open Club fino alle 14. Ho detto, sì, lo so, sto esagerando oggi, infatti sono a rischio, ma io quando uno è a rischio deve giocarsi tutte le carte, capito? Così, bam bam bam. Oggi regalo tutti quei kit che Paolino mi ha fregato in questi giorni e lo possiamo fare, sono molto contento di questo. Ho detto, mandate un bel messaggio per capire un po' cosa fate di bello oggi, tipo vedi, c'è Stefano da Cumiana che scrive: Brian, mi saluti, che sono stanco, non ce la faccio più, devo ancora lavorare fino alle 15. Ciao Stefano, non preoccuparti, ti capisco. E poi Maurizio da Noviglio, visto che sei magamago, aspetto il tuo kit. Ho capito, cioè non è che possiamo regalare tutti i kit a tutti. Comunque Eleonora ha fatto una cernita, ha guardato tutti i messaggi.

0: che sono arrivati e ha chiamato lui, Alessandro. Pronto?
1: Pronto, ciao Brian.
0: Ciao Ale, come stai?
1: Bene, grazie. Poi con il kit ancora meglio.
0: Eccola, aspetta, andiamo a allargare. Vediamo se te lo meriti prima di tutto.
1: D'accordo,
0: perché io devo testare gli ascoltatori, cioè non è che arrivi, ti regalo. Sì, aspetta, vediamo un attimo. Intanto, da dove ci chiami? La musica già mi dice qualcosa.
1: Allora, esatto, da Catania, in provincia di Catania, un paesino della provincia di Catania. E si chiama Ramacca.
0: Aspetta, non ho capito come si chiama il paesino?
1: Il paesino si chiama Ramacca.
0: Ramacca?
1: Esatto.
0: Aspetta, fermati, non dire niente.
1: Esatto.
0: Davidino, come
1: esatto.
0: Si chiamano gli abitanti di Ramacca?
2: Vincenzo, Pino, Sara, Luisa, Egidio, Adriana, Donatella.
0: Dai, provaci, Ramacca saranno i...
2: Chesi.
0: Aspetta, no, fammi pensare, secondo me sono i... Ramaccini.
1: No.
0: E com'è?
1: No.
0: Dicelo tu, Ale.
1: Ah, ok. Ramacchesi.
0: Ramacchesi.
1: Ramacchesi.
0: Quindi Davide ci ha azzeccato,
1: certo.
0: Incredibile.
1: No, con la musica... no, perdonami, con la musichetta forse non era arrivata.
0: Adesso togli la musica, basta, andiamo a casa, chiudi tutto, Davide.
2: Vabbè, basta, indovinato, ciao.
0: No, no. Se non possiamo manco mettere una base adesso, cioè, Ale, non è che
1: Ho coperto la musichetta, copriva la voce, quindi non l'ho sentito.
0: E allora rimettiamola che siamo in tema, oggi siamo tutti siculi. Senti, allora Ale, capiamo un po' di cose. Tu mi hai mandato un vocale,
1: sì.
0: Ok? E le ha detto chiama questo qua, l'ha mandato 66 volte. Dobbiamo chiamarlo, altrimenti
1: sì.
0: Lo denunciamo. Cioè, dobbiamo decidere, no? Se bannarti oppure. E invece noi ti abbiamo chiamato, caro Ale. Però tu mi devi dire che stavi a fa. Raccontami.
1: Allora, guarda, io di solito il sabato torno un po' prima a casa dopo aver fatto la spesa, aver preso il caffè con gli amici.
0: Ah.
1: E praticamente mi metto sul canale 66, ascolto il canale, ascolto poi speaker e mi faccio 40 minuti di ciclette.
0: Oh.
1: Però quando ho sentito, quando ho sentito che si poteva vincere il kit, dico se mi metto con la cicletta, il fiatone, il messaggio,
0: è difficile.
1: Me ne sto buono qui, mi siedo, provo.
0: Scusami, adesso l'attività fisica non la fai per colpa di sto kit.
1: No, l'attività fisica rimango su 66 e la vado a fare quando abbiamo finito.
0: Mi piace.
1: Con più adrenalina per aver vinto il kit e aver avuto il piacere di parlare.
0: Davide, Alessandro è un gran paraculo. Senti Alessandro, una domanda, cosa fai nella vita?
1: Allora, in questo momento ti dico la verità, sono disoccupato. Ho vissuto a Roma per molti anni, però in questo momento aspetto delle nuove chiamate lavorative. Chissà che non mi portate fortuna.
0: E noi ti facciamo l'in bocca al lupo. In cosa, cosa sai fare? Facciamo un appello. Allora, Catania, ok? Lui è in provincia di Catania, lui può muoversi. Sei automunito?
1: Sì, sono automunito. Diciamo che il lavoro che ho fatto io, non so se qui
0: E che hai fatto?
1: Tanto. E io a Roma facevo il portiere di condominio, una laurea in scienze delle comunicazioni, però poi di fatto nella vita quotidiana
0: hai fatto il portiere di condominio. Poi quel condominio non serviva più il portiere, giusto? No, non lo so.
1: Perché stanno togliendo gli alloggi di servizio, quindi tolgono l'alloggio di servizio, mettono qualcuno soltanto per mezza
0: giornata. Chiaro. Vabbè, costa meno, tante solite cose. A Milano è pieno di condomini con i portieri, a dire la verità. Poi non so quanto sia semplice, però la facciamo così. Lui sa fare un sacco di cose, ha voglia di lavorare nel caso... Com'è che ti chiami Alessandro? Alessandro?
1: Vuoi sapere il cognome?
0: No, non lo so, hai un Instagram così ti scrivono là, mi sembra un po' più safe.
1: Vabbè, Alessandro Commendatore, cognome.
0: Commendatore, perfetto.
1: Sì, il Commendatore.
0: Potrebbe fare anche questo nella vita. Senti, allora, Ale, facciamo così. Intanto tu parti da così... Io ti regalo il kit, ok?
1: Così. E io ti dico grazie.
0: Figurati, tu te lo vendi e inizia a fare spazio.
1: A simulare qualcosa, esatto.
0: Scusa che Davidino vuole che io chiuda perché non c'ho tempo in sto programma di parlare, capito? Allora facciamo così, Ale, io ti ringrazio, ti mando un abbraccio e ti regalo anche il kit.
1: Grazie, in bocca al lupo
0: a
1: per tutte le fine settimana.
0: A te, per il lavoro, ciao Ale.
1: Ciao, grazie.
0: Comunque adesso lui... Voglio dire, ha un kit, ha una cyclette, secondo me qualcosa si può inventare, no? Sì, per forza.

0: di Goya. Siamo sempre qui a Radio 105, 105 Open Club. Tra poco torneremo, quindi giusto il tempo di fare una piccolissima pausa. Intanto Davidino, noi dobbiamo ordinare da mangiare perché io devo volare, cioè, ma proprio letteralmente volare, perché finisco la diretta, vado a casa, preparo la valigia, vado in aeroporto e me ne voy alla Spagna. Wow, bellissimo. Ma devo andare in Spagna perché domani è un matrimonio. Non vedo l'ora di andare lì a questo matrimonio del cugino della mia ragazza e sentire dire: ma quando è che ti sposi tu? Oppure: ma figli non... cioè, sarà una roba proprio devastante. Quindi non vedo l'ora di godermi questa giornata in Spagna.
1: Sai cosa rispondi tu allora?
0: No.
1: Ve lo dico dopo la pubblicità.
0: Bello, mi piace. Tra

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
7: Radio 105.

0: Leggo un messaggio diretto. Ciao Brian, sono lo zio Fester da Modena. Oggi sono in giro a spendere soldi. Nuova macchina. Portami fortuna, dai. Cosa posso fare per dargli... Cioè, per portargli un po' di fortuna, cosa posso fare? Io non ho mai avuto un rituale, un rito, non lo so. Davide, dammi qualche... Tu che sei uno che è un po' scaramantico, no? Non sei scaramantico tu?
1: Sì. Sì, abbastanza, cosa ma non possiamo, tantissimo.
0: Cosa possiamo fare? C'è una... non
1: ma
0: so.
1: Usa i mezzi pubblici.
0: Usa i mezzi... no... L'ho capito adesso, ma sei veramente stupido. Allora, comunque, torniamo a noi e concentriamoci. Ti ringrazio. Concentriamoci perché? Perché intanto è arrivato un messaggio da un ascoltatore. Mi spiace, Danny, da Lecco. Vi seguo da più di 20 anni. Dai, regalami qualcosa. Io non posso regalarti nulla, Danny, perché ho scoperto che tutto quello che avevo per il prossimo mese l'ho dato oggi. Quindi non posso. No, oggi, Danny, non preoccuparti. Ti faccio una promessa. Se mi scriverai nelle prossime puntate... ti firmerai, appunto, no? Mi farai capire che sei tu. Una di queste puntate ti chiamo io, non ti preoccupare.
1: Il conto è generoso, eh?
0: Sì, siamo sottissimo con i kit. Prima stavo raccontando questa cosa, appunto, che dovrò andare in Spagna a sto matrimonio a Madrid. Da una parte ho voglia, però io, onesto, veramente non ho voglia di sentirmi chiedere: ma allora quando ti sposi, quando fai figli?
1: Ma stai a casa, oh!
0: Ma lo so, amico mio, però non è che posso dire sempre di no alla mia ragazza. Cioè, ogni tanto dovrò anche assecondarla, scusami. Poi mi fa piacere, perché di solito ci si diverte da quelle parti. Perché è un po' mood napoletano, cioè nel senso è un po' quella roba, divertiamoci, ai matrimoni facciamo festa. Come giù in campagna, che sanno veramente divertirsi in queste occasioni. Quindi io, boh, non lo so, sicuramente mi divertirò, spero di divertirmi, però non c'ho tanta voglia di sentirmi cosa fai. Anche perché, scusa, se io poi deciso di farlo, dove lo faccio, in Italia o in Spagna? Ditemelo voi, dai.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, 5 km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova per lavori; sulla 7 code per cantieri tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano; sulla 14 Bologna Ancona un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Pesaro Urbino e l'allacciamento Fano raccordo per Fossombrone in direzione di Ancona; sulla 4 Venezia Trieste code al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste in direzione di Venezia; sempre in A4 ma sulla tratto Milano-Brescia un incidente provoca code allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione da Torino; infine lungo la statale 342 Briantea traffico rallentato per un altro incidente all'incrocio con Tida. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
14: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
13: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
15: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.
17: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
18: Così vicino?
19: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
18: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: 105
21: Che storia!
22: Radio 105.
21: Che storia!

0: su Radio 105 le 13 in punto.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda ha svelato la PIC, SUV a propulsione elettrica destinato a diventare l'ammiraglia della gamma zero emissioni. 4,90 m, dimensioni importanti che si riflettono anche sul comfort all'interno dell'abitacolo, che può contenere fino a 6 passeggeri oltre al guidatore. La PIC 90X rappresenta il vertice della serie per il grande SUV. Trazione integrale, 300 cavalli e un'autonomia dichiarata superiore ai 600 km. Il marchio boemo è stato tra i pochi a non aver mai abbandonato i tasti fisici. Infotainment connesso, aiuti alla guida di ultima generazione e un ambiente rifinito con cura. L'ultima nata di Hyundai è una hatchback, tradotto una due volumi compatta con il portellone che solleva il lunotto. Si chiama IONIQ 3N, piccola nelle dimensioni, quasi 500 km di autonomia, spazio che non diresti per una macchina lunga poco più di 4 metri. L'anteriore è caratterizzato dai gruppi ottici pixellati, tipici del marchio. Il muso è basso, sulle fiancate si notano tagli aggressivi e non mancano minigonne e passaruote che sottolineano il DNA sportivo. L'ispirazione per l'abitacolo è l'arredamento italiano anni 70, mentre l'infotainment permette di scaricare alcune app direttamente sulla macchina. Un'auto che può fare tutto e bene, andare in elettrico, diventare un mezzo ibrido e perfino far sorridere tra buche e dislivelli. Si chiama Suzuki E-Cross, SUV di oltre 4,60 m presentato in una veste nuova. A partire da un design rinnovato, una presenza su strada decisa come dimostra il muso piatto con una maxi griglia sul frontale e la nuova firma luminosa AC più affilata. L'allestimento è unico, così come la motorizzazione, un plug-in che abbina al motore 2005 termico due unità elettriche per una potenza complessiva di 309 cavalli. La trazione è integrale, perché Suzuki è sinonimo di off-road e la E-Cross, nonostante le dimensioni, si muove come se fosse su binari, anche dove manca l'aderenza. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Anna Denstiria, Radio 105, parte la seconda ora di 105 Open Club, sempre con il vostro Brian di fiducia, sempre con Davidino in regia, Nadia in redazione, Eleonora al centralino. Io sto prendendo fiato perché... Allora Davide, facciamo così, mettiamoci d'accordo subito. Se dovessi avere quel momento di... capito? Allora devi mettere un suono, ok? Quale suono possiamo mettere? Perfetto, allora vi spiego. Durante questi pochi minuti in cui siamo stati... fuori onda, io e Davide abbiamo mangiato una piadina, perché oggi sono un po' di fretta. Ho detto, Davide,
1: tu hai divorato in 10 secondi.
0: Perché tu la vai finita, scusami.
1: Sì, ma io ho più tempo di te.
0: Ecco, aspetta, metti il suono. Grazie. E quindi praticamente quando mangi così velocemente e poi dopo devi parlare, si crea un effetto, diciamo, a tappo, di ingolfamento, no? All'interno del... insomma, avete capito. Quindi è complesso. Vabbè, volevo giusto essere... Perché mi guardi così? Non ho capito. No, no, voglio saperlo.
1: Pensavo che ti serviva l'effetto.
0: No, sì, ora mi serve l'effetto, mettilo. Grazie. E quindi, insomma, sto cercando di trovare un modo per prendere fiato. Però, ecco, oggi si doveva fare così. Molto buona, devo dire, un bel rotolo di piadinazza.
1: Io ti consiglio sempre a cose buone.
0: Caspita, oh, tu sul delivery sei devastante. Sta piadina rotolo buonissima con maionese, prosciutto. Cos'è che c'era? Boh, vabbè.
1: Beh, tu hai preso la più light che ci sia, eh.
0: Ma era buonissima. E poi, ovviamente, patatine fritte a ingolfo, più cocchina. Quindi poi, ragazzi, cioè, se proprio si crea l'effetto il geyser, detto anche così in maniera... in francese, va bene. Tra poco giochiamo, oggi giochiamo a un nuovo gioco. Un nuovo gioco, io ci ho messo tanto per inventarlo. Spero che siate contenti di questo sforzo. Giochiamo al Cruciver Brian oggi, un gioco nuovo. E regaliamo il kit della radio, il 62esimo della puntata. Ma lo regaliamo questa volta giocando, ok? Bisogna proprio meritarselo. Quindi rimanete con noi, suonino per favore, grazie. Rimanete con noi perché giochiamo al Cruciver Brian. Tra poco regaliamo un kit della radio. Chi indovinerà non lo so, lo scopriremo. Nel frattempo arriva Anderson .Paak con A Good Day.

0: Brash da Dio, Radio 105, pronti per entrare nel vivo, perché quando si regalano i kit della radio si gioca!
1: Il Crucial Brian!
2: Il Cruciverba di Brian!
3: Complimenti per la sigla, eh? Prossima volta risveglio muscolare.
0: Si gioca il Crucifer Brian, il gioco più amato dagli italiani e non. Davide, ti ricordo sempre il suonino. Nel momento di difficoltà io alzo la mano, tu lo metti, mi raccomando. Vediamo se sei pronto. Perfetto, anche tra poco mi servirà. Bisogna indovinare la parola misteriosa, molto semplice. Mettilo per favore. E quindi dicevamo che dovete essere molto veloci, molto rapidi nell'indovinare questa parola misteriosa. Io vi darò un po' di indizi. La lunghezza della parola, la lettera iniziale, quella finale, la definizione, poi dovrete indovinare al 342 41 15 105. Grazie. Per farlo, dico subito la direzione artistica, siamo d'accordo, lo sto chiedendo io di fare questo.
4: Aspetta.
0: Ma scusami, preparati, che sennò magari dopo succede male, è brutto. Comunque giochiamo, vi do tutti gli indizi, mi raccomando, scrivete già sul vostro smartphone 342 41 15 105 perché vi regalo il kit. Pronti, vai!
4: Ah, scusa.
0: No. Togli dalla base. Allora, pronti. Scusate, noi ci divertiamo con poco.
4: Allora,
0: la parola di oggi è di solo 6 lettere. Voi direte no, aspetta, vediamo un attimino. Inizia con la V. Con la V la V di?
4: Vattene.
0: O di Walter.
4: Esatto, di Walter.
0: Però Walter è con la doppia V, mi sa.
4: No, lui con la V.
0: Ma dai, ma come si fa a scrivere Walter con la V normale?
4: Certo, chiediglielo.
0: Ha sbagliato l'anagrafe.
4: No, non lo so, lui Walter è con la V.
0: Vabbè, Walter, V di Walter. Inizia con la V di Walter e finisce con la O di?
4: Di Osvaldo.
0: Oreste magari anche.
4: Vabbè, allora di tu che ci cosa
0: oggi
4: chiedi,
0: ci inizia con la V di Walter, finisce con la O di Oreste, sono solo 6 lettere. Definizione: una lucertola dei tropici. 342 41 15 105.

0: E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
4: Uh-huh.
5: 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 € al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
7: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 € e termoventilatore 2000 watt a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 €.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: G
10: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Baby Steps, Olivia Dean, il nostro disco 105 Selection, che come sempre, non so perché, forse sarà che la scaletta è stata fatta in questo modo, anticipa il nostro gioco.
1: Il Crucible Brian!
0: Tanti hanno provato a indovinare la parola misteriosa. E piccola parentesi per Flavio, vice direttore. Allora non si chiama Cruciverbone, si chiama Cruciver Brian. Perché ieri mi ha detto: ah, tu fai il tuo Cruciverbone. Comunque.
2: Ascolta il programma.
0: No, dai, scherzo, dai, una defiance. A volte per me è una deficience. Dipende. Comunque sia, tanti hanno provato a indovinare, soltanto una è riuscita. Cinzia, pronto? Forse, fermi. Cinzia, pronto. Ciao, Cinzia, come stai?
3: Ciao. Tutto bene, voi?
0: Brava, brava, tutto bene. Una cosa volevo chiederti a te e a tutti gli ascoltatori. Se io vi chiedo come state, mi rispondete tutto bene, a me mi viene male, perché il programma prima di me si chiama Tutto Bene a 105. Dobbiamo trovare un'altra formula, secondo me. Tipo, facciamo un esempio. Io ti dico: come stai? Tu mi rispondi?
3: Stanchissima.
0: Ah, no, ma scusami.
3: Vabbè, dai, tutto niente. Bene 105.
0: No, ma quello è l'altro programma. Vabbè, non è un problema. Rimaniamo qua, cara Cinzia, perché mi devi dire da dove ci chiami.
3: Da Ferrara.
0: Ma Ferrara città o Ferrara vicino?
3: No, provincia.
0: Come si chiama il paese?
3: Il paesino si chiama Marrara.
0: Marrara, oh, questo mi piace, fermi. Davidino, Davi.Dino.
2: Aspetta che sono al telefono, scusa.
0: Ma tu sei Davi Davidino o Davi.Dino?
2: Davi.Davidino su Instagram.
0: Okay. Ascolta Davide, gli abitanti di Marrana come si chiameranno?
2: Non va il microfono.
0: No, dai, dillo per favore.
2: Marranesi.
0: Marranesi? È giusto,
3: Marraresi.
0: Cinzia? Marraresi, non è Marrana, è Marrara. Marraresi. Scusa, Cinzia, sono giochi nostri che facciamo qui in radio.
3: Vi sento.
0: Ah, mi spiace. Senti, wow. Cinzia, allora, ci hai provato, forse hai indovinato. Adesso io faccio il recap degli indizi e poi tu mi darai la soluzione, va bene?
3: Va bene.
0: Dai, fermala. Marrara. Marrara, Marraresi, era facile, Davide, dai, su, ogni volta te la tiri su sto giochino qua. Comunque, gioco, gli indizi. Sei lettere, una parola bellissima, che sei lettere inizia con la V di Walter.
2: Di Walter.
0: E con la O di...
2: Con la O di...
0: Oreste.
2: Bravissimo, hai vinto il kit.
0: Grazie. Va bene, inizia con la V, finisce con la O, sono sei lettere. Un lucertolore dei tropici. Tanti hanno provato, ma Cinzia dovrebbe esserci riuscita. Cinzia, qual è la parola misteriosa?
3: Varano.
0: Varano con la B o con la V?
3: Con la V, varano.
0: La V di?
3: Walter.
0: Scusa, sto ricevendo anche sms nel frattempo. Va bene, sentiamo il nostro notaio.
4: Varano, Francesco da Torino.
0: Varano! Vai, Cinzia! È svenuta Cinzia? Non so cosa
3: no,
0: sia
3: no,
0: successo.
3: ci sono.
0: La tua esultanza è da esempio a tutti i nostri ascoltatori.
3: È che non sapevo cosa fare.
0: Allora, no, Davide, togli sta allegria. No, falla esultare, cioè, ci riproviamo. Vai, Cinzia! Che bello, che bello. Grazie, adoro la vostra spontaneità. Io è una cosa che apprezzo. Bella nuova base, Davide, complimenti per la scelta.
2: Che l'ultima non ti andava bene.
0: Quanto ci hai messo a trovare questa base?
2: Ma ce l'avevo da Parma.
0: Va bene, Cinzia, allora ovviamente io ti regalo un kit di 105. Vuoi salutare qualcuno, ringraziare? Fai fare quello che ti pare.
3: Ringrazio voi.
0: Grazie.
3: Saluto voi, mio marito, i miei bimbi.
0: Sì.
3: E tutti quelli che stanno ascoltando.
0: Quanti sono più o meno secondo te quelli che stanno ascoltando? Più o meno, diamo un numero,
3: tanti,
0: una stima.
3: Tantissimi.

0: Tantissimi.
1: Va bene, oh.
0: E tutti quelli che si sono svegliati come me stamattina prima dell'alba.
1: A che ora ti sei svegliata, Cins?
0: 3:15.
1: Perché? Fai il pane? Scusami.
0: No, sono andata a lavorare, quindi in turno.
1: Che lavoro fai?
0: Lavoro in zuccherificio.
1: Zuccherificio? Sai che è romantica sta cosa dello zuccherificio? Non so perché, mi sa di uno dei lavori di altri tempi. Non so se, chiaramente più immagino sarà cambiato, no? Giusto negli anni, immagino.
0: Ma
1: di sì.
0: Più o meno sarà sempre più o meno uguale.
1: Senti Cinzia, una cosa devo chiederti, perdonami se ti chiedo questo favore. Davide mi sta continuando a dire che devo chiudere, io non voglio farlo. Quindi fai tu una domanda a me, io risponderò, qualunque cosa, vai.
0: Come stai?
1: Cinzia, grazie mille per la domanda. E l'originalità, tutto bene, ti ringrazio a 105. E va bene, Cinzia, io ti mando un grande abbraccio, grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Un abbraccio, ciao, ciao Cinzia, ciao. Ragazzi, così.

Marrakesh e Gue, Casini, Radio 105. Sì, qua, mi è partita la competition. Oggi la competition, la competizione, perché i nostri ascoltatori poi fanno cose particolari. Tipo la nostra Cinzia poco fa ha detto che si è svegliata alle 3.45 perché lavorando in uno zuccherificio ha una sveglia molto molto presto. E quindi a questo punto facciamo una piccola gara. Voglio sentire qualcuno al telefono, guarda caso al telefono, al 342 41 15 105. Voglio proprio sapere a che ora vi siete svegliati stamattina, per vedere quello che si è svegliato prima. E colui o colei che si è svegliato prima sarà al telefono con noi. Questa è la gara. Ripeto il numero: 342 41 15 105. Ah, tra poco.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: partita. Pensavo partisse. No, ho sbagliato. Silver Lines, Radio 105. Sì, fino alle 14 vi beccate me, cioè Brian. Vi beccate Davidino in regia. E si sente, ragazzi, quando ci siamo noi in radio. Cioè, The Sommeliers, ci chiamano così. Scusate, oggi è un po' così, è un po' freestyle, perché siamo agli ultimi rintocchi di sto programmino qua, hai capito? Poi, chissà cosa accadrà.
1: Cosa cambia? Niente.
0: Tantissime cose. Guarda, non posso dirtelo, non te lo posso dire. Comunque ho chiesto a tutti voi, ma chi è che si è svegliato prima stamattina? Perché ho fatto una sorta di competition. Sono arrivati un sacco di orari, tipo 3:30, 5:30, le 4, 4:45, 4:48. Anche un ragazzetto prima, aspetta, avevo letto un ragazzino. Ciao, sono Riccardo, 11 anni, mi sono svegliato alle 4 per un viaggio dai nonni. Poi io mi alzo alle 3:15 del mattino perché sono un autista. Stefano, che ha scritto anche prima. Allora io ho detto, vabbè, c'è un vincitore in realtà. Perché il vincitore, non so come faccio a essere sveglio a quest'ora, è Gianluca, pronto?
2: Pronto?
0: Gianlu!
2: Ci sono ancora.
0: No, a che ora vai a dormire?
2: Non lo so.
0: Mi sarei distrutto. Cioè io non so come facciate voi fornai. Tu sei fornaio di Mazzano, giusto?
2: Sì.
0: Mazzano, provincia di Brescia.
2: Esatto.
0: Ma Mazzano, agli abitanti di Mazzano, no, aspetta che si chiamano, Davidino, gli abitanti di Mazzano sono
1: mazzanesi.
0: Mazzanesi, è corretto?
2: Ma non so, vuoi sapere tutti i nomi, tipo Luigi, Giovanni, Mario.
0: Ma questo è un altro, questo è tuo cugino, Davidino, secondo me, anche... Ma la volete finire con sta storia? Io voglio sapere come si chiamano gli abitanti. No, ma scusa, ma che stai facendo col microfono? Fammi capire, stai facendo il pane, perché si sente un casino, caro Gianluca, no?
2: Ah, scusami, fermo. No, stavo sistemando l'ultima cosa.
0: Ma fermati un secondo, scusami, facciamo la chiamata con 105. Ma io guarda, su questo si vede che sei svegliato a luna di notte.
2: Sì.
0: Mamma mia, che vita difficile. Cioè, come fai?
2: Sì, io ovviamente, vabbè, saluto tutti i miei colleghi.
0: No, ma aspetta, ti ho fatto un'altra domanda. Aspetta un attimo.
2: Dimmi.
0: Niente, sto scherzando. Salutiamo tutti i fornai che si svegliano a luna, giustamente. Come caspita fate? Mi dovete spiegare sta cosa.
2: È l'abitudine.
0: No, capito, però difficile, no?
2: Com'è?
0: Dico difficile.
3: Cosa c'è nel cervello? Le scimmie urlatrici.
0: Ma lascialo stare, Davidino, non lascia stare Gianluca che si è svegliato. Gianluca, tu ti rendi conto che sei sveglio da 12 ore? Quasi 13.
1: Si sente.
0: Mamma, che difficoltà.
2: Quasi.
0: Comunque fate un lavoro molto complesso, ma devo dire io grazie a voi fornai, perché la mia ragazza dice che sono un panofilo, cioè io adoro il pane in tutte le sue forme, cioè io credo sia uno dei cibi più buoni che esistano al mondo, e quindi grazie a tutti voi che vi svegliate orari indegni per darci qualcosa di molto molto buono. Davide, dimmi.
1: No, comunque Gianluca, visto che non siamo tanto lontani.
0: No, Davide, Davide.
1: Visto che sono un amante della panificazione, volevo andare a vedere il suo laboratorio.
0: Può
1: suo
0: venire cuore. Da te a Mazzano? Come si chiamava?
1: Sì, vicino Brescia.
2: Mazzano?
0: Può venire Davidino a vedere il panificio di Mazzano?
2: Ma volentieri. Dici che se vuol venire la notte, un grembiule per lui c'è
1: bravissimo,
2: sempre.
1: È quello che vorrei.
0: Ma dove devi andare?
1: Ma certo.
0: Ah, sai cosa facciamo? La domenica, Davidino, si mette il grembiule, viene a fare il pane, e poi vieni qua a fare la trasmissione, quella del mattino, con me. E poi dopo. Vabbè, non ve lo posso spoilerare. Comunque, mi sembra perfetto, giusto?
2: Mi sembra giusto, sì, perfetto.
0: Dai.
1: Comunque mi salvo il numero. Dai.
0: Ma come mi salvo il nome? Ma cosa stanno facendo? Ma cosa state facendo? Vabbè, senti Gianluca, secondo me devi andare a letto, secondo me. Devi andare a dormire.
2: Comincio un po' a dire stupidate.
0: No, ma tranquillo, l'importante è che fai bene il pane. Ascolta, qual è la tua killer app? Qual è il tuo panino specialità? Vai.
2: Ma noi facciamo un pane che è metà farina bianca, metà farina di grano duro,
0: sì?
2: E si chiamano quadrotte.
0: Sì.
2: E poi c'è la versione piccola e si chiamano quadrottine.
0: Le quadrotte, bello, mi piace. Già suona che mi piace, non so, senza averlo neanche provato. Già, lui vuoi salutare qualcuno, se ti ricordi i nomi delle persone, perché a questo punto non lo so.
2: Vabbè, saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, se c'è qualcuno.
0: Aspetta, quanti saranno? Quanti saranno? Stimiamo la quantità di persone che ti hanno riconosciuto, più o meno.
2: Ma non lo so, tutti quelli che mi conoscono.
0: Quanti saranno più o meno? Dai, una stima.
2: Sì, più o meno quel numero lì.
0: Quale? Non me l'hai detto ancora. Quale sarà? Ma questo comunque c'è o ci fa? Io non l'ho capita. Vabbè, Giallo, grazie, dai. È stato un piacere conoscerti. Dobbiamo
2: anche
0: chiudere. Un abbraccio.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Un abbraccio anche a voi. Ciao.
0: Comunque,
2: ciao.
0: Io dico solo che i nostri ascoltatori sono unici. Ora non è esattamente un complimento, cioè dipende. Decidete voi, decidetelo.
4: Che nome dai ad un sogno

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Radio 105 Open
1: Club. La la la la la. Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura XPIR?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
9: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
10: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
12: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Eccolo!
14: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
12: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro.
20: Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
21: 105.
22: 105.
23: 105.
21: Che storia.
24: Radio 105.
25: Che storia.

0: boom e boom boom boom boom boom. Rock Your Body, Justin Timberlake a Radio 105, che chiude questa bella puntata. Una puntata dove io sto a 3000, non so perché oggi ho questa energia, non so da dove possa arrivare onestamente. Davide, se non lo sai tu che sei mio amico, non so veramente chi chiedere.
1: Non lo so. Sarà, la Coca-Cola.
0: Sarà quella piadina che abbiamo mangiato prima, ma ha dato una sferzata di energia. Cambieranno un po' di cose nei prossimi giorni, vi avvertiremo. Intanto io domani torno dalle 6 alle 9 torno dalle 6 alle 9 del mattino con Davide, c'è anche lui.
1: Ciao.
0: Quindi non vi preoccupate, vi teniamo compagnia. Un programma dove i messaggi vocali per il momento sono aboliti. Sciopero, mi spiace.
1: Come
0: così.
1: Mai?
0: Sciopero dei vocali. Sì, sì, sì, no, assolutamente sì. Però non vi preoccupate, staremo insieme anche domani. Detto ciò, poi si torna ovviamente settimana prossima, sempre a questo orario di sabato, dalle 12 alle 14. Passate un buon weekend, io torno a casa velocemente, mi preparo, stiro, metto roba dentro la valigia, preparo tutto in pacchetto, prendo un aereo, me ne vado a Madrid. Sì, perché devo andare a questo matrimonio. È così, oggi va così, ragazzi. Però una giornata 10 ottobre piena di ispirazione. Passate un buon weekend.

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, sabato 10 ottobre, nonostante qua sia ormai autunno inoltrato, andiamo in giro in maglietta. Quando io ero piccolo, il 10 di ottobre già avevo il piumino. Direi che qualcosa è cambiato nel clima mondiale. Sono lieto di annunciarvi che siamo diventati Sharm El Sheikh. Vabbè raga, abbiamo un sacco di musica per consolarci, quindi se non avete niente in contrario, andiamo. Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Sophie Tucker in

Duo plurinominato ai Grammy Sophie Tucker ha pubblicato questo nuovo singolo che si chiama Tsunami in collaborazione con gli One Republic e, visti i nomi coinvolti, non ho nessun dubbio che sia già una mega hit mondiale. Ok raga, andiamo avanti adesso. Rosé spaccava con le Blackpink e spacca forte anche da sola. Questo è il suo nuovo singolo che si chiama New Trick.

Quando dici John Summit dici ballare. La sua collab con Absolutely si chiama Don't Believe It e l'abbiamo appena sentita con grande piacere. Grandi tutti e adesso on to the next one. Torniamo in Italia, Cesare Cremonini è tornato con il volume Alto un'ironia che punge, il suo nuovo singolo composto insieme a Davide Petrella è l'apripista del suo 10° album Amateur, in arrivo il 23 ottobre, e sfrutta un'ironia tagliente per mettere a nudo le dinamiche del sistema mediatico contemporaneo. Ve lo faccio sentire subito, si chiama Papà.

Marshmello sta da Dio dietro il suo casco radolcetto, al sicuro da occhi indiscreti e quindi ha tutta la tranquillità del mondo per produrre mega hit come questo nuovo singolo, una collab crossover con Cameron Wickham che si chiama Hollow. E adesso arriva lei, che oscura chiunque con i suoi numeri, è Taylor Swift con Patient Zero.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Finite le vacanze!

0: Attiv.it.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon. Fino al 12

0: euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
1: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: A Radio 105, Jake It Up, con Jake La Furia.
4: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, forte di una serie di successi globali, Hugel torna con un nuovo pezzo, una potente collabo che vede protagonisti l'icona della dance mondiale, il super producer francese David Guetta, la superstar mondiale dell'hip hop French Montana e il cantautore britannico Aidan Martin. Questo nuovo singolo rappresenta la focus track dell'attesissimo album di debutto di Hugel, 21, e si chiama Shine.

Ditemi voi se un singolo in cui uniscono le forze Karol G, Jude Line e Rusoski non era destinato ad essere una bomba atomica, e infatti lo è. E si chiama Baby Wow. Grandissimi tutti, noi cambiamo tutto, andiamo avanti. C'è la nuova canzone della cantante nigeriana Era Star in collaborazione con l'artista R&B britannica Kwon. Ve la suono subito, si chiama Amazing.

R&B ed è stato prodotto da The Elements e Joe Reeves insieme ad Era sulla traccia Check One. E niente, bella veramente. Ok raga, si cambia sound adesso, ci sono i Naked insieme a Portugal The Man con Some Kind of Fire.

0: numerosi mega successi, è tornato con un nuovo singolo ancora una volta insieme a Portugal The Man. I Naked si sono conquistati una fama mondiale con hit come Sexual e Better Days, mentre la loro precedente collaborazione Glide ha appena superato i 120 milioni di ascolti in streaming in tutto il mondo. Con Some Kind of High direi che hanno fatto un altro gol. Detto questo, si torna in Italia. Il nostro Trap King è tornato, ovviamente l'attenzione del mondo urban italiano è tutta su di lui, è Sfera Ebbasta con Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloce, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: disturbato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio 105.

Fortissimo come sempre The Kid LAROI, anche questo singolo è una cannonata, il titolo è Sleep. Bellissimo, ma adesso cambiamo tutto e andiamo avanti. Il prossimo singolo è nato dalla sinergia tra il rapper britannico Tiny Tempa, il DJ olandese Afrojack e il duo di produttori brasiliani Trap Killers. È una traccia che fonde le sonorità dell'elettronica e della dance con le ritmiche urban e i campionamenti baile funk e si chiama To The Floor.

0: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
2: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a €699.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 400 pezzi disponibili.
15: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
16: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora parliamo adesso di un bel posto, soprattutto per la gente un po' pitturesca come me e Antonio. Vado, la città delle urla, gridare insieme agli altri contro lo stress. Ogni domenica sera al tramonto decine di persone si ritrovano su un molo, si sistemano in cerchio respirando profondamente e poi urlano a squarciagola. Sì, è una vera e propria città delle urla, non per rabbia ma per liberazione, un rituale collettivo, catartico e sempre più popolare che mescola respirazione guidata, scrittura simbolica e tre potenti grida collettive. Il risultato? Sudore, risate, lacrime e soprattutto sollievo. Dove siamo? Sulla spiaggia di North Avenue a Chicago, affacciata sul lago Michigan. È qui che nasce e si sviluppa lo Scream Club, un appuntamento settimanale gratuito, aperto a chiunque senta il bisogno di lasciarsi andare. Il club è stato ideato da Manny Hernandez, coach di respirazione, e dalla cofondatrice Elena Soboleva. Tutto è nato in un giorno difficile. Manny stava camminando in riva al lago con la sua compagna e distinto le ha proposto di urlare insieme. Si sono uniti anche alcuni passanti. Quella sera erano in 4. Oggi sono anche in 100. Se vengono ad una cena di Natale a casa mia si spaventano questi, altro che... Suoniamo raga, c'è Paul Wolford insieme a Second City e Ra con Signs. I'm giving you signs.

0: sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
2: Di nuovo Jake Rap con Jake La Foresta Radio 105. Allora raga, vediamo se questa cosa è vera. Lo sfondo del cellulare rivela i tratti della vostra personalità. Lo studio. Tra le prime cose che facciamo quando acquistiamo un nuovo cellulare, oltre a configurare le varie applicazioni, c'è anche impostare lo sfondo. Sia che si tratti di uno scatto dei figli, degli animali domestici o persino di un selfie, secondo gli esperti, la foto scelta rivela molti aspetti della vostra personalità. Anche se non possedete un amico a quattro zampe, averne uno come sfondo dimostra che amate vivere nel mondo della fantasia, il che spiega il vostro legame con gli animali, ha spiegato l'esperto. Questo indica anche un alto livello di creatività e di immaginazione, ha aggiunto. Viceversa, se avete semplicemente lasciato l'immagine predefinita, significa che probabilmente siete delle persone piuttosto tranquille. Le persone le scelgono perché consente di avere una visione chiara della maggior parte delle app sul telefono, ha spiegato l'esperto. Probabilmente siete dei soggetti anche molto rilassati, vi piace la semplicità e il minimalismo, ha aggiunto. Se optate per la foto del vostro grande amore, secondo gli studiosi siete degli inguaribili romantici che amate mostrare molto affetto alle persone alle quali tenete di più. Siete persone fedeli e amate mostrare il vostro partner agli altri, ha commentato l'esperto. C'è poi il caso del selfie, che non è esattamente un buon segno. Siete probabilmente dei narcisisti o avete un'estrema fiducia in voi stessi, ma la prima ipotesi ha più peso ed è più preoccupante. C'è chi opta per mettere una foto con la propria famiglia come sfondo. La vostra famiglia è il vostro modello ed esempio di vita e vi piace ricordarvi che ci sarà sempre per voi. Infine, alcuni impostano un'immagine dei loro viaggi in giro per il mondo. Questo chiaramente sta ad indicare che siete amanti delle partenze e delle avventure. Avete sempre una vacanza in programma, il vostro sfondo ve lo ricorda costantemente, ha concluso l'esperto. Io Gengar, il Pokémon, vi ho detto tutto. Suoniamoci a Lil Nas X con World's Greatest. All right.

Lil Nas X torna con World's Greatest, il suo primo singolo dal marzo 2025, che un po' ripercorre il suo percorso personale e affronta il rapporto tra i traguardi raggiunti e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Lil Nas X alterna momenti di vulnerabilità a una dichiarazione di orgoglio personale fino all'affermazione I'm a champion, che sintetizza il senso del brano. Fortissimo, ok? Raga, andiamo avanti adesso, ci sono Anderson .Paak e Cordae con A Good Day.

anche questa settimana col suo nuovo singolo che va fortissimo nella nostra playlist e si chiama Girlfriend. Grande orgoglio italiano, Iago, avanti così. Ok, adesso Next, il primo estratto dall'album di debutto di Cameron Dove, è accompagnato da un suggestivo video girato tra le strade di Capena alle porte di Roma. Con questo singolo Dove si immerge in una dimensione surreale, cinematografica e onirica, un po' la solita Italia da cartolina che si immagina in America, ma il pezzo spacca e si chiama When in Rome.

0: Alex Warren con Emerald Eyes, anche questo pezzo ormai grande classico di Jake It Up, d'altronde è tutto meritato. Avanti il prossimo, quindi Miria, il nuovo album di 22 Simba, tra i protagonisti più rilevanti della nuova scena urban italiana. Il suo nuovo progetto discografico, composto da 18 tracce e featuring come Guè, Tedua, Saif, Pacchi e Promessa, contiene anche questo pezzone che si chiama Ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera, avessi

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, ve a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tanto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
1: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperboi.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
5: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 € al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 € al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
19: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

azzeccato anche questo nuovo pezzo che si chiama Loser, e dopo Kevin Parker c'è subito un altro hitmaker. È bravo, è famoso, è anche un attore, ha i tatuaggi in faccia, si chiama Dominic Fike, il titolo del suo nuovo singolo è Wallflower.

Wallflower, il singolo apripista del terzo album di Dominic Fike intitolato How to Quit Smoking, esplora temi di alienazione e distacco emotivo. Infatti il termine Wallflower indica una persona timida e introversa che tende a isolarsi ai margini delle situazioni sociali e viene utilizzato per descrivere un comportamento elusivo ed evitante. E allora adesso, per tirarci fuori da questa situazione, balliamo un po', perché c'è Purple Disco Machine insieme a Meek con Test My Luck.

Il nuovo singolo di Purple Disco Machine in collaborazione con Mick Test My Luck unisce le inconfondibili produzioni nu disco e funk del super DJ tedesco Tino Piontek alle linee vocali di Mick, arricchendo la scuderia di collaborazioni pop ed elettroniche dell'artista. Yeah, come si dice adesso? On to the next one. C'è il nuovo singolo pop di Chloe Kisha, pubblicato l'11 settembre come singolo estratto dal mixtape Fantasize, e si chiama Question of the Day.

in veste d'artista solista, vi ricordo che faceva parte di una band che si chiamava Bia and Her Business. È tornato con questo singolo che abbiamo appena sentito, che si chiama Ballad Pumps. Benissimo, ora prepariamoci perché il ritmo cambia, un po' come quando balli con il diavolo. C'è Topic insieme a Carte Blanche con Lucky Ones.

0: Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a €2,99 e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: 105 Mi Casa Live.
20: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
18: 105 Mi Casa Live.
20: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: Scopri come partecipare su 105.net.
0: A Radio 105, Shake It Up con Jake La Furia.
1: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpi, che era Lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. Allora chiudiamo in bellezza. Troye Sivan ha pubblicato un nuovo singolo tratto dal suo prossimo quarto album, She's the Best. È un'ode ipnotica ed euforica al perdersi in una serata fuori, ispirata al ritmo ciclico di un weekend trascorso spostandosi da un posto all'altro. E si chiama Party.
22: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

Ari di Troy Sivan, l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake, la furia è bella.

0: Jake it up.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Radio 105, sono le 15:59.

0: Buon pomeriggio a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Village. Sono Nicola Torielli, come state? Ma soprattutto voglio sapere come sta lui in regia. Per questa volta, forse per altre volte, me lo auguro perché sono affezionato. Walter Fargetta, Walter, buon pomeriggio.
1: Presente.
0: È un piacere averti qua. E sai che quando ci sei tu noi poniamo domande ai maschi, ai maschi che ci ascoltano o che ci guardano sul canale 66 del Digitale Terrestre. Ovviamente scherziamo, però non scherziamo su un dato fondamentale. Oggi, sabato 10 ottobre, e uno potrebbe dire, perché cosa vuol dire sabato 10 ottobre? È il 10 10 10, perché se voi sommate 2026, 2 più 2 più 6 fa 10, quindi è 10 10 10. Cosa vuol dire tutto questo? Per chi è abituato ad ascoltarmi o per chi mi ascoltava la domenica mattina, noi abbiamo avuto svariate volte ospite la numerologa Monica Bentabetova, che sostiene, e io personalmente ci credo, che i numeri vogliono comunicarci sempre qualcosa. 10, 10, 10 sta a richiamare la ruota della fortuna nei tarocchi e quindi cambiamenti e nuovi cicli. In teoria questa, per chi ci crede, metto sempre le mani avanti, dovrebbe essere una giornata di buon auspicio dove ci si concentra su se stessi, si ragiona su ciò che vorremmo cambiare o ciò che potrebbe migliorare e, infilandoci tutta l'energia del nostro pensiero, augurarci del buon auspicio. Questo ribadisco per chi ci crede. Per chi non ci crede ci mancherebbe altro. Normalissimo sabato 10 ottobre del 2026, questo è 105 Village, vi terremo compagnia fino alle 18. Walter Fargetta, Nicola Torielli, Francesca Pin in redazione, che ci fornisce tutte le notizie che tratteremo nel corso di queste due ore, ma soprattutto musica. Iniziamo.

0: Giso Click, e questo è 105 Village. Buon pomeriggio, sono Nicolò Torielli. Abbiamo inaugurato questo sabato 10 ottobre, ovvero 10-10-10, chiedendovi cosa ne pensate della numerologia, perché tanti ascoltatori al 342 41 15 105 ci hanno scritto: io non ci credo, ognuno dà i numeri un significato in base a ciò che sta vivendo in quel momento, ma se questo può servire per dare forza, ben venga. Abbiamo detto che il 10 richiama la ruota della fortuna nei tarocchi e che in teoria oggi dovrebbe essere una giornata di revisione, di buon auspicio, di cambiamenti e di nuovi cicli. 342 41 15 105 se volete dire la vostra riguardo al mondo dei numeri. Però attenzione, perché non per tutti è stata una settimana fortunata. Perché cosa è successo in Toscana questa settimana, Walter? Si sono portati via 30.000 bottiglie di Tignanello, Solaia e Guado al Tasso. Stiamo parlando di alcuni dei vini migliori al mondo, i cosiddetti Super Tuscan. Quando avvengono questi furti, tra l'altro del valore di 5 milioni di euro, mi dispiace davvero tanto, mi viene in mente quando nelle mie zone andavano a rubare nelle latterie le forme di grana, perché in 5 minuti arrivano squadre organizzate e fanno sparire tutto. Nei caseifici le forme di grana le facevano rotolare. Non so come abbiano fatto a portarsi via 30.000 bottiglie. Però mi verrebbe da intuire che 30.000 bottiglie di vini così particolari, secondo me li beccano. Secondo me li beccano, noi ci auguriamo che li becchino, perché quando sul mercato ti arriva un vino che è abituato a costare veramente svariate centinaia di euro, uno dice: ma da dove arriva questo lotto? Anche perché sono tutte bottiglie numerate. Perché ti sto parlando di vini?
1: Vada. Dimmelo, per favore.
0: Perché questa settimana...
1: Dai!
0: Perché questa settimana mi sono concesso il mondo dei vini. Martedì sono andato...
1: Ah, ne hai bevute 30.000?
0: No, però 25 tutte. Sono andato nel Monferrato a festeggiare la Cugna. Che cos'è la Cugna? La Cugna non è una marmellata. La Cugna non è una mostarda. È il mosto che bolle... E a un certo punto ci si infila dentro una serie infinita di frutta, la si fa mescolare per creare questa specie di mostarda, che non va chiamata mostarda ma cugna, da accompagnare coi formaggi. Nel mentre, perché tutta la cottura e tutto questo procedimento dura 12-15 ore, si mangia e si beve senza sosta. Io sono andato dal mio amico Foglino, secondo anno di fila, ho preso 2,5 kg e sono tornato a casa felice, ma non pago di questa esperienza. Ieri a Milano c'era la degustazione dei grandi vini importanti d'Italia. Sono andato in questo albergo dove ti davano praticamente dei goccini piccolini, ma c'erano infinite case vinicole. Questo per dirti cosa? Che se oggi la lingua vi dovesse sembrare, cari ascoltatori, un attimo felpata, è colpa di questa settimana di fine vendemmia.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Billie Eilish lancia questo è 105 Village sabato 10 ottobre 2026, ovvero 10-10-10. Sarò magari pedante, ma io ci credo nella numerologia, Walter. Tu ci credi?
1: No, non perché non mi sono mai appassionato, quindi dovrei capirne un po' la filosofia.
0: Allora, da profano, permettimi di chiamarti così, ti è mai capitato di trovare, chiamiamolo
1: puoi chiamarmi prof, senza...
0: Da prof, ad esempio, guardi l'orologio e sono le 10:10. Guardi un cartello e vedi i numeri ripetuti. O i numeri, ad esempio, a specchio, tipo 10:0. Ti è mai capitato?
1: Sì,
0: o...
1: no, certo, sì.
0: Ecco, sappi che c'è un significato. Magari è qualche forza che ti sta richiamando, qualche forza che ti vuole comunicare qualcosa. C'è chi sostenga siano gli angeli, c'è chi sostenga sia l'universo e c'è... E questo è assolutamente lecito, chi proprio non ci crede, ci mancherebbe altro, non vendiamo assolutamente nulla per vero, però teniamo in considerazione tutte le opzioni. Tanto che, Walter, mi sono permesso di chiamare la nostra amica Monica Bentabetova, che si trova in Croazia in questo momento, e le ho detto, ascolta Monica, visto che io sono veramente uno che non sa un cazzo, non ce la fai a darmi te due o tre informazioncine? Tra pochissimo abbiamo la spiegazione di questo giorno particolare che, riassumendovelo, vi direi solamente pura energia. Pura energia, come la musica che produce questo ragazzo molto giovane, questo Gen Z. Perché Barry Can't Swim è molto molto giovane, ma nonostante la sua giovane età sta scalando tutte le classifiche dance del mondo. Questo è Dance, Dance, Dance.

0: Swim, dance, dance, dance. Quanto adoro la tecnologia, Walter. Ho mandato un messaggino a Monica Bentavetova, la nostra numerologa, alla quale io mi affido e che è già venuta molte volte ospite all'interno dei miei programmi. Ho detto: Monica, mandami una nota audio veloce dove spieghiamo finalmente questa data, 10-10-2026.
1: Ciao Nicolò, allora sì, oggi è una giornata molto particolare, 10-10-2026, e cosa significa? Se guardate bene la data, c'è giorno 10, mese 10 e l'anno, quando lo sommiamo, dà ancora 10. Uno in questo caso rappresenta l'inizio e la volontà e la direzione. Zero simboleggia il potenziale e lo spazio in cui qualcosa di nuovo può prendere la forma. Quindi in numerologia possiamo interpretare questa data come un momento simbolico in cui tema di nuovi inizi e riflettere su tre livelli:
0: te
1: ciò che
0: detto.
1: Pensi, ciò che senti e ciò che vivi davvero.
0: Te l'ho
1: ciao
0: detto.
1: Nicolò, ciao a tutti.
0: Te l'ho detto, Walter, nuovi inizi. Guarda. Questo è 105 Village, noi torniamo tra pochissimo. A tra poco.

0: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala. Amore, non rompere le uova.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Finite le vacanze.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territorio e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Olivia Dean, Baby Steps, è il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Noi abbiamo una playlist dei brani più trasmessi della settimana e questo è in assoluto il più trasmesso, playlist che potete andare a consultare sul nostro sito 105.net oppure, se non erro, anche sulla nostra app 105. Scaricata. Allora, se non avete ancora scaricato l'app, io vi consiglio di farlo perché è una figata pazzesca. A parte che ci sentite benissimo ovunque voi vi troviate, ma poi ci sono veramente un sacco di curiosità, come la notizia che sto per darvi, che so per certo dividerà l'Italia. Caro Walter e cari ascoltatori e telespettatori che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre, uno studio dell'Università di Toronto ha seguito per diverse settimane i movimenti notturni di 25 partecipanti, per un totale di 38 coppie umano-cane. L'attività del sonno di cane-persona risulta sincronizzata. Quando uno si muove, si attiva anche l'altro. Eppure, nessuno dei due disturba.

15 105. Potete sostenere la vostra tesi mandando vocali che però non superano i 25 secondi, ragazzi, davvero, perché sennò poi diventa l'Odissea, diventa la Divina Commedia, e non è questo il programma. Cane nel letto, sì o no? 342 41 15 105. A tal proposito vi fai partire un applauso, perché ho fatto tutto il collegamento, perché la canzone che sta per arrivando adesso sono le Cat's Eye con Animal. Cane nel letto.

0: letto sì, perché è meglio di qualsiasi altro fidanzato.
1: Non svegliare il can che dorme. A tal proposito, il 342 41 15 105 stanno piovendo un sacco di messaggi relativi alla domanda: cane nel letto sì o cane nel letto no? Perché uno studio dell'Università di Toronto, eseguito su 38 persone, ha dimostrato che coppia, uomo, animale, nello stesso letto ci si sposta, ci si muove, ma il sonno aumenta di qualità. E da lì vi abbiamo chiesto: voi siete pro o contro l'animale nel letto? Perché c'è da dire che ci sono delle persone che dicono: no, non è igienico, mi fa schifo, non lo voglio. E invece ci sono delle persone che dicono: guarda che fa parte della mia famiglia, guarda che c'è prima lui di te, caro fidanzato, cara fidanzata. E da lì 342 41 15 105.
2: Ciao Radio 105, siamo in ascolto da Trino Vercellese, io sono Alice. Cane nel letto, ovviamente sì. Se il fidanzato non lo vuole, si lascia.
1: E via, e via. Mi capitò un'esperienza personalissima, Walter, dove una mia ex, quando la conobbi, dormiva con questo cane. Con questo cane meraviglioso, di nome Gustavo. Sai com'è finita? Sai com'è finita, Walter? Che mi sono affezionato di più a Gustavo che a lei, perché poi parliamoci chiaro, gli animali sono meglio di noi. E quindi se ci si dorme anche insieme è un secondo sostituire l'umano. Cane nel letto sì o cane nel letto no? 342 41 15 105.

0: Touch, Ring My Bell. Questo è 105 Village. C'è Nicolò Torielli al microfono, Walter Fargetti a regia e Francesca Pin. Francesca Pin, la nostra Deus Ex Machina che decide. Senti Nick, ma perché non muoviamo un bel polverone chiedendo agli ascoltatori cane nel letto sì o cane nel letto no, partendo da uno studio dell'Università di Toronto? E io chi sono per dire no a Francesca Pinna? Ed è per questo che vi abbiamo posto la domanda. Domandare lecito, rispondere cortesia, e voi siete stati veramente cortesi.
1: Fabio da Piacenza, allora in vita mia ho avuto tantissimi cani, per me non c'è problema a farli salire e dormire nel letto, ma preferisco di no perché si spavaranzano e non riesco a dormire comodo con i piedi, mi sveglio con i dolori.
0: Eh sì, perché poi diventa loro al letto, parliamoci chiaro, se il cane è anche di certe dimensioni, fine, diventa la sua cuccia, tu diventi l'ospite. E infatti c'è chi, come Stefano da Casal Pusterlengo, ci scrive: il mio labrador è stato con me per 13 anni ma ha sempre avuto la sua cuccia dove riposare. Questo è 105 Village, noi torniamo tra pochissimo.

0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto Line B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!

0: Maroon 5 All Night a 105 Village. Cane nel letto sì o cane nel letto no? È l'annosa domanda che stiamo facendo ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori che ci guardano sul canale 66 del Digitale Terrestre, perché uno studio dell'Università di Toronto sostiene che l'attività nel sonno di cane e persona risulta sincronizzata. Quando uno si muove si attiva anche l'altro. Quindi cane nel letto sì o cane nel letto no?
1: Ciao ragazzi, Massimo da Roma. Allora, io ho sempre imposto la presenza del cane sul letto, visto che comunque col mio cane l'ultima compagna è arrivata dopo 10 anni di vita condivisa con il mio cane, quindi lo ha trovato sul letto, è stato difficile farlo scendere, ma io ho sempre detto: vuoi dormire con me, dormi anche con il cane, altrimenti ognuno a casa sua, sempre viva i cani, sempre prima i cani.
0: Poi c'è chi, come Stefano dalla Svizzera, si scrive: un cane sta in casa e gioca in giardino, ma al secondo piano nelle camere da letto sa che non deve salire, aspetta sotto e ci chiama solo una volta in 7 anni perché si stava, cioè non stava tanto bene, allora ci sta a prendersene maggiormente cura. Prego!
2: Buon pomeriggio Nick, buon pomeriggio popolo di 105. Io ne ho di cani, ne ho 4. Però vengono trattati benissimo, ma da cani, non da umani. Umanizzare un animale credo che sia la cosa più sbagliata che possa esistere. Ciao Nick, Manfredi.
0: Qua potremmo aprire un altro dibattitonissimo. Guarda Manfredi, io comunque me lo segno, perché a noi ci piace dividere l'Italia, che magari già domani potremmo affrontare questo argomento, umanizzare gli animali, perché è bello il nostro pubblico, perché la pensa in modo diverso e perché soprattutto si espone con educazione. C'è Baby K, amore.

Peggy Goo. Questo è 105 Village. Cane nel letto sì, cane nel letto no. C'è da dire che la maggior parte dei nostri ascoltatori è per la quale. Poi c'è chi Walter mi scrive: sono un'educatrice cinofina. Cane nel letto no, che schifo va ovunque. Cane sul letto al massimo sì, ma sopra la sua coperta. L'igiene prima di tutto. E poi c'è chi ci scrive: lavoro in lavanderia e l'odore che rimane sulle coperte di chi dorme col cane non si può capire. Questo è 105 Village, noi torniamo tra pochissimo.

0: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a €4,79. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
7: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
9: Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
16: Sì.
15: E questo?
16: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
17: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a €399.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Che storia!
21: Radio 105, che storia!

0: Radio 105, sono le 17.
1: Radio 105, proud to be different.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresch, serenamente, buon pomeriggio a tutti. È iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Village. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Walter Fargetta e la nostra Francesca Pinna in redazione, la nostra autrice, colei che tira fuori gli argomenti che ci fanno riflettere, ci fanno discutere, ci fanno polemizzare. Se nella prima ora, Walter, abbiamo posto ai nostri ascoltatori la domanda: cane nel letto sì, cane nel letto no, facendo partire un polverone pazzesco, ricordandovi che oggi è sabato 10 ottobre 2026, se sommate il 2026 risulta 10-10-10, giorno di grandi ripartenze, perché rappresenta la ruota della fortuna nei tarocchi. Voglio ripartire in questa seconda ora sempre dal talamo, dal letto. Andiamo ad Hollywood, perché tu sai che noi abbiamo un rapporto per chi ci segue da quest'estate con le star di Hollywood, e se quest'estate ci siamo affidati e confrontati con Jennifer Lopez, che tra l'altro non mi ha ancora risposto su Instagram.
1: Vuoi il numero?
0: Non mi ha ancora risposto su Instagram. Ora voglio parlarti, Walter, di Kim Kardashian.
1: Va bene, facciamolo, dai.
0: Kim Kardashian ha raccontato che i suoi quattro figli di 13, 10, 8 e 7 anni possono ancora dormire nel suo letto quando vogliono e che ogni sera legge loro dei libri. Quindi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, telespettatori e telespettatrici che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre, il domandone di questa seconda ora è: figli nel lettone. Attenzione, se prima abbiamo fatto partire l'inferno con animali nel letto, sì o no? Figli nel lettone, fino a che età? Volete raccontarci la vostra esperienza al 342 41 15 105? Perché ve lo ricordo, il sottoscritto non ha figli, il sottoscritto ignora totalmente questo argomento.
1: Tu li terresti?
0: No,
1: perché?
0: No, fino ai 6-7 anni, fino ai 6-7 anni, perché dopo è una rottura di scatole.
1: Allora li terresti fino ai 6-7
0: anni? No, fino ai 6-7 anni ci sta, perché il letto è garanzia, è sicurezza, è vicinanza.
1: Ci sono bambini di 7 anni che sono alti 1,40 m.
0: E allora molto probabilmente dopo i 4 il bambino alto 1,40 m è: amore, vai nel lettino, vai nel tuo lettino. Figli nel lettone, fino a che età? 342 41 15 105. Questo è il Village. C'è Hugel, David Guetta, French Montana, Shine!

0: Nicolò, ma perché metti sempre prima gli uomini e poi le donne, telespettatori, telespettatrici, ascoltatori, ascoltatrici? Bisogna fare tutto al contrario, prima ascoltatrici e telespettatrici e poi altri. Ciao Franco da Napoli, sei unico, sei grande.
1: Maestro, forse il motivo è... per cui poi di fatto sono solo e non ho una panna, perché non sono un cavaliere, perché
2: è
1: non sono
2: carattere.
1: Dillo. Perché non sono un cavaliere e poi soprattutto perché io sono anche femminista e quindi non è che siamo tutti importanti. Mi sto arrampicando proprio sugli specchi. Ho sbagliato, Franco da Napoli.
2: Chiedi scusa e basta.
1: Ti chiedo scusa. Questo è 105 Village. Buon pomeriggio a tutti. Nicolò Torielli, Walter Fargetta in regia. Siamo partiti col domandone della seconda ora dopo avervi chiesto nella prima, cani nel letto, sì o no? Il domandone, e questo sta muovendo un altro polverone, figli nel lettone fino a che età? Tutto parte da Kim Kardashian, da Hollywood, che sostiene che i suoi 4 figli di 13, 10, 8 e 7 anni possono ancora dormire nel suo letto quando vogliono e che ogni sera legge loro dei libri. Invece, voi... figli nel lettone fino a che età?
3: Figli nel lettone, sì, è il momento più bello della giornata quando succede. Quando non dorme in camera sua che viene nel mio letto, per me è il top del top. E ha 9 anni, Alessandro da Grosseto.
1: Ma sì, 9 anni ci può stare ancora una volta ogni tanto, si ha ancora paura. Se ne avesse 25 il figlio Alessandro da Grosseto, c'è chi ci scrive: ho già moglie e cane nel letto, la figlia non la voglio, occupa troppo spazio, rotea troppo braccia e gambe. Età ideale fino ai 3-4 anni. Poi a richiesta, ma a diminuire sempre di più, giù da 9.
4: Figli nel lettone? Assolutamente sì, finché fa piacere a tutti. Dormire insieme credo che sia una coccola unica. Quando ti giri e senti il loro testolino profumato che ti dorme di fianco è un'emozione unica. Fino a che età? Fino a quando fa piacere. Io di figlie ne ho ben 3 e le prime ormai ragazze grandi e adolescenti hanno dormito nel lettone fin quando me l'hanno chiesto. L'ultima ha 9 anni e quando mi chiede di venire nel lettone c'è sempre un sì. Si alza la coperta e si sta più stretti, a volte un po' più scomodi, ma più felici tutti. Ciao Alessia da Modena.
1: È un momento incredibile, di assoluta intimità familiare eccezionale. Mi ricordo quando ero bambino che a una certa ora magari mi alzavo verso le 3 o le 4 di notte per gli incubi, per svariate paure mi infilavo nel lettone ed è proprio la sicurezza, ed è proprio quell'abbraccio confortante. Ma noi che vogliamo essere polemici, rifacendoci e partendo da Kim Kardashian, vi stiamo chiedendo: fino a che età i figli nel lettone? 342 41 15 105.
5: Allora, figli nel lettone, vediamo di non umanizzarli troppo sti bambini, eh?

0: Marrakesh, Gue, Casini a 105 Village. Casini, come tutti i messaggi che stanno arrivando al 342 41 15 105 relativi all'argomento figli nel lettone fino a che età. Perché noi che ci ispiriamo ad Hollywood siamo partiti dalla notizia di Kim Kardashian, che sostiene che i suoi quattro figli di 13, 10, 8 e 7 anni possono ancora dormire nel suo letto quando vogliono e che ogni sera legge loro dei libri. Da qui vi stiamo chiedendo fino a che età i figli nel lettone. 342 41 15 105.
1: Ciao Nick, figli nel lettone, la mia esperienza è stata mai. Non ha mai voluto venire nel lettone. Se lo portavo piangeva, probabilmente stava scomodo lui.
0: Diteci la vostra, questo è 105 Village, a tra poco.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo.
10: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Allora, Magnetica, questo è 105 Village. Tra poco giocheremo a Bestia Tempesta, quindi preparatevi. Preparatevi con il vostro smartphone a provare ad indovinare l'animale, a portarvi a casa magari un kit con i gadget di Radio 105. Ma mi sembra doveroso e opportuno continuare ad affrontare l'argomento, l'argomento spinoso dei figli nel lettone. Fino a che età? Kim Kardashian, i suoi quattro figli di 13, 10, 8 e 7 anni, continua ad ospitarli nel lettone fin quando vogliono e ogni sera gli legge loro delle splendide storie. E da lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105, secondo voi fino a che età bisognerebbe tenere i propri figli nel letto? Molti dei nostri ascoltatori sostengono che figli nel letto quando magari sono malati e non stanno tanto bene, ma tanti altri hanno opinioni differenti.
1: Ciao, io sono Stefano da Lucca, ho 10 anni e dormo ancora nel lettone.
0: E fai bene, Stefano, fai bene. Se stai bene e se i tuoi genitori sono felici, come sicuramente lo saranno di averti, ci mancherebbe altro. Noi non siamo qui a giudicare, ci tengo veramente ad alzare le mani. Noi siamo delle banderuole che seguono il vento, quindi non ci metteremo mai contro i nostri meravigliosi ascoltatori, però ci interessa conoscere la vostra opinione.
2: Ho due figli, nessuno dei due mi è venuto a dormire nel lettone. Erano talmente abituati al loro letto che quando stavano poco bene, magari avevano la febbre alta, li volevo con me, li portavamo con noi nel lettone, ma dopo neanche mezz'ora, cuscino sotto braccio, bambolotto nell'altro braccio, ciao mamma, ciao papà, ci vediamo domani mattina. È andato bene così sempre e penso che vada così bene sempre. E Michela da Ravenna.
0: Io mi immagino i figli: oh ma, mollami, voglio andare in camera mia, ma voglio andare in camera mia. Però assolutamente lecitissimo tenere i figli per vivere il letto come un momento proprio, personale, raccontandosi anche. E finché si può, finché si ha l'età o finché lo spazio lo consente, mi verrebbe da dire ben venga. Preparatevi, perché tra poco si gioca Bestia Tempesta. Somber, my body isn't ready.

0: My Body's in 3D, questo è 105 Village, The Time is Now. Cara ascoltatrici e cari ascoltatori, hai visto anche io ascolto, cari ascoltatori, preparatevi perché si gioca a Bestia Tempesta.
1: Ci sono le coccodrille d'uno rango tango. Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: In cosa consiste Bestia Tempesta nel caso non lo conosceste? Tra poco si abbatterà una tempesta all'interno qui di 105 Village e ci sarà da salvare un animale. Voi dovrete riconoscere l'animale dal suo verso. Come vi dico sempre, oggi maggiormente non abbiamo il centralino. Quindi, se per caso giocate con noi e vi arriva una chiamata da un numero anonimo, siamo noi. Siamo noi, ve lo dico perché c'è Walter, Walter poi si spazientisce giustamente. Quindi
2: c'è una pazienza di 10 secondi. Eh?
0: Quindi, ok, se giocate, subito dopo vi arriva una telefonata anonima. Siamo noi e vuol dire che hai vinto. Quindi
2: cosa si vince?
0: Si vince un kit con i gadget di Radio 105.
2: Allora chiamo
0: Walter.
2: Io, chiamo io.
0: Preparatevi a indovinare quale animale c'è da salvare questo pomeriggio. Prego!

0: Difficilissimo. Difficilissimo. Potremmo dare un aiutino. Potremmo dare un aiutino. È un animale acquatico, anfibio, anfibio. C'era un cartone animato, e qua ti fa capire quanto sono vecchio, dove la protagonista si chiamava Piccola Bianca Siber. Qual è l'animale da salvare?
1: Sì, è un animale molto citato quando tu vuoi...
0: viva! Sì, viva là! Viva là! Però declinato. Qual è l'animale da salvare? 342... 342 41 15 105.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Rock a 105 Village in questo sabato 10 ottobre. Che carica, come ci ha detto la nostra numerologa Monica Bentabetova, carica, giorno d'energia, nuovi inizi, la ruota della fortuna. Però non siamo qui per dare i numeri, ma per dare la risposta esatta riguardo l'animale da salvare, l'animale dentro la tempesta di Bestia Tempesta. Tra tutti i numeri, cioè tra tutte le risposte che ci sono arrivate al 342 41 15 105, parrebbe essere lei la vincitrice, perché l'emozione potrebbe giocare un brutto scherzo. Siamo al telefono con Valentina da Vicenza. Pronto Valentina?
1: Ciao.
0: Ciao Valentina, quanti anni hai? Ciao. Di bello Valentina, quanti anni hai?
1: 36.
0: 36, hai figli? Sei sposata?
1: Sì, sono sposata, ho un figlio e uno in arrivo.
0: Quanti anni ha il tuo figlio?
1: 3.
0: 3, e dorme nel lettone o no?
1: No, no, dorme nella sua cameretta per fortuna.
0: Hai animali domestici, Valentina?
1: No, non ho animali domestici.
0: Se avessi un animale domestico, lo terresti sul letto o nel letto o no?
1: Oddio, non credo.
0: Ok, per quale motivo ti sto facendo tutte queste domande? Perché sono gli argomenti cardine di queste due ore di 105 Village. Ma adesso veniamo a noi. Forse hai vinto? Qual è l'animale, Valentina, da Vicenza, da salvare?
1: La foca.
0: Risposta esatta! Valentina, Valentina, vinci, vinci, ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105 che arriverà in un tempo medio-lungo, ci tengo a precisartelo. Arriverà in un tempo medio-lungo, ma arrivano, arriva sempre.
1: Grazie mille.
0: A chi dedichi questa vittoria?
1: A mio marito, perché me l'ha suggerito lui.
0: Ah, e come si chiama tuo marito?
1: Fabio.
0: Bravo Fabio, invece tuo figlio come si chiama?
1: Riccardo.
0: Quello che dovrà arrivare, un maschio o una femmina, uno dice ma fatti i cazzi tuoi Nicolò, però mi piace parlare con un altro ascoltatore.
1: Non lo sappiamo ancora.
0: E allora, se sarà maschio, chiamatelo Nicolò. Oh, 105 certo. Grazie Valentina.
1: Grazie.
0: Buon
1: mille.
0: Sabato, ciao Valentina.
1: Grazie.
2: 105 Village. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Down Under, 105 Village, dopo Bestia Tempesta, dopo aver parlato dell'età fino a quando tenere i bambini nel proprio lettone, voglio continuare a parlarti di bambini, Walter. Voglio
1: ancora
0: continuare a parlarti,
1: cioè,
0: di bambini.
1: È la giornata dei cuccioli.
0: È la giornata dei cuccioli. È nato nel Modenese.
1: Sì.
0: Un bimbo di quasi 6 kg. Allora, non c'è da ridere, però.
2: Non ho capito, scusami.
0: Allora, nel Modenese è stato partorito un bimbo di quasi 6 kg. Una mole straordinaria per un neonato, ma ancora di più con parto naturale. Capisci bene? Io mi immagino la mamma. Immagino, sarà felice, ovviamente. Però parto naturale, che fatica. Bimbo di un prosciutto, tipo, io mi immagino, no, adesso non è che voglio parlare male, però un bambino di 6 kg, e sai come hanno deciso di chiamarlo giustamente i genitori?
1: Sentiamo, dai.
0: Everest, giustamente.
1: La montagna,
0: giustamente. A 105 Village c'è Karol G con Bibi. Wow, Everest, bimbo di 6 kg. Guarda, 6 kg è tanto, è un bambino di parto naturale.
3: Sì, sì.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico tra Melegnano e l'immissione sulla tangenziale ovest di Milano, sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e il raccordo Milano Viale Certosa, sulla A8 verso Milano code per un veicolo in avaria tra Busto Arsizio e Castellanza, sulla A9 verso la Svizzera 2 km di coda per attraversare doganale tra Como Centro e Chiasso, sulla statale 361 traffico rallentato per una frana tra l'incrocio Passo di Treia e l'incrocio San Severino Marche, statale 502 di Cingoli, sulla statale 163 Amalfitana rallentamenti per una frana tra l'incrocio Maiori e l'incrocio Cetara, sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Roccaraso statale 84 Frentana e l'incrocio Roccaraso statale 437 della Remogna. Prudenza e buon viaggio.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
11: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365. Amore, non rompere le uova.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
17: Dark Planet.
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
19: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
20: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
21: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
20: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: pezzo che ha fatto la storia della house music. Possiamo chiamarlo house music questo, Walter?
1: Sì, sì.
0: Siamo giunti al termine anche oggi, ma non prima di avervi fatto sentire un pezzo degli anni che furono per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Erano i Black Box con Red on Time. 105 Village termina qui, io vi do appuntamento domani, sempre dalle 16 alle 18, ma fatemi ringraziare veramente e copiosamente in regia Walter Fargetta.
2: Grazie, applauso, Walter. Grazie.
0: Bravo Moco, tieni un applauso lungo importante.
2: Bravo.
0: Fatemi ringraziare anche di cuore la nostra redazione che ci dà gli spunti per farvi discutere ed esprimere Moco la vostra.
2: Adesso basta però.
0: Francesca Pinna. Bravo Moco, bravo Moco.
2: Ho detto basta adesso.
0: Io sono Nicola Torielli. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato alla radio o che ci avete guardato sul canale 66 del digitale terrestre. Pronto a lasciarvi in buone mani. Batti le mani. Le mani del mindset. Noi ci sentiamo domani con 105 Village. Ciao a tutti. 105 Village.
3: Su Radio 105 sono le 18.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. L'ho posta all'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. L'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc. In Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint. La sua Ducati torna leader iridata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Meno eccoci qua. Mamma mia, come siamo arrivati. Ciao raga, 18.03. Siamo quelli del Mindset, buonasera a tutti e a tutte. Buonasera ancora a Walter Fargetta, visto che è ancora qua a gestire a questo punto l'aereo, non è un'astronave. Buonasera Walter, tutto bene?
1: Buonasera, buonasera. Fammi tranquillo scendere dall'aereo qua.
0: Ma infatti, ma è tuo tra l'altro? Quanto è buono lo sneaker?
1: Ah, l'hai notato?
0: Non sono uno da sneakers, ok, però quando lo mangiavo, mamma che buono. È quello sgarro che dici, mamma mia, come me lo faccio tutto.
1: Sì, sì, sì.
0: Con le noccioline che si fanno croc dentro, che navigano nel caramello.
1: Vuoi assaggiarlo? No, è finito.
0: Però ti fa tutto più dolce. Allora raga, noi siamo quelli del Mindset, buonasera, siamo in Morbidezza, siamo qua per due ore, salutiamo anche Nicolò Toriel che ci ha intrattenuto col 105 Village, gli facciamo ancora i complimenti per questa doppia giornata, sia di sabato sia di domenica, senza stravolgimenti di orari pazzi come faceva prima, cioè la mattina alle 6 e poi la sera alle 16, e iniziamo quello che è il nostro programma. Se non ci conoscete, noi trattiamo solitamente con le pinze, tranquilli, questi tre macro argomenti che sono lo sport, la musica e la natura. Ci allarghiamo anche quando ci sono dei contesti molto interessanti. Quando si parla di natura, vuoi o non vuoi, devi anche parlare di città in qualche modo, e oggi tiriamo in ballo un po' una visione super attuale di quello che dovrebbe essere magari una città di oggi, no? La città è di tutti, è il libro che abbiamo oggi, che andiamo ad affrontare nella prima ora insieme a Elena Granata, alla sua voce, poi anche un po' a quello che abbiamo tirato fuori dal libro, ma soprattutto anche ci dà un modo per far parlare delle vostre città, dei vostri paesi. Dov'è che vivete? Com'è che state nel vostro quartiere? Un quartiere che conoscete i vostri vicini quando uscite? Oh, ciao Gigi! Ciao Pasquale! Io, per esempio, a Bresso ho un quartiere fantastico, Walter. C'ho il vicino Gigi, che se non ci sono in casa, lui è, sai, quelli che hanno tengono d'occhio tutto. Sanno tutto del quartiere, no? Hanno anche la finestra giusta per guardare in giro.
1: E la telecamera di zona.
0: Telecamera. Sì. Sai che mi avvisa quando lascio giù il finestrino? Mi manda un messaggio: hai lasciato giù il finestrino dell'auto, guarda che domani c'è il lavaggio. Ok, qua siamo a livello proprio di quasi parentela con gli vicini del quartiere. Però lo rigiro a voi: come state nel vostro quartiere? Che interazione c'è con i vostri vicini? Che tipo di città, magari, cosa la vostra città magari dovrebbe avere per essere proprio la città di tutti, come dice Elena Granata. Con questo iniziamo il Mindset, iniziamo anche con i singoli. Questo è l'ultimo super figo, super groovy di Anderson .Paak insieme a Cordé, poi ve lo presento.

0: Si chiama A Good Day, il primo singolo qua su Radio 105. Era bello però il groove che aveva, potevamo creare anche una base per continuare, no? Quel tipo di sonorità che sono classiche di, sentite bene, Anderson .Paak e il suo amico Cordae. La traccia A Good Day viene da un album che si chiama Heavy Is The Crown, che uscirà il 23 di ottobre ed è un joint album. Loro però hanno già collaborato un sacco di anni fa, cioè sono amici da un sacco di tempo, la loro crescita è sia personale e sia artistica. RPN mi sembra di ricordare che è una delle tracce forse più ritmate, e sempre su questo modalità super groovy, super tranquilla. Bill Withers è stato citato in questa traccia e lo ringraziamo, e ringraziamo anche loro appunto per questo com'è che recycle R&P. Grazie. 342 41 15 105 è il numero di telefono che vi lascio per interagire con noi. Oggi parliamo di città, ecco qua. Ho sempre scelto di vivere in posti tranquilli, dice Giuseppe da Castellarano, frazione di San Valentino, Reggio Emilia. Ho sempre scelto di vivere in posti tranquilli, nel verde, fuori dalle grandi città, per avere intorno colori e natura. Poi le città le raggiungo per impegni. Questa è un'ottima idea. Noi oggi con Elena Granata andiamo a capire come le città in qualche modo potrebbero non volersi far abbandonare, ok, ma accogliere più gente possibile e farla vivere bene. Vuoi o non vuoi, ci sono un sacco di aspetti. Uno di quelli che ricordo meglio, al di là poi della morale di Elena Granata, che la sottolineerà, cioè che la città, gli spazi liberi della città sono gratuiti, devono essere di tutti, non devono essere esclusivi, e capiremo di che esclusività si parla, è il fatto che la città in qualche modo dovrebbe non avere gli isolati, quelli tutti chiusi. Com'è che si può dire? I blocchi di isolato, ok?
1: I quartieri,
0: ma non dovrebbero essere isolato a blocco, ma dovrebbe dentro esserci una possibilità di te lo faccio spiegare meglio da Elena Granata tra poco. Dai, meglio che lo spieghi lei. Però capito, dove la gente possa star lì, non voler andare via, sta lì a giocare, a lavorare, porta fuori i bambini che giocano per strada, cose che non si vedono più e che Elena Granata e noi rivogliamo. Again.

0: Siamo dentro quello che è il nostro super argomento di oggi, della prima ora, e intanto al 342 41 15 105 sentiamo un po' come state, come sta andando, cosa avete fatto di bello, ma poi anche cosa ne pensate della vostra città. Lo faremo parlando con Elena Granata tra poco. T'ho detto chi è Elena Granata, così faccio tempo a non dirti la notizia che volevo dire. È una professoressa di analisi delle città e del territorio e urbanistica al Politecnico di Milano. Ha già scritto due trattati, uno Placemaker del 2021 e l'altro Il senso delle donne per la città del 2023. All'interno di questi due trattati ci sono già le cose che troviamo nella città di tutti. Praticamente ha fatto una specie di recap delle cose più importanti, e in più chiederemo anche cosa ha aggiunto all'interno di questo libro, come la sua visione si è allargata. È un po' una visione politica, ok? Oggi siamo un po' in una zona, dal mio punto di vista, intoccabile, anzi imparlabile, però è una visione politica sotto un aspetto più ampio di quello che può essere il termine politica, e ci fa capire un po' come le nostre città in qualche modo possono essere più vivibili. Ti volevo raccontare una notizia di una città che ha già applicato, ma tante città hanno già applicato tante cose, però una città era curiosa, era quella vicino un quartiere di Utrecht. Ma a questo punto non abbiamo tempo adesso, Walter, te la tengo e te la racconto dopo. Però in questo quartiere nel 2027 veramente partirà questa logica di avere meno auto, di avere più verde, ma più verde che ti permette di vivere di più la città, non di abbellire e basta la città. Ti faccio un esempio.
1: Fammelo, ti
0: all'interno
1: prego.
0: Di questo quartiere, per esempio, fanno una super collina verde di erba affinché possa aumentare proprio la dimensione territoriale dove la gente si può sedere o può godere dell'erba in mezzo al quartiere.
1: Andiamo lì ad abitare?
0: Andiamo tutti a Utrecht in Olanda e poi sai cosa si fa? Si trovano gli amici o le amiche, potrebbero essere Annalisa e Madame in persona. Pensiamo precisamente.
2: Ti ho chiamato

0: Mindset.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
20: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: siamo, raga, c'è Miley Cyrus su Radio 105. Base Persuadis, il suo ultimo singolo che ci tiene attivi in questo sabato 10 ottobre 2026. 18:27 in diretta totale, sia col Mindset con me che sono Moco. Buonasera a tutti e a tutte. C'è anche Walter Fargetta, la Sara ci sta ascoltando e la Sara ha organizzato questa chiacchierata con Elena Granata che abbiamo al telefono. Pronto Elena?
1: Eccomi qua, voi, ciao, ben trovati.
0: Ciao Elena, tutto bene? Come va?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: A posto con la lavatrice?
1: Sì, è quasi a posto. Questa è una attività del sabato pomeriggio.
0: Però complimenti, cavoli. No, vi spiego perché ho chiamato Elena e Elena mi fa: scusa, aspetta, qual è l'argomento focus di cui dobbiamo parlare? Perché ho mille cose in testa, quindi mi dà l'idea che fai mille cose, divulghi mille cose o comunque fai mille cose.
1: Sì, sì, faccio mille cose, tra cui aggiustare la lavatrice quando capita, insomma, industriarsi.
0: Senti,
1: di sopravvivere.
0: Hai mai pensato anche di fare la sindaca?
1: Non seriamente, mi piace fare quello che faccio, mi piace molto il mio mestiere, certo mi piacerebbe avere però un sindaco o una sindaca che pensa alle cose che ho scritto nel mio libro.
0: Eccola lì, bene, infatti per adesso io ho fatto giusto delle domande anche un po' personali, ma per portarti qua, per andare nel focus di quello che è la nostra chiacchierata, cioè il tuo libro, che poi è un tema un po', ha un valore politico, però parte da una tua visione necessariamente attuale. Dicevo, la città è di tutti, partiamo dal titolo, la città è di tutti.
1: Guarda,
0: È di tutti, non è di

0: lì, che è nata 2 secoli fa, che ha visto una città fatta così, io la sento ancora molto viva, che si agita, perché le cose stanno andando in una direzione molto diversa. Si privatizza lo spazio pubblico, non si trova casa perché la casa fa altro, è diventata impresa economica, è diventata rendita, investimento economico, finanza, insomma. Stanno cambiando molto le cose.
1: Allora, ci sono delle nuove generazioni che anche fanno un po' richiesta di questa, che hanno questa nuova visione di una città un po' più collaborativa, più come dire, inclusiva. E, leggevo però nel libro che ci sono già delle città che hanno fatto passi avanti con dei trattati, con dei progetti, o semplicemente appunto organizzandosi insieme ai cittadini. C'è Parigi, Barcellona, ci sono degli esempi anche in Italia magari che ci puoi portare dove i primi passi sono stati fatti?
0: Ma guarda, tantissimi esempi, ad esempio il tema della gratuità, l'accesso libero a degli spazi pubblici. Pensiamo al lavoro della sindaca di Parigi Hidalgo sulla balneabilità della Senna. Sì. Ci sono tantissimi fiumi urbani che sono diventati proprio degli spazi pubblici dove i ragazzi, i lavoratori vanno dopo la fine del lavoro a ricrearsi, a rigenerarsi. Questo tema dello star bene, stare nella natura, poter nuotare davanti a casa, sono diritti fondamentali, sono bisogni fondamentali. Avere parchi pubblici dove fare sport, avere scuole che tengono aperto il pomeriggio e quindi un uso più intelligente degli spazi pubblici, dei luoghi, le istituzioni pubbliche. Allora c'è un grandissimo spreco di spazio e ci sono tantissimi bisogni di spazi. Pensa ai ragazzi giovani che non hanno dove andare se non negli spazi del consumo. Se non l'aperitivo, cosa c'è? E servirebbero proprio da rimettere in circolo degli spazi che sono già pubblici, quindi sono nostri, le biblioteche, lo spazio della scuola dopo la scuola, centri civici, musei, che oggi davvero sottoutilizziamo, sottraendoli alla popolazione.
1: Popolazione che a questo punto è portata a relazionarsi. Una volta che ci saranno questi spazi, in effetti conoscerà la relazione. Ne parleremo tra poco ancora con Elena Granata e il suo libro La città è di tutti, non prima di aver ascoltato e cantato Parlare d'amore di Safe nel Mindset alle 18:31. Andiamo. Che bello!

0: Sono le 18.34 in diretta su Radio 105, c'è Saif con Parlare d'amore. Nella mia prossima vita voglio fare il cantante, anche se canterò male, però voglio fare il cantante. La mia città mi accetterà anche per questo. Siamo nel Mindset, stiamo parlando insieme a Elena Granata, che è al telefono con noi, di quello che è un po' la sua visione della la città. Non è una sprovveduta, Elena Granata, pronto?
1: Direi di no, non sono proprio una sprovenuta, ho ancora qualche consapevolezza
0: infatti,
1: di
0: no.
1: Come va il mondo.
0: Infatti, che uno dice, no, magari si è appena connesse, va, guarda chi è che sta parlando di città, è una grata, ma chi è, eccetera, no, professoressa di urbanistica presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, ok, hai già scritto due trattati, Peacemaker e un altro sulle donne legate alla città, e li hai raccolti in questo fantastico libro, La città di tutti, che ci ha aperto una nuova visione, una nuova parola, relazione. È possibile che relazione sia una parola giusta per partire nella nuova visione della città?
1: Direi proprio di sì, perché questo è stato definito il secolo della solitudine, in cui ciascuno vive da solo, il Covid ci ha confinato in casa, quando siamo disperati ci viene detto vabbè, ma tirati su, dedicati allo yoga, fai qualcosa per te stesso. E abbiamo perso quella voglia di fare le cose insieme agli altri. Ma perché abbiamo perso questa voglia? Perché mancano gli spazi dove ci incontriamo anche con gli sconosciuti, non con gli amici necessariamente del proprio giro. Questi piazzi, luoghi storicamente sono state le piazze, i bar. Pensa che sono stati chiusi 26.000 bar negli ultimi 6 anni. Cosa vuol dire? Che non abbiamo neanche più quello spazio di prossimità dove gli anziani vanno a giocare, a bere e i giovani possono incontrarsi. La contrazione di questi spazi di tutti ci rende più poveri, perché se non ci incontriamo, se non abbiamo occasioni di scambio, relazioni, insomma anche la capacità di essere intraprendenti, immaginari, visionari, politici, cala.
0: Sì,
1: e infatti è quella sporci. Che si ritrova tutte le volte che stiamo insieme con gli altri, che sperimentiamo quella risonanza, quell'empatia, quel piacere di stare insieme agli altri. Questo ha bisogno di luoghi.
0: Allora, Elena, volevo sottolinearti, interrompendoti, che valorizzare le relazioni è uno dei pilastri del benessere che noi raccontiamo sempre qua nel Mindset, insieme alla nutrizione, all'attività fisica, alla diminuzione dello stress e tanti altri. Quindi stai sottolineando comunque uno dei nostri pilastri del benessere, uno dei tanti pilastri.
1: Mi fa molto piacere.
0: Era interessante anche il discorso che faceva. Scusa, ti dico, quando parli anche di luoghi che si creano, mi vengono in mente le run club, i run club che sono nati, cioè i luoghi, no? Le corse collettive, no? Con un sacco di gente, anche in quel caso lì stanno spingendo, sono diventate trend, potrebbe essere proprio perché la gente ha bisogno di nuove relazioni.
1: Sì, stiamo reinventando quello che un tempo magari facevamo al bar, nella piazza, e quindi l'occasione di correre insieme, oppure le visite, i sopralluoghi. E poi sai qual è la forma di evasione più importante? Viaggiare i fine settimana andando in una città diversa. E cosa cerchiamo in questo viaggiare, soprattutto i giovanissimi? Cerchiamo città dove trovare esattamente quelle cose che vorremmo
0: che
1: a casa nostra, un bel parco, un lungo fiume dove camminare.
0: Dove stare
1: fine,
0: un po'.
1: Esatto, dove stare. Un fiume dove stare a sorseggiare, una birra senza far niente.
0: Mamma,
1: ma
0: che bello.
1: Non lo possiamo fare
0: come
1: anche
0: gli orsi,
1: a casa.
0: Come gli orsi, Elena.
1: Esatto, come gli orsi.
0: Senti, ti interrompo perché abbiamo pochissimi secondi. Walter, per favore, c'è solo un argomento interessante. Ti chiedo di essere rapida, però interessante. Nel libro parli anche del buio nelle città. E hai una nuova visione sul buio. Volevo fartela approfondire quasi i nostri microfoni.
1: Guarda, solo una battuta. Noi viviamo in città iperilluminate perché abbiamo concepito l'idea che una città è sicura nella misura in cui viene iperilluminata, le vetrine, i lampioni, le strade, le case addirittura sovraesposte alla luce. Però questo fa danno alla nostra salute, perché noi abbiamo bisogno, non solo noi, anche le altre specie animali, gli insetti, gli uccelli, di un momento in cui cala la notte. Questo non vuol dire stare al buio, ma illuminare meno e meglio le nostre città. E si può fare perché l'Europa è piena di progetti di ottima illuminazione.
0: Certo, in Irlanda.
1: Pensa a quei lampioni che si accendono soltanto quando passano le macchine e pedoni.
0: Anche sì, mille idee appunto a favore quello che non è una iperilluminazione. Tutto questo lo troverete all'interno del libro La città di tutti, ciò che ha un valore non ha prezzo, scritto e divulgato da Elena Granata. Elena, grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: E buona musica soprattutto.
0: Grazie, grazie mille. Speriamo che ci sia la musica anche nelle città, no? Che andremo a costruirci. Bello.

0: 105 Mindset.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!

0: Ci sta portando verso le 19, stiamo per chiudere la prima ora di queste due che solitamente nel weekend palleggiano degli argomenti tra lo sport, la musica e la natura. Salutiamo ancora Elena Granata e quello che è un po' la sua dimensione della città e di tutti. A me è piaciuta, mi ha fatto venire in mente quando nel nord Europa, ero ad Amsterdam mi sembra, quando si finiva di lavorare durante l'estate non si tornava a casa, si stava direttamente fuori perché la città era vivibile, si poteva vivere e quindi instaurare delle relazioni proprio come diceva la nostra amica Granata. Nel frattempo al 342 41 15 105 andiamo a leggere i vostri messaggi riguardo le vostre città, come vi trovate nel vostro quartiere, cosa c'è da cambiare. Per esempio Ernia su Milano ha raccontato questo.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla A1 verso Napoli, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 Villa Literno-Pomigliano e l'immissione sulla A16. Sulla Statale 1 via Aurelia, tratto chiuso per incidente all'incrocio Albisola Superiore. Sulla Statale 410 di Naro, traffico rallentato per una frana tra l'incrocio Sella Monello, statale 122 Agrigentina, e l'incrocio Naro, statale 410 diramazione di Naro. Sulla statale 361 frana tra l'incrocio Passo di Treia e l'incrocio San Severino Marche, statale 502 di Cingoli. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin.
5: Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Le mele di Marlene.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi, mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
21: 105.
22: 105.
21: 105. Che storia!
23: Radio 105.
24: Che storia!

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante, Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione indiretta di un condannato. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, scene di panico nella capitale. Nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola. Denunciato a Catania un 14enne, sequestrati appunti con frasi discriminatorie e svastiche, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio 105. Proud to be different.
9: Back to me. You play back.

0: Eccoci qua. Bello sto pezzo. Ce ne sono tanti altri anche belli in questa seconda ora. Adesso iniziamo. Si chiama Dance Dance Dance. Siamo alle 19.06 in questa seconda ora di 105 Mindset. Lui è Barry Can Swim qua nel viaggio che ci porta fino alle 20. Siamo sempre io che sono Moco. C'è sempre Walter Fargetto dall'altra parte, che vuole che la sua Milano, anche se abiti da altre parti, la tua Milano diventi un po' più sicura, visto che parlavamo di città prima. Abbiamo chiesto un po' anche al 342 41 15 105 un po' come la vedete la vostra città. Com'è che state? Ma dai, non vuoi uscire dopo le 10 di sera a Milano in giro tranquillo nelle zone buie? È così pericolosa?
1: Inizia a andare tu.
0: Che palle. Ma sai che ti stavo per raccontare questo mio vicino che andava in bici alle 18 di pomeriggio, andava in bici a ridosso di un parco e è passato in mezzo a due ragazzini che l'hanno spinto giù e gli hanno preso la collanina e sono scappati via. Me lo raccontava stranito, ma porca vacca, non ho fatto neanche in tempo a capire cosa fosse successo.
1: È un'esperienza.
0: È un'esperienza da raccontare ai propri nipoti, no? Vabbè, ci ridiamo su, invece non ridiamo su questa notizia che ha aperto un po' la prima ora e adesso la chiudiamo, perché è interessante, è una delle tante vie di fuga, dei tanti passi fatti verso una città più sostenibile. Più sostenibile, forse è un termine sbagliato, più aperta, più collaborativa, più libera, ok? Non solo sostenibile. Ci rifacciamo un po' a quello che Elena Granata, che abbiamo sentito poco fa, riascoltate la chiacchierata su 105.net nella replica, però ha scritto La città di tutti, e riprendiamo un po' quello che è il suo libro e andiamo a citare un quartiere a Utrecht. Ok, siamo in Olanda, Paesi Bassi, e a Utrecht sta prendendo forma un nuovo modello di città. È un quartiere praticamente progettato senza avere le automobili, progettato per mettere al centro le persone, la natura e la comunità. Figo, eh? Figo presentarlo così. E tu dici, però com'è che lo vuoi fare questo quartiere? Il quartiere si chiama Merwede, ok? Chiamiamolo così, Merwede, città olandese di Utrecht. È un distretto del futuro perché all'interno ci saranno circa 6.000 abitazioni distribuite su 24 ettari, ma alla base del progetto c'è quello che dicevo prima, che è il concetto del superblock. È un modello urbano che rompe un po' il tradizionale isolato chiuso, il blocco di cemento dove non puoi entrare, non puoi interagire. C'è un modello, cioè questo modello urbano praticamente crea dei blocchi separati di modo che all'interno ci sia ci siano degli spazi intermedi, ci siano degli ambienti più naturali, degli spazi aperti, delle panchine, la possibilità, proprio come diceva Elena Granata, di incontrarsi e interagire. Questo è solo una delle tante cose che hanno fatto a Utrecht, eh? Poi ti racconto anche le altre.

0: Cita Print, e fammi accennare solo a quello per cui stiamo un po' sorridendo, perché ringraziamo il Team Music.
1: Fallo brevemente.
0: Brevemente. Però Cita Print è un'espressione per dire macchie di ghepardo, che sono un po' più piccoline di quelle del leopardo. E praticamente lui dice: se sentivi nel ritornello, diceva smack that ass. Finché non vedrò le macchie di ghepardo proprio lì sul tuo bottom, ok, sulla tua parte di dietro. È tutta una canzone super, non ti dico volgare, però che punta totalmente lì sulla sensualità e la sessualità legata alla relazione con una ragazza.
1: Una domanda?
0: Sì.
1: Parla di sculacciate?
0: Sì, bravissimo, parla di sculacciate.
1: Si vede che qualcuno non si è comportato bene, quindi per punizione.
0: Sarà quello.
1: Le ho prese io.
0: Ma guarda ma poi in alcuni contesti si fanno anche piacere, sinceramente.
1: Possiamo andare avanti?
0: Possiamo andare avanti con quella che è l'idea di questo villaggio urbano che citavamo. Merwede si chiama, o perlomeno così lo chiamiamo qua, perdonate la pronuncia, però si trova a Utrecht in Olanda, e nel 2027 aprirà 6.000 abitazioni in 24 ettari, che però sono tutte progettate affinché le persone possano aumentare le relazioni. Quindi, per esempio, c'è questa idea di super block, cioè non sono gli isolati, quelli classici impacchettati dove praticamente ci sono solo gli edifici, ma saranno un po' divisi, perché all'interno ci saranno più cortili, più natura, più possibilità proprio di incontrarsi e favorire appunto la biodiversità da una parte e la relazione, come abbiamo detto. Ma poi ci sono anche altre cose. La parte bassa degli edifici, Walter, per esempio, sarà animata da attività e funzioni diverse. Nella parte bassa non ci saranno le case, ma appunto negozi o luoghi dove stare. Uno degli aspetti più importanti, l'abbiamo citato, è eliminare il traffico automobilistico dal quartiere. Per questo appunto si recuperano più aree verdi, percorsi pedonabili, appunto luoghi di incontro, togliendo i parcheggi e le auto, che a questo punto rimarranno un po' su al confine. Scusate, stavo guardando se c'era qualcos'altro. La natura non viene quindi aggiunta, come ti dicevo, la natura non viene aggiunta per creare solamente bellezza, per creare il colore verde, ma viene aggiunta per favorire l'interazione, ok? Quindi sono tanti prati in più, tanti spazi veri dove stare.
1: Mi piace.
0: Come fanno gli orsi, che si siedono e guardano e magari ascoltano anche il nuovo singolo di Cremonini, che sembra che arrivi da una jam session inglese, infatti porta il Britpop, ma lui è Cesare Cremonini, la sua, e si chiama Paparazzi. Pa, pa, pa, pa, pa. Dai che andiamo, forza Cesare!

0: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
1: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
7: Mina.
5: Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
13: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
17: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
18: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: bello questo pezzo, cavoli. Siamo su Radio 105, vi lascio, anzi lasciamo e salutiamo Olivia Dean con Baby Steps. Vi dicevo, un bellissimo pezzo sia a livello di sonorità sia a livello poi di racconto, si inserisce perfettamente dentro quello che è un album che vi ho sempre consigliato, che si chiama The Art of Loving, di appunto Olivia Dean, quest'artista UK. All'interno di quest'album si esplora l'amore in tutte le sue forme attraverso questo equilibrio raffinato, fammelo dire, tra il soul, l'R&B, un po' di pop, ci sono influenze jazz, fighissimo. Ci sono dei termini per me che richiamano un po' tutto il mondo di Olivia Dean, che sono calore, eleganza, vulnerabilità. In questo testo, per esempio, Baby Steps, lei racconta, vado un po' a memoria, però racconta quello che è un abbandono, che il pubblico poi può interpretare come un lutto, come una separazione, una sconfitta. E lei dice: nel momento in cui mi sono trovata da sola, mi sono accorta che da sola dovevo affrontare le cose, ho dovuto imparare a bastare a me stessa. E in questo caso Baby Steps sono i piccoli passi che una persona deve fare, Baby Steps, proprio per incominciare a rialzarsi, a mettersi in marcia e andare verso quell'obiettivo che appunto sembrava tanto impossibile da far da sole, ma con un altro approccio, raga, ce la facciamo, siamo nel mindset. Questo è totalmente mindset, e in effetti Olivia Dean ci ascolta sempre e la salutiamo. Ci ascolta anche la Sara, che deve ricevere i nostri complimenti, perché Sara Sgualdi, che è la nostra redazione, per me si è gasata col mindset, con quando noi sproniamo un po' la gente al back to move, cioè a tornare un po' a muoversi, visto che l'attività fisica è all'interno dei pilastri del benessere, i famosi 7 pilastri del benessere che prima o poi andremo a ricordare. E facciamole complimenti, perché le ho chiesto...
1: Ha combinato? Cosa fa?
0: Ma le ho chiesto cosa fa? È sempre, si sta sempre allenando. Io ho detto: dov'è che sei? Che qua ci manchi, ogni tanto sai che passa a trovarci. Subito gasata. Mi ha mandato la foto dei pesetti. Ci sono mille modi per fare attività fisica, ne ho visto uno sui Reel, mi sembra su YouTube, adesso durante la canzone cerco il titolo. Tu devi seguire praticamente uno che saluta, è tipo il Gioca Giuè, sì, del 2026, ed è velocissimo. Salutare! Ah, beh, salutare!
1: Quante?

0: come ci siamo. Role Model su Radio 105. L'Inter quant'è intanto? 3-0? Mamma, come spinge lì. Quest'anno campione d'Italia, eh? Totta.
1: Aspetta un attimo.
0: No, chiedo subito scusa perché ho Pelo, il mio amico Pelo, che ogni tanto sentiamo quei jingle. Ci sono dei jingle nella cartella Mindset con Pelo che parla e a volte ricorda il numero. Però te lo dico perché è un super appassionato di calcio. Proprio fede calcistica, proprio ci tiene al calcio in generale. No, guarda le partite, proprio tutte le partite.
1: Come me, a me piace guardare il calcio.
0: Sai che gli stavo proponendo di andare a da lui a vedere, che so, Milan-Juve, visto che lui è juventino, io e Milan. Dai, ci vediamo Milan-Juve insieme. Mi ha sempre detto di no.
1: E là. Carattere.
0: Che carattere? Allora, a un certo punto ho capito perché lui non vuole interruzione, non vuole rotture di balle, non vuole. Si arrabbia.
1: Sì, no, vabbè, poi tu non è che sei. Non è che tu sia così simpatico.
0: Ma io sono lì a gigioneggiare. Non so neanche i giocatori del Milan che ci sono. Ramos, forse, quello in attacco. Sergio Ramos.
1: Non mi occupo di questo, questo settore.
0: Però l'ho rispettato, quindi ritiro quello che ho detto. Assolutamente non sarà campione d'Italia, non voglio portare sfortuna, anzi voglio
1: aspetta
0: dirti
1: una... che mi tocco di nuovo.
0: Tra l'altro enorme, si sapeva quello che si pensava, sì, l'ho visto.
1: Andiamo bene. Avanti.
0: C'è una rivoluzione nel calcio giovanile, però è in Romania. Ma è interessante ed è, parla sempre appunto di calcio,

0: parla dei cartellini perché in Romania hanno introdotto il cartellino nero.
1: Sarebbe?
0: Il cartellino nero contro i genitori violenti.
1: Bravi.
0: Stamattina ero
1: bravi.
0: Bravi, no?
1: Giusto.
0: Hanno segnato 4-0.
1: No, bravi per il cartellino nero.
0: Stamattina ero a Rozzano a vedere la PCG Bresso con Cesare e Gabri e i suoi amici che hanno perso 10-0, fortissimi.
1: No, vabbè.
0: Mamma mia, che teneri che sono. 10-0, raga.
1: Una tragedia.
0: Figa, va. E noi genitori godevamo quando riuscivano a ipotizzare uno scatto con la palla tra i piedi.
1: Sì.
0: Okay. Però è bello, un bel gruppo di genitori che comunque cerca di elogiare o comunque di tifare in maniera serena e genuina. Invece qua in Romania o anche in altre parti, ma genitori all'ascolto ce ne sono, ci sono delle situazioni in cui poi i genitori si incazzano, soprattutto quando non sono amichevoli, quando sono bambini incominciano a essere situazioni veramente sgradevoli, sgradevolissime, sia nei confronti di tutti, bruttissime, nei confronti dello sport, dell'arbitro, dei genitori stessi, ma soprattutto dei bambini. Attenzione, ci sono 3 step per questo nuovo cartellino nero in Romania. Ci abbiamo 30 secondi. Il primo step è che il direttore di gara interrompe la partita e chiede ai due allenatori di intervenire presso le rispettive tifoserie proprio per quietare gli animi. Il secondo step, c'è una sospensione temporanea, quindi se le proteste proseguono l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi per una pausa di 10 minuti e nel frattempo gli allenatori cercano di calmare gli animi. Oh raga, dai, se no non si riprende, che presenta. Oh, mamma che casino, raga, che robe inutili, ci sono già tante cose da risolvere, che roba inutile. Terzo step, arriva l'arbitro incazzato nero, tira fuori il cartellino nero. Raga, partita finita, non si può più rimediare qua, avete rotto le balle, chiuso tutto.
1: Mi sembra giusto.
0: Oh, rivoluzione, eh? Arrivano anche le sanzioni amministrative che prevedono sanzioni economiche, tipo comprese tra i 2.000 e i 4.000 euro, e poi il tesseramento non sarà più possibile farlo per i prossimi 3 anni. Dalla Romania potrebbe arrivare in Italia, chissà, però intanto è là, cartellino nero, via, andiamo.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Ha riscosso un sacco di successo la notizia legata al cartellino nero che hanno introdotto in Romania, no? Giusto accenniamola, la cartellino nero che darà modo all'arbitro dopo due avvisi e mezzo di allontanare i genitori o perlomeno di far finire la partita prima, proprio perché i genitori stanno facendo troppo baccano. Vi è capitata la situazione? Ingestibile? Ecco, in questo caso in Romania vogliono gestirla. Cartellino nero. Quando giocavo all'oratorio forse c'era il cartellino azzurro, però non mi ricordo perché lo utilizzavo, forse per le parolacce. È possibile per le parolacce?
1: Ah, non lo so.
0: Cartellino azzurro.
1: Non so anche oratorio.
0: Ma, e poi al CSE, all'oratorio da me, se volava le bestemmie c'era il rosso diretto. Adesso non so se a calcio questa cosa c'è del rosso diretta, però è interessante. Invece, per parlare e chiudere un po' il discorso, raga, noi vi presentiamo un'ultima traccia che sta spopolando e parla di una città, no? Chiudere il discorso perché parlavamo di città all'inizio della prima ora e chiudiamo anche questa seconda, proprio città di una città. Lei è Adela e sottolinea quanto non sia una ragazza classica di Los Angeles. Arriva da Los Angeles ma è super cruda, super pronta a essere la prima cantante e anche ballerina nel mondo della musica internazionale. Adela, Ain't in LA.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale, sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e l'immissione sulla A16, sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa all'incrocio Albisola Superiore, sulla statale 125 orientale Sarda rallentamenti per incidente all'incrocio Urzulei. Prudenza e buon viaggio.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.

0: Flectif.it.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
15: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
16: 105.
17: Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: Brothers, siamo qua su Radio 105 e siamo gustati anche noi questa chiusura della seconda ora del Mindset, che va a omaggiare per l'ennesima volta, e siamo sempre contenti di farlo, i 50 anni di questa radio stupenda che si chiama Radio 105. Bella! Oh, bella anche per quelli che hanno scritto un po' di messaggi e ci hanno tenuto compagnia oggi durante la chiacchierata. Abbiamo parlato di città e in effetti non ho detto una cosa, ma ha scritto una mia amica che mi ha detto: guarda che domani a Milano c'è una pedalata collettiva per tutti e tutte, perché dice le città, hai parlato di città sicure, devono essere sicure anche per la gente che va in bici, e c'è questo progetto promosso da Lega Ambiente che si chiama Mille Bici, e se avete piacere si parte alle 9 in Viale Gadio, in Piazza Castello a Milano, ci si ritrova lì, e alle 10:30 poi si parte, si blocca le strade.
1: Andiamo
0: con le bici.
1: Andiamo.
0: Critical Mass con le bici. L'anno scorso erano 4.000, mi dice, mamma mia, domani spingono. Quindi un saluto a quelli che da una parte godranno delle bici in giro per la city, e dall'altra magari a chi si innervosirà un pochino perché le strade saranno bloccate. Raga, cerchiamo di venirci incontro, è solo una giornata. Salutiamo la Sara che organizza le chiacchierate con tutti gli esperti, oggi in particolare con Elena Granata che ci ha parlato delle città con il suo libro La città è per tutti, e anche Walter Fargetta.
1: Bella!
0: Bella raga, io sono Moco. Domani alle 18 siamo qua puntuali. Domani parliamo di imparare ad amarci. Attenzione, attenzione! Qui a Radio 105 sono le 20. Mamma,

0: Radio Show questa sera su Radio 105, il pezzo di Tiny con Rao Alejandro. Prima un enorme successo, forse ve la ricorderete, è il Taxi di Pitbull con Osmani Garcia, Gata Sensual di Here Klein, Una Avventura ovviamente di Ozuna e Forever Tugantelle, il primo pezzo che abbiamo ascoltato di Omar Kurz con Nengo Flo. Su Radio 105 fino alle 21 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
7: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Hai parcheggiato al primo colpo! No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
10: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
20: Radio 105. Mamma Sita Radio Show.

Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: A6, questa canzone di Joyner Lucas, prima Motion Party di Bossman Low, Down South di Trap Dicky, State of Emergency di YG e Kid Yugi con Shiva a tenere alta la bandiera italiana con La violenza necessaria. Il Mamasita in tour, cercate le date sulla pagina Instagram Mamasita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village, solo domenica 11 ottobre.

0: Ottobre dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: puntata del Mamasita Radio Show con un remix di questo pezzo che si intitola Chaparrita, insieme a Stanley, che è l'autore del brano, anche Eremua, Oscar Maidon e Cacirula. Prima Chris MJ con la sua Bottiglita de Champagne, Raul Clyde con Tu Duo Favorito, Daddy Yankee e la mitica Gasolina, e in apertura Dispuesta di Los Hitmen con Jay Wheeler. Il Mamasita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
9: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
15: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
16: Le uova naturelle.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
25: Qui Terra, tutto in ordine.
0: Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
2: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ciao Babalu, che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
4: Miami. Welcome.

0: salve. Welcome, people.
1: Welcome. What's going on? It's 105 Miami.
0: Oh, yes, absolutely. Direttamente dalla Florida del Sud. Eccoci qua, che bello. È già il 10 di ottobre.
1: Yeah, 10-10.
0: 10-10, esatto, 10-10, è vero, è vero. Siamo qui, Vicky, W and Boys, Superstar Gerasmo in the mix, Thomas in the family.
1: We're here to have a lot of fun, give you a lot of information and play some great music.
0: Assolutamente, informazioni, musica, divertimento, siamo qua per intrattenervi, per farvi divertire, mettetevi comodi, ragazzi.
1: Yes, everybody feeling positive, everybody feeling happy.
0: Yes,
1: yes.
0: Positivi, felici, ma certo, bisogna essere così nella vita ogni tanto,
1: And what do we got to talk about, Vicky?
0: Allora, abbiamo tanti argomenti, come sempre, ragazzi, e tante curiosità, tipo errori goffi sul lavoro e alcuni anche imbarazzanti.
1: Right.
0: E poi 5 frasi che rovineranno la tua giornata.
1: Oh, we're gonna talk about that all night.
0: Ok. Abbiamo l'auto portafogli, come
1: ti sembra? Oh, car wallet!
0: Yeah!
1: Wow!
0: That's good, maybe, well, I don't know.
1: Hopefully there's money in it.
0: Magari ci sono anche dei soldi dentro, chi può dirlo? Poi ve la raccontiamo, tante altre sono le curiosità che vi vogliamo raccontare.
1: And we got some great music too!

0: novità, questa recente produzione per Maupi. Nice.
1: Maupi, love yep. it. She's gold.
0: Yeah, he's gold, definitely, absolutely.
1: Yeah, yeah.
0: Allora, tutti hanno fatto errori goffi sul lavoro e qua non ci piove, ragazzi.
1: Oh, we're gonna help you out, we're gonna help you out. This is very embarrassing, don't do this. This is a list of do not do this.
0: Ecco, sono molto imbarazzanti, forse è meglio evitare di farli.
1: Do not.
0: E appunto, quindi, come per esempio chiamare ripetutamente un collega con il nome sbagliato.
1: These are funny.
0: Super funny. Infatti, voglio dire... Non mi chiamo Andrea, mi chiamo Giovanni o Giovanna.
1: Talk to me.
0: Allora, quindi vediamo un po', perché su TikTok le persone hanno deciso di condividere i loro errori più grandi e imbarazzanti. Ecco qua voi la listarella. Ho ucciso la persona sbagliata.
1: No. What?
0: Cosa?
1: What?
0: Lavoro nei...
1: Explain.
0: Lavoro nei settori benefici per persone decedute e ho ricevuto una richiesta di risarcimento per tizio Pinco Pallino, deceduto. Ma in realtà c'erano due persone con lo stesso nome, stessa data di nascita, nella stessa
1: città. You got
0: città.
1: The wrong name.
0: E lo sei arrivato io, mica sono morto, cosa volo?
1: Two people with the same name.
0: Due persone con lo stesso nome, questo ha chiamato quella sbagliata. Piuttosto che ho inviato un'email a tutta l'azienda in merito all'appuntamento del veterinario del mio cane invece di dei numeri di vendita. L'oggetto era Lulu a diarrea.
1: Oh!
0: Fantastico.
1: I'm sure that was funny for the whole week.
0: Sa tutti quelli che l'hanno letta.
1: They were giving him all kinds of stuff for that one.
0: Esatto.
1: Everybody, lei, how's Lulu?
0: Già, esatto. Sta la gente, sta Lulu, c'è ancora la cagarella.
1: Lulu, okay?
0: Sta la cagarella, sta andando meglio. Piuttosto che ho messo il pranzo nel microonde per 4 minuti, ma in realtà l'avevo impostato a 40. Mi sono distratto parlando con qualcuno e la cucina ha preso fuoco. Tutti i 14 piani sono stati evacuati.
1: That's bad. You know how much damage. Oh.
0: Quello è un po' grave.
1: But we got more.
0: Yeah.

0: Boom, boom, boom, stay strong.
1: Esatto. Eccolo qua, My Most Wanted del sabato. Nigel, DJ e producer di Hamburgo, viene legato alla scena underground house e il suo sound viene descritto come un mix di house anni 90-2000 e con influenze anche a volte hip hop.
0: DJs are taking over the world.
1: E allora parlavamo appunto degli errori goffi che qualcuno ha fatto sul lavoro, che si possono fare facilmente sul lavoro.
0: Sì, please be careful, do not do this.
1: E non sono sicuramente da fare, magari vi possono tornare utili come esempi. E qualcuno ha scritto un profilo per un insegnante dicendo che si divertiva a torturare gli studenti. Scusa?
0: Instead of tutoring.
1: Quando voleva scrivere tutoring, voleva scrivere che
0: torturing.
1: Che significa tutoring, insegnare. E ha scritto torturing. Ha messo una R che non c'entrava ed è stato inviato a centinaia di scuole. Mi immagino che quell'insegnante non abbia mai trovato lavoro.
0: Somebody needs to teach the teacher how to spell.
1: Esatto, qualcuno deve insegnare all'insegnante come scrivere, perché qua ci ha messi male.
0: That's great.
1: E altro, un'altra persona ha detto: lavoro nel settore vendite al dettaglio, dovevo addestrare una dipendente, ho portato una ragazza nel retro, ho iniziato a mostrarle il negozio solo per scoprire dopo 15 minuti che era solo una cliente con sua madre.
0: Ah, era un cliente!
1: Ok! Hai visto, ho fatto il tour, hai visto come siamo organizzati, cara.
0: Mira,
1: cliente.
0: Do not do that!
1: No, non sono da fare. Io direi basta chiamarlo esperienza professionale e improvvisamente sembra qualcosa di positivo.
0: Yeah, while you're laughing, enjoy some Madonna, Danceteria.

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
7: Expert, gli esperti, sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
9: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
13: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
15: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
16: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
15: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
17: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
18: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperboi.it.
19: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
21: Uh-huh.
22: 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
22: Wow.
21: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Welcome to the Magic City.

0: This and that. And this.
1: Do you want this?
0: And
1: do
0: that.
1: You want that?
0: And this. And that. Ok, I'm sorry. Ok, e questo è quello. Tutto prendo. Io prendo tutto, insomma. Questa è la realtà. Allora.
1: So you're having a beautiful day. Somebody says something and it ruins your day.
0: Exactly.
1: Perché we're magari gonna tell you what that is.
0: Stai trascorrendo una bellissima giornata, sei tranquillo, così. No, poi arriva qualcuno che ti dice una frase che ti rovina tutto. Perché abbiamo proprio l'elenco odierno delle frasi che rovineranno la tua giornata e rovineranno la giornata anche alle persone più ottimiste del mondo.
1: Right.
0: E tra queste frasi troviamo: sono incinta.
1: Oh!
0: Oh!
1: Bueno, dipende, dipende dalla situazione, but yeah, sometimes.
0: Però se non è aspettata.
1: That can ruin a day.
0: Se non è aspettata la cosa, arriva
1: right.
0: così, out of the blue, dal niente.
1: Right.
0: Oh, davvero? Yeah. Pure, piuttosto che non riesco a dormire con gli occhi arrossati. Vuoi chiacchierare un po'?
1: Right, red eye, you know what red
0: no.
1: eye means.
0: Sì, sì, sì.
1: You're sleepy, yeah. They don't want to talk.
0: No.
1: Hey, how you doing?
0: No, esatto.
1: Have you been?
0: Esatto.
1: Leave me alone.
0: Vorrei dormire, scusa, sai com'è, sai, è notte tardi. Allora, si è appena accesa la spia, controllo motore.
1: Oh, mi moglie.
0: Ah, tua moglie.
1: Cada vez con un luce va.
0: Panico.
1: Oh,
0: panico.
1: Primero, panico, secondo, chiamami.
0: Esatto, carico e fa chiama il marito, ma quello è un classico, lo facciamo tutte noi donne, anch'io.
1: E ora due persone sono in panico.
0: E adesso due persone sono nel panico, non più una.
1: Seguimo.
0: Quando il poliziotto ti chiede, sai perché ti ho fermato?
1: Oh, yeah.
0: E tu devi saperlo, perché sennò qua questi si incazzano.
1: Everybody goes crazy.
0: Piuttosto che i nostri vicini sono del Venezuela e di una gang.
1: Oh,
0: ok.
1: Yeah, I don't want anybody from any country in a gang.
0: No, non le vogliamo, piuttosto che se non hai niente da nascondere, fammi vedere i tuoi messaggi. E l'ultimo, mamma, papà, voglio lavorare in radio.

0: Boys and girls, that's Lewis Taylor. No matter.
1: No matter what, non mi importa. Non mi importa niente. Senti.
0: That's my announcer voice.
1: La tua voce da annunciatore.
0: Eh?
1: Ah già. Esatto, la tua voce che usi.
0: My radio voice.
1: Oh, wow. Hey. Allora, parlavamo prima delle frasi che automaticamente rovinano la giornata anche alla persona più positiva del mondo.
0: Yeah.
1: Quando le senti.
0: Yeah.
1: E
0: what's yours?
1: La mia è stata un po' una frase che mi ha scosso per un qualche secondo. Quando mi hanno detto che dovevano fare delle riparazioni importanti nel mio palazzo.
0: Uh-huh.
1: E le riparazioni importanti equivalgono più o meno a $1,000,000. E quando ho preso la parte che spettava a me al mio appartamento, sono quasi svenuta. Esatto. Quella mi ha messo KO. Mi sono andata di cattivo umore da qualsiasi parte.
0: Yeah.
1: Horrible.
0: Well,
1: tu cosa ti è successo invece?
0: For me, it's when the police call. Hey, Mr. Miranda, your son's in jail. What?
1: Ah, fantastico. La sua giornata è stata rovinata quando la polizia ha chiamato e ha detto: signore, suo figlio è in prigione.
0: You know what I told him? You know what I told
1: him? Cosa gli hai detto?
0: You better keep him there, or I'm gonna kill him.
1: È meglio che lo teniate lì, perché sennò io lo accedo!

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Le mele di Marlene.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
12: Mi fa innamorare.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Ecuador, Puerto Rico en la casa, baby.
1: Dímelo. Oye, oye, Felba, John Z, Chipeta y Tusi.
2: Chipeta, Chipeta, Chipeta.
1: Chipeta y Tusi.
2: Aquí estamos.
1: Tusi, Tusi, Tusi.
2: Allora, parlando di money, il tuo prossimo portafoglio potrebbe essere la tua auto.
1: Bah.
2: Un po' scomodo da portare in tasca, però
1: I don't know.
2: Ve la spieghiamo. Allora, i portafogli esisteranno ancora tra 20 anni? Questa è un po' la domanda.
1: Sì.
2: Allora, puoi già effettivamente pagare un po' tutto con il tuo telefono. E ora questo, ho scoperto che il tuo prossimo portafoglio potrebbe essere proprio la tua auto. E a metà degli americani piace l'idea che il proprio veicolo sia un portafoglio digitale. E ciò significa che è connesso a internet e può pagare le cose proprio esattamente come il telefono.
1: Okay.
2: Esatto, quindi se la propria auto avesse proprio appunto questa funzione, la userebbe per pagare pedaggi, parchimetri, benzina, magari anche il cibo al drive-thru. Quindi diventerebbe insomma una sostituzione del portafoglio.
1: Sì, no, suona bene,
2: lo so, suona
1: che
2: bene,
1: fa,
2: però
1: sì.
2: Che sì, sì,
1: teoria es incredibile.
2: In teoria è una roba pazzesca, in pratica non so poi dopo, perché ci vorranno dei sistemi di riconoscimento un po' approfonditi, perché se uno ti frega l'auto, somebody stole your, te roba l'auto, è la macchina, tu che vas a sentire?
1: Pueden comer gratis.
2: Mangiano, ma grazie, fanno, che ne so. Ma no, no, direi che bisogna che sia un po' sicura sta roba, perché l'intelligenza artificiale sta andando un po' troppo avanti, secondo me.
1: Ir diretto al banco, a lei,
2: esatto,
1: macchina,
2: esatto.
1: Io quiero $2,000.
2: Esatto, va al banco.
1: 10,000.
2: Esatto, dammi $10,000 e tu dici, oh santo, cioè, come mai ho la banca vuota, il conto vuoto?
1: Suona bene.
2: No, bisogna stare attenti. A me la cosa non è che fa impazzire, anche perché ci sta scappando dalle mani l'intelligenza artificiale.
1: I don't know.
2: E ci sarà presto, io lo continuo a dire.
1: In inglese si
2: la rivista.
1: Slippery slope.
2: Slippery slope, esatto, più scendi e più vai giù, ci sarà la rivincita. La guerra dei robot contro gli umani.
1: Ora il mashup.
2: Contro di noi.
1: Rimmo latino.
2: Terminator.

0: Aquí estamos en este Saturday tan lindo. Me gusta el Saturday. Sí. Giornata bella del weekend. Insieme siempre. Al venerdì, siempre. Oh, grazie. Allora impariamo qualcosa tra un attimo in arrivo.
1: Lo sapevate che.

0: Stand by.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura Xpeed?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono Speed o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Male al ginocchio?
6: Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a €4,99. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a €3,99. Il profumo per bucato Elixir a €2,99. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a €1,39. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Fuori, in furia, la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: quindi
1: Feel the grip.
0: The grip, esatto. Eccoci qua, ragazzi. Grazie.
1: Yeah.
0: In backup.
1: Okay.
0: Lo sapevate che.
1: Lo sapevate!
0: Sì.
2: Yeah. Hey, did you know that?
0: Wow. Che sei la strega di Biancaneve? Are you the witch in Snow White? Esatto, che roba è? Babba lui!
1: Befana, I'm the Befana, no, positive,
0: siamo,
1: positive.
0: Aspetta un attimo, perché siamo solo ottobre, la Befana arriva in gennaio.
1: Before the show I never knew what a Befana was.
0: È vero.
1: Now I'm doing the show I know I can say that.
0: È vero. Finalmente hai imparato cos'è la Befana, perché qua negli Stati Uniti la Befana non esiste.
1: I'm practically paisan.
0: Sei un paesano, adesso sai anche tu cos'è la Befana. Senti, di donne infatti parliamo, perché la prima donna milionaria self-made negli Stati Uniti era di colore.
1: Incredibile.
0: Incredibile, sì. Il suo nome era Madame C.J. Walker,
1: right.
0: E morì nel 1919, poco dopo essere stata, dopo essere diventata milionaria, vendendo prodotti di bellezza per capelli specificamente pensati per le donne di colore.
1: What a great story.
0: Brava.
1: Wonderful.
0: Complimenti.
1: Women weren't even voting.
0: Yeah.
2: Because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: è vero. Le
1: nice?
0: Donne non potevano votare. Le donne.
1: Say again.
0: Sì, perché parlavamo appunto del fatto che questa signora di colore è diventata la prima milionaria, diciamo afroamericana di colore, quando morì, prima di morire nel 1919, vendendo prodotti per capelli, specificamente pensati per capelli per le donne di colore.
1: That was a hard time for if you were
0: ed
1: black.
0: And
1: just as hard for women.
0: For women, esatto.
1: Very tough. Good for her, man.
0: In un periodo in cui la vita
1: Respect.
0: Non era facile per le donne di colore in particolare,
1: Salute.
0: E anche per le donne in generale,
1: Good
0: quindi
1: for her.
0: Lei ce l'ha fatta ed è insomma ricordata proprio per aver raggiunto insomma uno status di milionaria non facile.
1: Now we're only halfway done. We still got another hour and some great music coming.

0: That power is intoxicating.
1: La musica che ci intossica. Parlando di musica, infatti, in arrivo la Razzone.
0: Razzone's coming up.
1: E prima...
0: Right after

0: che riguardano Kid Cudi. Si mette dietro la macchina da presa, ma per cosa? Tra poco!
1: They're coming up, eh? Right now we're gonna look like my mama. Look like my mama. Look like my mama. AZ Shake. Yeah.

0: Tacchetta che rumba! Vai! Mash up tutto hip hop style e vai avanti con G-Eazy and Pretty Girls.
1: And we got Kid Cudi coming up in the news and ooh, wait till you find out the guy.

0: Russia with Skrillex and Beam, Contraband, the Rap Zone.
1: Yes, ci siamo, eccoci qua ragazzi con delle notizie che riguardano Kid Cudi.
0: Kid Cudi!
1: Che cambia, diciamo, ancora registro e si mette dietro la macchina da presa. La sta girando...
0: It's crazy story.
1: Sì, però it's good, I mean, sta girando a Los Angeles questo nuovo film horror thriller,
0: yep.
1: Wrong Number.
0: Wrong Number.
1: E con Barbie Ferreira come protagonista e lo stesso Cudi nel cast. E la storia parla di uno scrittore di libri che conosce una donna misteriosa di nome Elisa, ma quella che sembra una storia d'amore si trasforma presto in un incubo, uno stalker e una serie di omicidi. Wow.
0: Ring. Pronto? Wrong Number.
1: No, ho sbagliato numero. Quindi Kid Cudi dirige e ha scritto la sceneggiatura e comporrà anche la colonna sonora, ovviamente. Il film è atteso nel 2027.
0: Quindi, very cool, very cool.
1: È molto così, sì. Si allarga con la sua professione, quindi non solo rapper, anche dietro la macchina da presa.
0: We're gonna watch it and we'll let you know.
1: Sì, nel 2027, 2027.

0: Max Dean con Not a Problem.
1: Non c'è
0: nessun problema.
1: No problem.
0: Tutto tranquillo, è sabato, rilassatevi, godetevela, divertitevi, alzate il volume della radio e non preoccupatevi di niente.
1: But we are going to talk about something that could be a problem.
0: Sì, però tra un attimo parliamo di qualcosa che potrebbe essere un problema. Cosa fai quando scopri che un calzino ha perso il compagno?
1: That's a problem.

0: per regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: DJ 105 Miami. Bump that shit up!

0: Flow it, lift me up.
1: Aha! Tirami su, sollevami, sollevami lo spirito.
0: Oh, here we go with a big problem. This
1: is a
0: major crisis.
1: Mannaggia, questo sì, eh.
0: With global implications.
1: Questa è un impatto globale.
0: Pay attention, listen up.
1: Attenzione, perché cosa fai quando scopri che un calzino ha perso il suo compagno?
0: Eso siempre me pasa a mí.
1: No solo a ti sucede.
0: Yo no entiendo si el lavador está comiendo lo medio. I don't know what's going on. The dryer, I don't know, it disappears.
1: Se non si capisce, dice se la macchina,
0: like
1: la lavatrice se lo mangia, se l'asciugatrice se lo mangia.
0: I don't get it.
1: Ma non sei il solo, perché succede anche a me.
0: I don't get it.
1: Non lo riusciamo a capire. Però cosa fai? Butti via il calzino? Mm. Allora, qui negli USA gli americani lo conservano per un breve periodo, sperando che l'altro lo ritrovino magari con il lavaggio successivo o quello dopo ancora. Altri affermano di conservare il calzino indefinitivamente perché nella speranza di trovarlo prima o poi, un giorno chissà quando. Quindi ce l'hanno lì all'infinito e sperano, anche se ci vogliono mesi, magari anni. E un quinto delle persone invece lo butta via immediatamente.
0: So are you the kind of guy that throws it away or holds on?
1: Te lo dico dopo cosa faccio io. Te lo dico dopo cosa faccio io con calzini che mi li trovo spaiati. Perché gli anziani sono la fascia demografica con meno pazienza e sono più propensi a buttare via il calzino. Forse non vogliono passare il resto dei loro giorni ad aspettare di trovare il calzino.
0: What the hell?
1: Quindi diciamo che più avanti con gli anni buttano. Io cosa faccio? Te lo dico troppo.

0: one reason why.
1: It's the reason why. What is the reason why my washing machine eats socks?
0: Qual è la ragione per cui la mia lavatrice se magna i calzini? Parlavamo appunto prima della gente cosa fa quando
1: tira fuori.
0: Proprio l'hai detto. Cosa fanno le persone qua quando trovano solo un calzino tirando fuori la roba dal bucato? E tu mi chiedevi cosa faccio. You were asking me what you do.
1: What do you do when that happens?
0: Ecco, cosa faccio? Io allora guardo la lavatrice, la guardo dritta negli occhi e le chiedo se ne vuole mangiare un altro. Ne vuoi un altro? Di che colore lo vuoi questa volta? Prima quello che ti sei bagnato era bianco, lo vuoi rosso adesso? Te lo do rosso se vuoi.
1: Che processo.
0: Che processo,
1: esatto. Wow.
0: Tu cosa fai? Tu invece cosa fai?
1: Me, I throw it away.
0: Tu lo butti via.
1: Bam, on. That's it, I don't care.
0: Tu fai parte delle persone datate, quindi. So the older people, they trash
1: it. I throw it away, trash it. You don't trash it.
0: No, io generalmente non lo butto via. Comunque sia solo una che lo conserva.
1: Save it just in case.
0: Sì.
1: Perché o sia a caso.
0: Ma perché lo trovo. Alla fine lo trovo.
1: Throw it away.
0: Ma non buttarlo via. Dai.

0: about that time, y'all.
1: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Shorty. Hi, Shorty.
1: Hello.
0: That's right, that's exactly, esattamente come.
1: Shorty sta per indicare una ragazza carina, ha un modo così simpatico di chiamare le ragazze, diciamo, qua negli Stati Uniti. Allora, parlando di stupidità.
0: Ah, sì. Hai molto, specialmente qui in America.
1: In tutto il mondo c'è la
0: pandemia di idioti.
1: Mamma Luca, ora c'è la pandemia di idioti in America. Sono dappertutto.
0: Non me crea.
1: All over, they are all over, trust me. Sono dappertutto.
0: Ok, ok.
1: Ma qual è appunto il modo più stupido in cui tu, sì, proprio tu, ti sei mai fatto male?
0: Sì, mira, okay, mira.
1: Mi strozzo. Perché, scusatemi.
0: E io vado con un'ernia.
1: No, non mi viene l'ernia. Papà Lu, sei buono, non mi maledire, dai.
0: Parte della storia.
1: Ma che storia è storia?
0: Ok, sì.
1: Alcuni americani online. Ecco, si è fatto male tu adesso, insomma, dai. Alcuni americani online hanno dato il loro parere. Allora, un video di una donna in Indonesia tempo fa fece scalpore perché il suo anello a naso era rimasto incastrato nella sedia dell'ufficio dove stava lavorando, e quindi è spuntata questa domanda: qual è il modo più stupido in cui ti sei fatto male?
0: Cuidado quando tu stai cantando.
1: Sì, perché BuzzFeed ha appena pubblicato i punti salienti. Attento quando canti. Una donna stava cantando Let It Go. Da Frozen, il regno di ghiaccio, al karaoke, si è fatta prendere troppo e si è rotta il legamento crociato anteriore della gamba.
0: Pensava che davanti.
1: Dov'era? Cos'era? Stava pattinando? Pattinando, non lo so io. Si è fatta prendere un po'. Un ragazzo ha lucidato il pavimento e ha provato a fare la scivolata di Tom Cruise in Risky Business. Non si è fermato e si è rotto il labbro contro lo stipite della porta. Quella proprio, ragazzi, è bello che se l'hai lucidato per benino,
0: cuidadito.
1: E infine abbiamo questa: una donna si è slogata il ginocchio cercando di calciare un palloncino.
0: Flotanza.
1: Ho capito. Cioè, ma che calcio, niente, che pensava che era una palla da gol. Palla da calcio proprio.
0: Hai che tenere cuidado.
1: Palloncino, dagli un calcetto del genere.
0: Cuidadito.

0: Today.
1: Just for Saturday.
0: Solo per sabato.
1: We'll be back. We'll be back. Don't get upset.
0: No.
1: We're still here till tomorrow.
0: Esatto. Non arrabbiatevi. Dobbiamo andare. Abbiamo finito le ore a disposizione. Ma ritorniamo domani. Non preoccupatevi.
1: We love you guys.
0: Tutto sotto controllo. Ok, ragazzi, buona serata. Divertitevi. Soprattutto grazie per averci pazientemente ascoltato. Vavalu, thank you.
1: Vicky, gracias. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Siamo stati DJ Rasmo in the mix. Hasta mañana.
1: Yeah.
0: E Thomas in the family, hasta mañana!
1: También!
0: Ciao!
1: Bye!
2: This is Chinto Chingway.
3: Radio Chinto Chingway.
2: From Miami. Chinto Chingway, Miami.
4: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
6: 105 Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Benvenuti a Vida Loca, mettetevi comodi o ancora meglio, alzatevi, fatevi travolgere dalla musica, qui il buon umore va sempre.

0: Abbiamo un tot di musica ancora da farvi ascoltare, quindi un piccolo stop, ma tranquilli, restate con noi perché torniamo subito.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
7: Mina. Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
23: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
24: Troni, non ci sono paragoni.
1: We are back to Vita Loca on Radio 105.

around campus. Oh shit. Wait a minute, my girl, oh shit.

0: Puntata carica di emozioni, noi vi ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata. Potete inoltre aggiungerci sulla pagina ufficiale Vida Loca Official Tour per restare aggiornati su tutta la nostra tour date.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Andrea Belli presenta 105

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: I'm Billar for 105 in the club.
3: I'm Yista for 105 in the club.
2: You're listening to 105 in the club with EDX.
0: Now, 60 minutes with... Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, infatti senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumetesco, veramente poco. Sto mutando mentre fisso, stupidamente il vuoto, ancora poi di nuovo. Finché l'alba va via dalla via, non è più chiaro se sia musica o burocrazia.

fermare la pioggia, ma è inutile scomodare i cieli. Se quelle macchie di Rorschach ci vedi cose le più crudeli. Buttati nel mondo, siamo alla prova. Come si lancia per caso un buco e la sposa. Esco da un'altra festa, esco dall'algoritmo. Ritrovo la bellezza solo dietro l'imprevisto.

0: Questi sono i belli italiani, solo su Radio 105, mixati da Andrea Belli. Alza il volume.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per

una colla, fatti sentire come fosse ok. I miei modi sono bruschi, lo sai, ma quel tipo fa lo stronzo e poi se bevo non mi controllo mai.

0: in the 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the Club.
0: We'll be back in a while.
2: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fan Troni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: ...105 hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club. La

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

ascoltando Belli Italiani, la musica del passato, presente e futuro su 105 in the Club. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

l'Italia avesse un beat, sarebbe questo.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: You're listening to 105 in the club.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: This is a long, crazy weekend. You are in the

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Andrea Belli presenta 105